0: கட்டுறது.
1: Faz comigo, vai.

0: na nyerere
1: kana nyamuzi
0: kingana nyamanyere gine mulira mulya nyama
1: ndiye kandile Johani cheha
0: unie hanyamai
2: Allora, il concerto cominciava così, racconteremo anche magari qualcosa all'interno di questa bellissima avventura. Prima di cominciare vi chiedo un applauso per quella bellissima sequenza di fotografie di Guido Arari. Il biografo fotografico ufficiale. Cominciamo così con questo brano.

bocca di rosa metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti si accorsero con uno sguardo che non si trattava di un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se con Cupito ha cuore libero oppure a moglie.

0: Grazie.
1: Hai scelto chi volevi diventare.
2: A, B, C.
1: Hai scelto chi ti faceva battere il cuore. Hai scelto di seguire i tuoi sogni. Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Mettono a rischio la nostra salute, non rispettano la nostra sicurezza, favoriscono la criminalità e sono sempre in agguato. Non fidarti. I prodotti contraffatti sono un pericolo per tutti. Segnala i casi di contraffazione alla Federconsumatori o telefonando allo 06 47055 800. Io non voglio il falso. È una campagna Associazioni Consumatori, Ministero dello Sviluppo Economico.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

Senti anche tu queste vibrazioni? Sono le onde di Domus Novas, il nuovo hub radiofonico che spazza via l'ordinario. Troverai qui da noi previsioni meteo, emergenze ambientali e tante informazioni utili. Siamo la tua bussola per un viaggio sicuro attraverso qualsiasi tempesta. Domus Novas, dove la sicurezza e l'intrattenimento si incontrano. Dai grandi successi contemporanei al meglio della musica di sempre, qui è dove il mondo si trasforma in suoni. Domus Novas, dove la voce e la sicurezza si fondono per offrirti il meglio. E poi programmi, rubriche che rendono la nostra radio davvero unica. E ora fai un salto nel futuro, scarica anche tu l'app Domus Novas su Android ed Apple Store. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

Radio Domus Novas. L'infedele, amica di Vasco Rossi, si concede le scappatelle con Michael Jackson, ma fila anche con Sammy Fox. Poi improvvisamente si accoppia a Lucio Dalla. Ma c'è una cosa di cui puoi stare certo: Radio Domus Novas ci sta sempre. Se la vuoi, portala con te, quando più ti piace.

L'acqua, un bene prezioso, insostituibile, vitale. Utilizziamola consapevolmente, senza sprechi.

Hai scelto chi volevi diventare. Hai scelto chi ti faceva battere il cuore. Hai scelto di seguire i tuoi sogni. Hai scelto di non smettere di imparare. Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti.

to accept the charge from the United States.

0: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
1: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di lunedì 29 giugno. Ariete, siete molto vitali, pronti a prendere nuove iniziative, l'entusiasmo provocato da Marte e Urano vi rende vincenti, in amore parlate troppo. Toro, la comunicazione è il vostro punto di forza in questo

0: Cercate di essere prudenti, sul lavoro può nascere qualche contrasto dovuto alla vostra suscettibilità. In amore regna un po' di confusione. Leone, Marte e Urano vi rendono molto intraprendenti sul lavoro, ma la luna di oggi richiede attenzioni per le questioni legali. In amore siete passionali. Vergine, la luna diventa bellissima. Proprio oggi potreste ricevere una notizia che aspettavate da tanto tempo o una gratificazione sul lavoro. Molto positivi i rapporti sociali. Bilancia, la luna va a mettersi in una posizione difficile che può provocare una forte tensione in famiglia o con il partner. Se dovete organizzare un viaggio, fatelo nei minimi dettagli. Scorpione, se avete qualche progetto da proporre, fatelo oggi con questa luna favorevole, capace di facilitare la comunicazione. Cercate di farvi notare. Sagittario, ora dovete vedervela con Marte e Urano opposti, che sono pronti a rivoluzionare la vostra vita. Sul lavoro c'è bisogno di tanta diplomazia. Capricorno, la luna entra nel vostro segno, è una giornata molto intensa da un punto di vista sentimentale ed emotivo. Dovete cambiare un po' le vostre abitudini. Acquario, oggi dovete concentrarvi sul lavoro perché le distrazioni saranno sempre in agguato. L'amore qualche volta vi delude. Pesci, approfittate della luna per stabilire nuovi rapporti sociali. Oggi sarete molto popolari. Dovete prestare più attenzione alle questioni familiari e con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
1: Sono qui per raccontarvi una storia. La storia di Nicolas, mio figlio. Ha 20 anni, vabbè, io da mamma posso dire un gran bel ragazzo. Nicolas non si ferma mai, dice sempre: non c'è tempo, devo fare tanto. Nicolas esce una sera, doveva festeggiare il compleanno del suo migliore amico. Quindi partono in quattro e prima di arrivare in discoteca, la macchina del suo amico perde il controllo e si schianta contro un palo. Non c'è Nicolas a raccontare questa storia, perché lui quella sera è morto sul colpo in quell'incidente. E voi dite: cosa fa questa mamma qua? Perché viene qui a raccontarci una cosa così triste? Perché mio figlio mi fece fare una promessa tempo prima. Mi dice: se mi dovesse succedere qualcosa, tu mi devi promettere di donare i miei organi. Io non volevo promettere, sinceramente. Ma sapete quando non pensi mai possa accadere a te? E quindi io ho promesso. Quella sera io avevo dentro un vuoto. Era come se mi avessero tolto il cuore. Però ragazzi, io ho ricordato la promessa. Sono andata dal dottore e gli ho detto: mio figlio voleva donare gli organi, ma erano compromessi, quindi io non ho potuto donare niente. E lì è come se lui mi avesse detto: mamma, non fermarti, tu puoi fare molto di più, molto di più. Io ho aperto un'associazione a suo nome, Associazione Nicolas Comati, e con questa associazione vado nelle scuole, parlo a tanti ragazzi come sto parlando a voi e porto quello che è la sensibilizzazione della sicurezza stradale. La storia di Nicolas, se a uno di voi entra nel cuore e ci pensa quando andrà in macchina, è una vita salvata e io riesco a mantenere la sua promessa.

0: Inizio di settimana caratterizzato da un caldo intenso ed afoso praticamente su tutta l'Italia a causa di un anticiclone africano Caronte ormai alla sua massima potenza. In mattinata il sole dominerà la scena ovunque con pochi disturbi relegati quasi esclusivamente alle Alpi di confine. Nel pomeriggio maggiore attività temporalesca sui rilievi, specie su quelli alpini e su quelli appenninici del centro. Poche le variazioni sul resto del paese, ancora molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Siete all'ascolto di Radio Domus Novas.

0: Radio.
1: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 131 DIR centrale nuorese attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo di Santa Giusta e lo svincolo di Loiri Porto San Paolo in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di circa 1 km e 200 metri in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Burcei in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 132 di Ozieri è attivo un senso unico alternato di 1 km circa tra lo svincolo di Tula e lo svincolo con la casa cantoniera Carralzu in provincia di Sassari. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito straideanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

Oggi è lunedì 29 giugno 2026. La Chiesa ricorda i santi Pietro e Paolo. La luna è piena, mentre il proverbio del giorno è cinese e dice «Anche un coniglio intrappolato è pronto a lottare». Insomma, meglio non dare per scontato di poter sopraffare qualcuno solo perché in apparenza debole oppure mite. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nella storia. Nel 1520, accusato dal popolo di complicità con gli spagnoli, a Tenochtitlan veniva ucciso Montezuma II, l'ultimo imperatore azteco. Nel 1552 il medico italiano Gerolamo Cardano arrivava a Edimburgo per curare l'arcivescovo John Hamilton, che era ormai impossibilitato a parlare, ottenendo subito un deciso miglioramento. Nel 1613 un incendio distruggeva il teatro The Globe di Londra, dove avevano preso vita le principali opere di William Shakespeare. Nel 1807 Napoleone aboliva la Federazione dei Sette Comuni, il piccolo stato tra le province di Vicenza e Trento, con capitale ad Asiago. Nel 1900 in Svezia nasceva la fondazione del premio Nobel, per un premio annuale in fisica, letteratura, chimica, medicina e per la pace. E nel 1933 Primo Carnera diventava il primo italiano a conquistare il titolo di campione mondiale dei pesi massimi di pugilato. Nel 1978 nel Principato di Monaco si celebravano le nozze della 21enne principessa Carolina con il banchiere Philippe Junot, ma l'unione sarebbe durata solo 2 anni. Nel 2000 moriva 78enne a Roma l'attore Vittorio Gassman, uno dei maggiori interpreti della prosa e della commedia italiane. Nel 2003 Paolo Bettini conquistava il titolo di campione italiano di ciclismo su strada. Nel 2007 entrava in commercio l'iPhone, il telefono cellulare intelligente prodotto dalla Apple, che con le caratteristiche di un mini computer tascabile ha rappresentato una delle maggiori rivoluzioni nel settore. E gossip, nel 2012, dopo 5 anni di matrimonio, si separavano oggi gli attori statunitensi Tom Cruise e Katie Holmes. Sono nati il 29 giugno, nel 1620 il rivoluzionario Masaniello, nel 1798 il poeta Giacomo Leopardi, nel 1900 l'aviatore e scrittore Antoine de Saint-Exupéry, nel 1925 l'undicesimo presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano, nel 1929 la giornalista e scrittrice Oriana Fallaci e nel 1946 il giornalista Antonio Padellaro. Inoltre sono nati oggi il conduttore e giornalista TV Jacopo Volpi e l'attore e comico Maurizio Battista, entrambi nel 1957, l'autore e cantante dei Tiro Mancino Federico Zampaglione nel 1968 e per chiudere la cantante Nicole Scherzinger, nata in questo giorno nel 1978. Era l'ultima segnalazione per il 29 giugno 2026, ma come sempre tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: il fuoco deve solo accendere emozioni. Pronto? 15-15.
1: Se avvisti un incendio boschivo, chiama il 1515 del Corpo Forestale dello Stato.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto. Per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

0: Conosci bene questa specie d'amore. Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.empa.it.
1: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di lunedì 29 giugno. Ariete, siete molto vitali, pronti a prendere nuove iniziative. L'entusiasmo provocato da Marte e Urano vi rende vincenti. In amore parlate troppo. Toro, la comunicazione è il vostro punto di forza in questo periodo. Sappiate sfruttare la vostra dialettica fluida. Se dovete prendere una decisione, avrete la giusta lucidità. Gemelli, l'amore spesso vi rende nervosi perché dal partner ricevete delle pressioni continue con richieste d'attenzione che possono mettervi in difficoltà. Molto meglio gli affari. Cancro, una giornata un po' difficile. Cercate di essere prudenti. Sul lavoro può nascere qualche contrasto dovuto alla vostra suscettibilità. In amore regna un po' di confusione. Leone, Marte e Urano vi rendono molto intraprendenti sul lavoro, ma la luna di oggi richiede attenzioni per le questioni legali. In amore siete passionali. Vergine, la luna diventa bellissima. Proprio oggi potreste ricevere una notizia che aspettavate da tanto tempo o una gratificazione sul lavoro. Molto positivi i rapporti sociali. Bilancia, la luna va a mettersi in una posizione difficile che può provocare una forte tensione in famiglia o con il partner. Se dovete organizzare un viaggio, fatelo nei minimi dettagli. Scorpione, se avete qualche progetto da proporre, fatelo oggi con questa luna favorevole, capace di facilitare la comunicazione. Cercate di farvi notare. Sagittario, ora dovete vedervela con Marte e Urano opposti, che sono pronti a rivoluzionare la vostra vita. Sul lavoro c'è bisogno di tanta diplomazia. Capricorno, la luna entra nel vostro segno, è una giornata molto intensa da un punto di vista sentimentale ed emotivo. Dovete cambiare un po' le vostre abitudini. Acquario, oggi dovete concentrarvi sul lavoro perché le distrazioni saranno sempre in agguato. L'amore qualche volta vi delude. Pesci, approfittate della luna per stabilire nuovi rapporti sociali. Oggi sarete molto popolari. Dovete prestare più attenzione alle questioni familiari e con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
3: In Sardegna arriva il numero unico europeo NUE 112 per le chiamate di emergenza, soccorso sanitario, forze dell'ordine, vigili del fuoco e capitaneria di porto. Puoi chiamare gratuitamente da rete fissa o mobile e scaricare l'app Where Are You, che garantisce l'accesso alle persone con disabilità. La centrale unica di risposta dell'112 invia il soccorso in tempi rapidi, grazie alla geolocalizzazione della chiamata e al servizio di traduzione multilingue. Per conoscere la data di attivazione nel tuo territorio, vai sul sito www.regione.sardegna.it. 112, un numero unico per ogni emergenza.

Siamo in mare da sempre, per garantire la tua sicurezza. Una missione che portiamo avanti grazie a 11.000 uomini e donne, mezzi e tecnologie. Abbiamo un unico grande obiettivo: proteggere il mare e chi lo vive. Guardia Costiera, la tua sicurezza in mare. Per le emergenze in mare, chiama la Guardia Costiera.

0: Ehi, dico te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.
1: Due minuti.
2: Estate!
1: Un libro.
3: Partire sembra sempre la risposta. Costruirsi altrove, reinventarsi, tenere il passato a distanza di fuso orario. Ma poi arriva un momento, un ritorno, una festa, un profilo sui social, in cui tutto quello che avevamo lasciato è ancora lì, ad aspettarci, esattamente dove l'avevamo lasciato. Io sono Gianluca Melilli, benvenuti. Con Due Minuti un Libro oggi entriamo in un romanzo generazionale che racconta cosa resta di noi quando smettiamo di muoverci. E se anche tu scrivi romanzi in cui le relazioni contano più delle trame, su 2minutiunlibro.it trovi gli strumenti giusti per far arrivare il tuo libro ai lettori che aspettano di leggerlo. Oggi tocca a Gabriella Dallago con Giorni Futuri. La fine di un'amicizia può far tremare il mondo anche più della fine di un amore. Almeno per Irene e Ottavia è andata così. La loro è sempre stata una simbiosi giocata sugli opposti. Una al liceo si nascondeva, l'altra era la più popolare. Una è cresciuta con una madre molto ingombrante, l'altra con una madre molto assente. A una piaceva Pietro, ma a Pietro piaceva l'altra. Perché adesso non si parlano più? Con una scrittura contemporanea e letteraria, l'autrice ci trascina tra i non detti e i giochi di specchi di un'amicizia tra due millennial a partire da una domanda. Provare a tenere in vita un rapporto finito è un gesto di speranza o di paura? Di Gabriella Dallago, Giorni Futuri, edizione Einaudi.
4: Conosci bene questa specie d'amore? Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. ENPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.enpa.it.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
8: Quest'estate scopri come essere super.
9: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
10: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
11: Sei una piccola selvaggia, vero?
10: Come? Non ci siamo ancora presentati.
8: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Radio Domus Novas, la prima web radio dei volontari della Protezione Civile.
13: Le stelle di Azus, le stelle di Azus.
14: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di lunedì 29 giugno. Ariete, siete molto vitali, pronti a prendere nuove iniziative. L'entusiasmo provocato da Marte e Urano vi rende vincenti. In amore parlate troppo. Toro, la comunicazione è il vostro punto di forza in questo periodo. Sappiate sfruttare la vostra dialettica fluida. Se dovete prendere una decisione, avrete la giusta lucidità. Gemelli, l'amore spesso vi rende nervosi perché dal partner ricevete delle pressioni continue con richieste d'attenzione che possono mettervi in difficoltà. Molto meglio gli affari. Cancro, una giornata un po' difficile. Cercate di essere prudenti sul lavoro, può nascere qualche contrasto dovuto alla vostra suscettibilità. In amore regna un po' di confusione. Leone, Marte e Urano vi rendono molto intraprendenti sul lavoro, ma la luna di oggi richiede attenzioni per le questioni legali. In amore siete passionali. Vergine, la luna diventa bellissima. Proprio oggi potreste ricevere una notizia che aspettavate da tanto tempo o una gratificazione sul lavoro. Molto positivi i rapporti sociali. Bilancia, la luna va a mettersi in una posizione difficile che può provocare una forte tensione in famiglia o con il partner. Se dovete organizzare un viaggio, fatelo nei minimi dettagli. Scorpione, se avete qualche progetto da proporre, fatelo oggi con questa luna favorevole, capace di facilitare la comunicazione. Cercate di farvi notare. Sagittario, ora dovete vedervela con Marte e Urano opposti, che sono pronti a rivoluzionare la vostra vita. Sul lavoro c'è bisogno di tanta diplomazia. Capricorno, la luna entra nel vostro segno, è una giornata molto intensa da un punto di vista sentimentale ed emotivo. Dovete cambiare un po' le vostre abitudini. Acquario, oggi dovete concentrarvi sul lavoro perché le distrazioni saranno sempre in agguato. L'amore qualche volta vi delude. Pesci, approfittate della luna per stabilire nuovi rapporti sociali. Oggi sarete molto popolari. Dovete prestare più attenzione alle questioni familiari e con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
15: Se c'è il pericolo di una piena, non sostare sui ponti o vicino ai fiumi. Non percorrere strade inondate o sottopassi allagati. Ricordati che l'auto non è un rifugio sicuro. Se la tua casa è minacciata da un'alluvione, chiudi il gas, stacca la corrente e raggiungi i piani superiori. Usa il telefono solo per chiedere soccorso. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.
16: In Sardegna arriva il numero unico europeo NUE 112 per le chiamate di emergenza a soccorso sanitario, forze dell'ordine, vigili del fuoco e capitaneria di porto. Puoi chiamare gratuitamente da rete fissa o mobile e scaricare l'app Where Are You, che garantisce l'accesso alle persone con disabilità. La centrale unica di risposta dell'112 invia il soccorso in tempi rapidi, grazie alla geolocalizzazione della chiamata e al servizio di traduzione multilingue. Per conoscere la data di attivazione nel tuo territorio, vai sul sito www.regione.sardegna.it. 112, un numero unico per ogni emergenza.

0: Inizio di settimana caratterizzato da un caldo intenso ed afoso praticamente su tutta l'Italia a causa di un anticiclone africano Caronte ormai alla sua massima potenza. In mattinata il sole dominerà la scena ovunque con pochi disturbi relegati quasi esclusivamente alle Alpi di confine. Nel pomeriggio maggiore attività temporalesca sui rilievi, specie su quelli alpini e su quelli appenninici del centro. Poche le variazioni sul resto del paese, ancora molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Se c'è il rischio di un blackout, tieni sempre in efficienza una torcia elettrica e una radio attile. Fai attenzione all'uso di candele e altre fonti di illuminazione come lampade a gas e a petrolio. Se sei per strada, presta attenzione agli incroci semaforici. Se rimani bloccato nell'ascensore, mantieni la calma in attesa dei soccorsi. Al ritorno della corrente, non riattivare tutti assieme gli apparecchi elettrici di casa. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.

sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

Tutta l'estate 2026 è all'interno del disco novità di questa settimana con la nuova canzone di Basico. Il testo narra tutto quello che si può fare per conquistare l'amore di una ragazza. Ce la farà? Suoni di synth con un groove che ti trascina e ti fa stare bene. Tutto questo è il disco novità di questa settimana. Disco novità, Basico con 6-6.

0: disco novità, Basico con 6-6.
1: Disco novità.
2: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 131 dir centrale nuorese attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo di Santa Giusta e lo svincolo di Loiri Porto San Paolo in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di circa 1 km e 200 metri in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Burcei in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 132 di Ozieri è attivo un senso unico alternato di 1 km circa tra lo svincolo di Tula e lo svincolo con la casa cantoniera Carralzu in provincia di Sassari. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito straideanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: Amici di Radio Domus Novas, ben sintonizzati qui sulla nostra radio. Questo è un appuntamento. No, sto scherzando. L'appuntamento con Troppo Forti va in onda ogni lunedì alle ore 10 e il giovedì alle ore 12.
1: Troppo Forti.
2: Hai capito? Ho capito, sì. Mica succede.

0: La violenza? La violenza è la cosa più stupida che si possa fare a se stessi. E poi, oltre a non aver mai risolto niente, è così antiquata. Se proviamo a sfidarci, la nostra energia volta al bene comune, non si può mai dire. C'è del mistico nella vita.
1: Gli altri sono te. Rispettati.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di lunedì 29 giugno. Ariete, siete molto vitali, pronti a prendere nuove iniziative. L'entusiasmo provocato da Marte e Urano vi rende vincenti. In amore parlate troppo. Toro, la comunicazione è il vostro punto di forza in questo periodo. Sappiate sfruttare la vostra dialettica fluida. Se dovete prendere una decisione, avrete la giusta lucidità. Gemelli, l'amore spesso vi rende nervosi perché dal partner ricevete delle pressioni continue con richieste ed attenzioni che possono mettervi in difficoltà. Molto meglio gli affari. Cancro, una giornata un po' difficile. Cercate di essere prudenti. Sul lavoro può nascere qualche contrasto dovuto alla vostra suscettibilità. In amore regna un po' di confusione. Leone, Marte e Urano vi rendono molto intraprendenti sul lavoro, ma la luna di oggi richiede attenzioni per le questioni legali. In amore siete passionali. Vergine, la luna diventa bellissima. Proprio oggi potreste ricevere una notizia che aspettavate da tanto tempo o una gratificazione sul lavoro. Molto positivi i rapporti sociali. Bilancia, la luna va a mettersi in una posizione difficile che può provocare una forte tensione in famiglia o con il partner. Se dovete organizzare un viaggio, fatelo nei minimi dettagli. Scorpione, se avete qualche progetto da proporre, fatelo oggi con questa luna favorevole, capace di facilitare la comunicazione. Cercate di farvi notare. Sagittario, ora dovete vedervela con Marte e Urano opposti, che sono pronti a rivoluzionare la vostra vita. Sul lavoro c'è bisogno di tanta diplomazia. Capricorno, la luna entra nel vostro segno, è una giornata molto intensa da un punto di vista sentimentale ed emotivo. Dovete cambiare un po' le vostre abitudini. Acquario, oggi dovete concentrarvi sul lavoro perché le distrazioni saranno sempre in agguato. L'amore qualche volta vi delude. Pesci, approfittate della luna per stabilire nuovi rapporti sociali. Oggi sarete molto popolari. Dovete prestare più attenzione alle questioni familiari e con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
1: È caldissima, speaker simpaticissimi, programmi giovanili.

se avete intenzione di pubblicizzare la vostra attività commerciale. Voi ragazzi, rivolgetevi con fiducia a Radio Domus Novas. Eh sì, se no, cosa ci sto a fare qua io? Voi ragazzi, ciao.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Oggi è lunedì 29 giugno 2026. La Chiesa ricorda i santi Pietro e Paolo. La luna è piena, mentre il proverbio del giorno è cinese e dice «Anche un coniglio intrappolato è pronto a lottare». Insomma, meglio non dare per scontato di poter sopraffare qualcuno solo perché in apparenza debole oppure mite. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nella storia. Nel 1520, accusato dal popolo di complicità con gli spagnoli, a Tenochtitlan veniva ucciso Montezuma II, l'ultimo imperatore aztecco. Nel 1552 il medico italiano Gerolamo Cardano arrivava a Edimburgo per curare l'arcivescovo John Hamilton, che era ormai impossibilitato a parlare, ottenendo subito un deciso miglioramento. Nel 1613 un incendio distruggeva il teatro The Globe di Londra, dove avevano preso vita le principali opere di William Shakespeare. Nel 1807 Napoleone aboliva la Federazione dei Sette Comuni, il piccolo stato tra le province di Vicenza e Trento, con capitale ad Asiago. Nel 1900 in Svezia nasceva la fondazione del premio Nobel, per un premio annuale in fisica, letteratura, chimica, medicina e per la pace. E nel 1933 Primo Carnera diventava il primo italiano a conquistare il titolo di campione mondiale dei pesi massimi di pugilato. Nel 1978 nel Principato di Monaco si celebravano le nozze della 21enne principessa Carolina con il banchiere Philippe Junot, ma l'unione sarebbe durata solo 2 anni. Nel 2000 moriva 78enne a Roma l'attore Vittorio Gassman, uno dei maggiori interpreti della prosa e della commedia italiane. Nel 2003 Paolo Bettini conquistava il titolo di campione italiano di ciclismo su strada. Nel 2007 entrava in commercio l'iPhone, il telefono cellulare intelligente prodotto dalla Apple, che con le caratteristiche di un mini computer tascabile ha rappresentato una delle maggiori rivoluzioni nel settore. E gossip, nel 2012, dopo 5 anni di matrimonio, si separavano oggi gli attori statunitensi Tom Cruise e Katie Holmes. Sono nati il 29 giugno, nel 1620 il rivoluzionario Masaniello, nel 1798 il poeta Giacomo Leopardi, nel 1900 l'aviatore e scrittore Antoine de Saint-Exupéry, nel 1925 l'undicesimo presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano, nel 1929 la giornalista e scrittrice Oriana Fallaci e nel 1946 il giornalista Antonio Padellaro. Inoltre sono nati oggi il conduttore e giornalista TV Jacopo Volpi, l'attore e comico Maurizio Battista, entrambi nel 1957, l'autore e cantante dei Tiro Mancino Federico Zampaglione nel 1968 e per chiudere la cantante Nicole Scherzinger, nata in questo giorno nel 1978. Era l'ultima segnalazione per il 29 giugno 2026, ma come sempre tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: Maurillo, Maurillo, vieni qui, vieni qui!
3: Cosa vuoi?
2: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas!
3: È vero, assolutamente! Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni, dal lunedì al venerdì e la domenica, dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas! Vi aspettiamo!
2: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma! Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la Radio. Devo fare tutto io, dai.

0: Ehi, dico te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.
1: Due minuti.
2: Estate!
1: Un libro.
3: Partire sembra sempre la risposta. Costruirsi altrove, reinventarsi, tenere il passato a distanza di fuso orario. Ma poi arriva un momento, un ritorno, una festa, un profilo sui social, in cui tutto quello che avevamo lasciato è ancora lì, ad aspettarci, esattamente dove l'avevamo lasciato. Io sono Gianluca Melilli, benvenuti. Con Due Minuti Un Libro oggi entriamo in un romanzo generazionale che racconta cosa resta di noi quando smettiamo di muoverci. E se anche tu scrivi romanzi in cui le relazioni contano più delle trame, su 2minutiunlibro.it trovi gli strumenti giusti per far arrivare il tuo libro ai lettori che aspettano di leggerlo. Oggi tocca a Gabriella Dallago con Giorni Futuri. La fine di un'amicizia può far tremare il mondo anche più della fine di un amore. Almeno per Irene e Ottavia è andata così. La loro è sempre stata una simbiosi giocata sugli opposti. Una al liceo si nascondeva, l'altra era la più popolare. Una è cresciuta con una madre molto ingombrante, l'altra con una madre molto assente. A una piaceva Pietro, ma a Pietro piaceva l'altra. Perché adesso non si parlano più? Con una scrittura contemporanea e letteraria, l'autrice ci trascina tra i non detti e i giochi di specchi di un'amicizia tra due millennial a partire da una domanda. Provare a tenere in vita un rapporto finito è un gesto di speranza o di paura? Di Gabriella Dallago, Giorni Futuri, edizione Einaudi.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Ogni giorno
2: musica.
1: Voglia.
2: Tutti i giorni
1: voglia di musica.
2: Come on and dance. 1, 2, 3, 4.
1: Radio Domus Novas.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
1: Da Steven Spielberg.
5: Non riesco a capire, sono persone.
6: No.
1: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
5: Cosa vuoi fare?
6: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
1: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: I Minion sono tornati!
8: Il film su come conquistarono Hollywood.
9: Pignata, carbonara, lasagna.
8: E rischiarono di perdere il pianeta.
10: Hai scritto un film di mostri?
11: Io conosco il mostro perfetto per voi!
8: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Idea News Magazine.
1: Ben ritrovati a Pineta Oggi Report, il nostro approfondimento che oggi sarà diverso dal solito, perché vi stiamo per presentare un talento straordinario, un talento eccezionale. Lui è un bambino, poco più di un bambino, un ragazzino di appena 13 anni che sa suonare in una maniera incredibile il violino. È un grande talento. Il sottoscritto lo ha raggiunto in località Cormons, siamo in provincia di Gorizia, a pochissimi chilometri dal confine di stato con la Slovenia. Lo ha incontrato con i suoi genitori. Lui è Maria Virgilio Long Savugin. Subito i nostri servizi.

0: siamo con Maria Virgilio Lon Savugin, così giovane e già riconosciuto un grande talento musicale. Ecco, come è iniziata la tua passione per la musica e in particolare per il violino?
1: Caro Massimo, sono sempre stato attratto dalla musica, ma a 3 anni e mezzo sono rimasto folgorato da uno strumento in particolare. Un amico di famiglia ci ha postato il video del violinista tedesco David Garrett, che ha totalmente catturato la mia attenzione. Al termine del video io avevo la certezza che sarei diventato un violinista e da quel momento il mio principale interesse è divenuto il violino. A 4 anni ho finalmente potuto intraprenderne lo studio.
0: Bravissimo. Ecco, infatti so che la tua crescita musicale è stata estremamente rapida.
1: Sì, è vero, anche se comunque, nonostante la mia intenzione fosse sempre stata quella di diventare violinista solista, sono stato primo violino per diversi anni.
0: Ecco, in questi anni hai partecipato anche come solista in diversi concorsi, anche internazionali, che ti hanno consentito di esibirti su palchi di teatri prestigiosi. Come sei arrivato a convogliare i tuoi studi nel percorso attuale? Ecco, mi interessa in modo particolare questa cosa, perché non è facile.
1: Nonostante fossi molto giovane, sono stati anni intensi di esperienze e di incontri. Il mio tempo era scandito tra lezioni, prove con l'orchestra, pianisti accompagnatori, maestri di altre scuole con cui mi interfacciavo costantemente e compagni con cui mi confrontavo e provavo. Infatti suonavo nell'orchestra professionale, cioè dei professionisti, e come primo violino nell'orchestra giovanile. Ho potuto intessere amicizie comunque anche con compagni stranieri. È stato molto formativo e indubbiamente divertente. Infatti ero piccolo e anche molti dei miei compagni lo erano, perciò seppure in un contesto di professionalità ci siamo divertiti come si diverte qualsiasi altro bambino. Però ad un certo punto ho capito che tutto questo non mi bastava più e dovevo accelerare. A 7 anni ero pronto a trasferirmi in Svizzera, a Ginevra, presso l'International Menuhin Music Academy. Ma mentre i miei genitori stavano valutando come organizzarsi per questo, grazie a dei conoscenti ho potuto incontrare il mio attuale maestro di violino, colui che ha segnato la svolta nella mia vita e che ora mi sta conducendo saldamente lungo il percorso formativo da solista. Grazie a lui, il violinista e direttore d'orchestra maestro Carlo Grandi, mi sto perfezionando come ho sempre desiderato poter fare. Inoltre, grazie a maestro Gianni Del Zotto, sto realizzando un altro sogno che avevo da sempre, cioè imparare la composizione. Grazie a lui lo scorso anno ho conseguito il diploma a livello unico di teoria, ritmica e percezione musicale presso il Conservatorio Tartini di Trieste. Questo ovviamente mi serve anche per migliorare l'esecuzione.
0: Certamente. Quindi puoi ritenerti soddisfatto di quanto hai ottenuto fin qui, ma immagino che la tua sia una vita di sacrifici.
1: Certamente sono molto soddisfatto. Quando si svolge l'attività che si ama, anche il più grande impegno lo si affronta con piacere. Comunque ho sempre ricavato del tempo da dedicare anche agli svaghi. Ho giocato a tennis per diversi anni raggiungendo un buon livello di preparazione. Da sempre mi dedico al nuoto, infatti i miei genitori mi hanno iscritto al primo corso quando avevo appena 10 mesi. Oltre a questo frequento con molto piacere il circolo degli scacchi del mio paese e quando gli impegni me lo consentono sono ministrante presso la parrocchia Madonna della Misericordia di Gorizia.
0: Bene, a questo punto incontriamo anche i genitori di Maria Virgilio. Abbiamo anche una vecchia conoscenza, Jessica, nostra collega, diciamo giornalista di qualche decennio fa, ma anche non proprio decennio, qualche anno fa, vero? Come stai?
2: Di qualche anno fa, sì, tutto bene, caro Massimo. Ben trovato in questa situazione completamente nuova, diversa, perché con lui c'è stata un'evoluzione della nostra attività, quindi siamo passati nel settore musicale e quindi spazio ai giovani e ai nuovi talenti.
0: Ecco, devo dire che è stato bravissimo anche nell'intervista. Ecco, vi aspettavate una cosa così?
3: No, non ce l'aspettavamo e dobbiamo anche considerare che per noi come genitori è una grande responsabilità Perché da quello che ci hanno riferito i vari maestri che l'hanno ascoltato e anche i maestri che lo stanno seguendo attualmente, Maria Virgilio ha un talento proprio innato, per cui è nostra responsabilità coltivare questo talento, supportarlo, anche per la società stessa, perché lui, essendo anche studiando anche composizione, già iniziando con delle piccole composizioni, dà l'opportunità di poter trasmettere dei messaggi universali, perché la musica è l'unico linguaggio universale, quindi messaggi universali, messaggi di emozione, appunto grazie alla musica. Quindi appunto noi lo sosteniamo e sentiamo anche questa responsabilità per la divulgazione di questa sua musica, che comunque scalda il cuore.
0: Indubbiamente, vi ringrazio. Jessica, dimmi.
2: E qualcuno definisce anche terapeutica, perché abbiamo avuto la testimonianza diretta di vedere persone con delle disabilità, seppur temporanee, che all'ascoltarlo hanno cominciato a ballare dimenticandosi dei loro dolori, persone che magari zoppicavano, avevano delle difficoltà. Quindi a maggior ragione questa sua attività va sostenuta, perché proprio i suoi fan, il suo pubblico che già c'è, e afferma questo, e noi abbiamo avuto la possibilità di vederlo personalmente.
0: Ecco, molto importante. Io direi che con questo elemento che emerge veramente importante, bellissimo, chiudiamo qui quindi questo nostro incontro. Ti auguro tante cose.
3: Grazie
2: Massimo.
4: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.
5: Ciao, sono Drina e tutti i giorni ascolto Radio

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di lunedì 29 giugno. Ariete, siete molto vitali, pronti a prendere nuove iniziative. L'entusiasmo provocato da Marte e Urano vi rende vincenti. In amore parlate troppo. Toro, la comunicazione è il vostro punto di forza in questo periodo. Sappiate sfruttare la vostra dialettica fluida. Se dovete prendere una decisione, avrete la giusta lucidità. Gemelli, l'amore spesso vi rende nervosi perché dal partner ricevete delle pressioni continue con richieste d'attenzione che possono mettervi in difficoltà. Molto meglio gli affari. Cancro, una giornata un po' difficile. Cercate di essere prudenti sul lavoro, può nascere qualche contrasto dovuto alla vostra suscettibilità. In amore regna un po' di confusione. Leone, Marte e Urano vi rendono molto intraprendenti sul lavoro, ma la luna di oggi richiede attenzioni per le questioni legali. In amore siete passionali. Vergine, la luna diventa bellissima. Proprio oggi potreste ricevere una notizia che aspettavate da tanto tempo o una gratificazione sul lavoro. Molto positivi i rapporti sociali. Bilancia, la luna va a mettersi in una posizione difficile che può provocare una forte tensione in famiglia o con il partner. Se dovete organizzare un viaggio, fatelo nei minimi dettagli. Scorpione, se avete qualche progetto da proporre, fatelo oggi con questa luna favorevole, capace di facilitare la comunicazione. Cercate di farvi notare. Sagittario, ora dovete vedervela con Marte e Urano opposti, che sono pronti a rivoluzionare la vostra vita. Sul lavoro c'è bisogno di tanta diplomazia. Capricorno, la luna entra nel vostro segno, è una giornata molto intensa da un punto di vista sentimentale ed emotivo. Dovete cambiare un po' le vostre abitudini. Acquario, oggi dovete concentrarvi sul lavoro perché le distrazioni saranno sempre in agguato. L'amore qualche volta vi delude. Pesci, approfittate della luna per stabilire nuovi rapporti sociali. Oggi sarete molto popolari. Dovete prestare più attenzione alle questioni familiari e con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
1: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
2: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vagis. Poche parole e tanta musica. Il jazz e dintorni sarà in onda il venerdì sera alle 21 su Radio Domus Novas. Ti aspetto.
3: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica.
4: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse l'avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
5: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
4: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.

Inizio di settimana caratterizzato da un caldo intenso ed afoso praticamente su tutta l'Italia a causa di un anticiclone africano Caronte ormai alla sua massima potenza. In mattinata il sole dominerà la scena ovunque con pochi disturbi relegati quasi esclusivamente alle Alpi di confine. Nel pomeriggio maggiore attività temporalesca sui rilievi, specie su quelli alpini e su quelli appenninici del centro. Poche le variazioni sul resto del paese, ancora molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di vivere. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novus è sempre con te. Radio Domus Novus, momenti da vivere.

Buongiorno, state ascoltando Radio Domus Novas.

tutta l'estate 2026 è all'interno del disco novità di questa settimana con la nuova canzone di Basico. Il testo narra tutto quello che si può fare per conquistare l'amore di una ragazza. Ce la farà? Suoni di synth con un groove che ti trascina e ti fa stare bene. Tutto questo è il disco novità di questa settimana. Disco novità, Basico con 6-6.

0: disco novità, Basico con 6-6.
1: Disco novità.
2: Maurillo, vieni qui.
3: Cosa vuoi?
2: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas.
3: È vero, assolutamente. Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni, dal lunedì al venerdì e la domenica, dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas. Vi aspettiamo.
2: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma. Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la Radio. Devo fare tutto io, dai.
4: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 131 Dir Centrale Nuorese è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo di Santa Giusta e lo svincolo di Loiri Porto San Paolo in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 125 Orientale Sarda è attivo un senso unico alternato di circa 1 km e 200 metri in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Burcei in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 132 di Ozieri è attivo un senso unico alternato di 1 km circa tra lo svincolo di Tula e lo svincolo con la casa cantoniera Carralzu in provincia di Sassari. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito straideanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: Oggi è lunedì 29 giugno 2026. La Chiesa ricorda i santi Pietro e Paolo. La luna è piena, mentre il proverbio del giorno è cinese e dice «Anche un coniglio intrappolato è pronto a lottare». Insomma, meglio non dare per scontato di poter sopraffare qualcuno solo perché in apparenza debole oppure mite. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nella storia. Nel 1520, accusato dal popolo di complicità con gli spagnoli, a Tenochtitlan veniva ucciso Montezuma II, l'ultimo imperatore aztecco. Nel 1552 il medico italiano Gerolamo Cardano arrivava a Edimburgo per curare l'arcivescovo John Hamilton, che era ormai impossibilitato a parlare, ottenendo subito un deciso miglioramento. Nel 1613 un incendio distruggeva il teatro The Globe di Londra, dove avevano preso vita le principali opere di William Shakespeare. Nel 1807 Napoleone aboliva la Federazione dei Sette Comuni, il piccolo stato tra le province di Vicenza e Trento, con capitale ad Asiago. Nel 1900 in Svezia nasceva la fondazione del premio Nobel, per un premio annuale in fisica, letteratura, chimica, medicina e per la pace. E nel 1933 Primo Carnera diventava il primo italiano a conquistare il titolo di campione mondiale dei pesi massimi di pugilato. Nel 1978 nel Principato di Monaco si celebravano le nozze della 21enne principessa Carolina con il banchiere Philippe Junot, ma l'unione sarebbe durata solo 2 anni. Nel 2000 moriva 78enne a Roma l'attore Vittorio Gassman, uno dei maggiori interpreti della prosa e della commedia italiane. Nel 2003 Paolo Bettini conquistava il titolo di campione italiano di ciclismo su strada. Nel 2007 entrava in commercio l'iPhone, il telefono cellulare intelligente prodotto dalla Apple, che con le caratteristiche di un mini computer tascabile ha rappresentato una delle maggiori rivoluzioni nel settore. E gossip, nel 2012, dopo 5 anni di matrimonio, si separavano oggi gli attori statunitensi Tom Cruise e Katie Holmes. Sono nati il 29 giugno, nel 1620 il rivoluzionario Masaniello, nel 1798 il poeta Giacomo Leopardi, nel 1900 l'aviatore e scrittore Antoine de Saint-Exupéry, nel 1925 l'undicesimo presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano, nel 1929 la giornalista e scrittrice Oriana Fallaci e nel 1946 il giornalista Antonio Padellaro. Inoltre sono nati oggi il conduttore e giornalista TV Jacopo Volpi, l'attore e comico Maurizio Battista, entrambi nel 1957, l'autore e cantante dei Tiro Mancino Federico Zampaglione nel 1968 e per chiudere la cantante Nicole Scherzinger, nata in questo giorno nel 1978. Era l'ultima segnalazione per il 29 giugno 2026, ma come sempre tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Domus Novas.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Quest'estate scopri come essere super.
4: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
5: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
6: Sei una piccola selvaggia, vero?
5: Non ci siamo ancora presentati.
3: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
7: Da Steven Spielberg.
5: Non riesco a capire, sono persone.
7: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
5: Cosa vuoi fare?
8: È la verità, appartiene a 7 miliardi di persone.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
9: I Minion sono tornati!
10: Il film su come conquistarono Hollywood.
11: Pignata, carbonara, lasagna.
10: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Questa è Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio. Radio Domus Novas.

0: Non ti devi
1: provare. Allora, caro Mario, si parlava di volontariato. Gianni di Cartura dice: io da 6 anni in pensione e da 6 anni faccio volontariato ufficialmente come agente sociale nel sindacato. Sì, è vero, è vero. Bravo, bravo, bravo Gianni, bravo. E grazie, grazie per quello che fai, grazie.
0: Di chi ha già deciso quel sorriso che una volta mi ha aperto il paradiso.
1: C'è anche il nostro amico Antonio da aiuto, non mi ricordo più il paese. Dalla costa di Trabocchi, esatto. Non mi ricordo il paese, vabbè. C'è anche Antonio, lui che ogni tanto nel suo tempo libero vai a fare una passeggiata e
0: per sentirmi più
1: con un sacchetto tira su tutte le cose che trova, bottiglie, plastica.
0: Ricorda a volte un
1: e anche questo è volontariato,

Ma poi volontariato non serve essere all'interno di una un'associazione di volontariato. Basta anche, non lo so, andare con salutare gli amici, le persone che sono all'ospedale, nelle case di riposo, sì, assolutamente. Ciao Roby, buongiorno. Salutiamo anche Roby.

0: Nel silenzio che abbraccia la tua anima, trova la forza di amare la vita e pregare per chi è nel bisogno.
1: Saluti e baci alla radio. Ogni giorno da domenica a venerdì, dalle ore 8:30 alle 10. Chiama o messaggia al numero 351 340 92 20. Risponde Saluti e baci alla radio.

0: Inizia anche oggi il nostro appuntamento di saluti e baci. Buongiorno, oggi è lunedì 29 giugno. Ancora un giorno e poi abbiamo terminato questo sesto mese targato 2026. Allora, c'è Emma. Emma, buongiorno.
1: Buongiorno Maurillo.
0: Buongiorno, oggi che giorno è?
1: 29 giugno 2026.
0: Ed è San Simson?
1: San Pietro e Paolo. Auguri a tutti Pietro e a tutte Paolo. Stamattina me l'hai fatto dire un sacco di volte.
0: San Pietro e Paolo.
1: A tutti, allora. Pietro e a tutti Paolo. In allora, particolare, diciamo che noi conosciamo Paola di Cartura.
0: Sì, quindi facciamo tanti auguri a Paola.
1: E salutiamo Mario di San Nicandro, che intanto che stavo registrando mi ascoltavo sulla bimba qua vicino a me, che non la chiamo perché sennò si ferma, e mi sono rimasta spiazzata perché mi sono sentita la mia voce di là e poi non capivo più cosa dovevo fare. Vabbè. E Maurillo, che è l'uomo dalle mille sorprese, continuava: auguri a tutti Piego, a tutti Paolo.
0: Era per ricordare che oggi insomma è questa. Grazie Emma, dice Mario.
1: E a proposito di volontariato,
0: sì,
1: io nel mio piccolo da poco lo sto facendo,
0: sì,
1: anche se sono limitata, ma andando alle case di riposo io canto.
0: Brava, brava.
1: Nel mio
0: esatto,
1: piccolo
0: esatto,
1: faccio questo.
0: Ma volontariato vuol dire anche, non so, potrebbe essere anche dare un sorriso a una persona per strada, far passare avanti, non so, in posta qualcuno, oppure al supermercato. Anche questo è volontariato,
1: Quando lo voglio fare mi dicono sempre: no, no, vada lei, allora io che sto a litigare, no, non posso. Quando mi capita di stare in fila anche alla cassa del supermercato, mi sì, dicono: vada avanti lei. E io: ma no, ma guardi che... No, no, no, vada avanti lei. Alla fine dico... mi arrendo perché... Cioè...
0: Aspetta, perché Mario dice: qui ti ricoverano. Hai capito?
1: aiuto.
0: Va bene. Allora, poco più di niente. Cos'è la canzone?
1: Sì, poco più di niente, sì, no, è cercando. Del 1985, è stata pubblicata come singolo, ma è tratta dall'album Tutto Scorre, che è stato pubblicato nel 84.
0: Ok, va bene, perfetto.
1: E io la dedico a tutti, tutti, senza escludere nessuno.
0: Sì.
1: A Mario di San Nicandro Garganico, alla mitica Rita, che sicuramente prima o poi arriverà, e alla famiglia di Maurillo.
0: Sì, salutiamo anche Donna Bianca.
1: Salutiamo Donna Bianca.
0: Donna Bianca che dice: ciao ragazzi, buona giornata a tutti. Ciao Donna Bianca.
1: Comunque qui siamo a 28 gradi, se vi può interessare.
0: Buongiorno Emma e Lorenzo, firmato Angelo. Stavo dicendo Lorenzo.
1: Angelo, grazie Angelo, buongiorno anche a te e buongiorno a Lucia.
0: Va bene, ascolta, allora la canzone che devi mettere. Qui c'è la segretaria che viene qui, vuole parlare con me, ma io sono in diretta. Come faccio a parlare con lei? Dimmi. Come si può parlare con lei se io sono in diretta?
1: Allora, tu metti la canzone e parli con la segretaria.
0: Allora, vabbè, dai, mettiamo Enrico Ruggeri con Poco Più Di Niente.
1: Poco Più Di Niente.
0: Va bene, grazie Emma. Ciao, grazie.
1: Ciao.

0: Va bene, allora, canzone che abbiamo ascoltato era quella di Ruggeri, grazie a Emma che ce l'ha regalata come grande successo. C'è Franco adesso, pronto Franco, buongiorno.
1: Buongiorno anche a voi, buona giornata.
0: Buongiorno carissimo Franco, allora la canzone che hai richiesto è Nino Dani.
1: Nino Dani, che è la canzone cosa?
0: Però sai, Nino Dani, io non lo conosco, c'è Nino Dino.
1: Nino Dani, che è la canzone della...
0: Aspetta, aspetta, aspetta, facciamo così. Ti richiamo perché poi la telefonata si sente male. Vediamo. Allora, io Nino Dani non l'ho mai sentito. Nino D'Angelo sì, ma Nino Dani, vediamo se suona. Sta suonando. Oh, adesso ti sento meglio. Allora, Franco, Nino Dani non lo trovo. Chi è Nino Dani? Allora, Nino Dino c'è, se vuoi.
1: Bisogna mettermi Franco Stacco.
0: Ah, Franco Stacco, ok, va bene, va bene.
1: Ah, Franco Stacco.
0: Va bene, senti, chi vuoi salutare, Franco?
1: Mia moglie, le mie sorelle, i fratelli, sorelle.
0: Sì.
1: E a tutti voi.
0: Va bene. Perfetto.
1: Voglio passare su mia moglie.
0: Sì, sì, passami Maria così la salutiamo.
1: Mari.
0: Ok.
1: È una salva la mia.
0: Ok, pronto Maria?
2: Pronto?
0: Sì, Maria, buongiorno.
2: Buongiorno Marillo.
0: Buongiorno Maria, buongiorno, buongiorno, buon lunedì. Allora.
2: Buona pure a te, Murillo.
0: Sì, Mario dice Nino Dani è un cantante napoletano.
2: La balla,
0: È un cantante
2: napoletano.
0: È un cantante napoletano, ma io Mario sì. Ho cercato, ma non lo trovo.
2: Ah, quando ho fatto la pensione, ho fatto di solta.
0: Io trovo Nino D'Angelo, Nino Dino, ma Nino dimmi?
2: Mi fa tu Morillo.
0: Sì, mettiamo Franco Stacco. Mettiamo Franco Stacco.
2: Capite? È un valore stesso ha detto Franken.
0: Non lo
2: va bene Morillo, buona giornata, saluta a tutti, un bacio a Rita.
0: Grazie. Grazie Maria, grazie, un abbraccio.
2: Ciao, ciao Morillo, ciao,
0: ciao, ciao,
3: ciao. Grazie. Ciao, ciao. Mio. Con questi già sono 10 foglie che ha già stracciato. E ancora non sa c'è quella che ha già scrivere. Saggio. Sta lontananza ci sta cedendo a tutti e due, ma non ti voglio assillare queste parole. Oggi è un giorno meraviglioso, è il tuo compleanno. T'avessi voluto regalare che saggio, un sole, una stella, ma in cambio ti manda questa rosa che ti parla di questo amore e ti dica

tesoro mio. Avessi ancora a dire tanta cosa, ma solo queste foglie non mi basta, no? Non mi basta. Ti lascio questa penna, ma ti giuro no con questo cuore. Buon compleanno, amore mio.

0: Allora sì, è vero, Franco intendeva Mimmo e non Nino. Mimmo, Mimmo Dani, io avevo capito Nino Dani. Va bene, ok, quindi abbiamo capito Franco, Mimmo, Dani. L'ho detto anche Mario, salutiamo e ringraziamo anche Massimo, che aveva detto un altro cantante, anch'io pensavo Franco Dani. Invece no, non era Franco Dani. E c'è Stefano, buongiorno Stefano.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno da una capitale infuocata.
0: È freddino, eh?
1: Sì, abbiamo solo 30 gradi già, quindi...
0: Sì.
1: Allora, stiamo morendo.
0: Immagino. Allora, Stefano... sì. Fermo lì e rispondi al telefono, ok? Allora, nel frattempo io voglio ricordarvi il numero di telefono 351 340 9220, se naturalmente volete chiamarci in diretta e richiedere una canzone. Allora, Stefano, ci sei? Aspetta, eccolo qua Stefano, ci sei?
1: Io ci sono.
0: Oh, bene, bene, bene, bene. Dunque, adesso c'è una richiesta da parte di Mario e Sanicandro Garganico, che richiede una canzone di Tony Renis. Era il 1963, l'anno quando io praticamente...
1: Quando sei nato.
0: Sono nato, esatto. Si chiama Le ciliegie. Una dedica a tutte le donne, in modo particolare... alle sannicandresi.
1: Sì.
0: Va bene, sì, allora.
1: Ormai queste ciliegie ormai costano carissime, quindi.
0: Cosa?
1: Non ho capito.
0: No, non ho capito, scusa.
1: No, dico, le ciliegie ormai costano carissime, quindi.
0: Ah, sì, infatti. Costano veramente un...
1: Costano come un chilo di carne qualche.
0: Esatto. Va bene, ascoltiamo Le ciliegie, Tony

0: sono dei frutti, è vero che è un frutto che ce lo fanno pagare carissimo, ma sono ricchi di antiossidanti e vitamine. Però attenzione, perché possono creare disturbi intestinali. E attenzione al nocciolo, no? Se poi uno ne ingerisce uno non è problema, ma dentro il nocciolo c'è il cianuro, quindi attenzione, non ingeritene troppi perché sennò va avvelenata, quindi. Però evviva le ciliegie, peccato costino così care.
1: Infatti. Però c'è anche l'anguria che è buonissima, buonissima.
0: Da morire. Io ho fatto colazione stamattina con l'anguria.
1: Che buona, fresca.
0: Che bella, guarda.
1: Va bene, allora per un attimo la mia mente è andata in tilt. Allora, guarda, siamo nel 1979 e nel 1979... Aspetta, se riusciamo a non si sposta più. Va bene.
0: 1900... Pensa, avevi 16 anni tu.
1: 79 avevo quanti? 16 anni?
0: Sì.
1: 16 anni ed erano già 2 anni che facevo radio. Sì,
0: e io
1: due
0: ne
1: anni.
0: Avevo solo 6, penso.
1: Ho capito. Aspetta, però, intanto Alfonso dice buongiorno, siamo in ebollizione anche a Isernia. Speriamo in un bel temporale di calore pomeridiano. Sì, l'importante è non faccia danni, ecco, questo è.
0: Adesso dobbiamo aver paura non solo del caldo,
1: sì, ma dei temporali.
0: Ma anche del temporale.
1: Perché... sì, è vero. Anche qui a Padova oggi ci dovrebbe essere un po' di temporale. Speriamo non sia così forte.
0: Di quelli devastanti. No?
1: Esatto, speriamo, dai. Vabbè, allora 1979, lui è un cantante spagnolo, quindi ti viene in mente qualcuno? Spagnolo?
0: Ah, 79, posso pensare a Julio Iglesias.
1: Bravissimo, era il più amato dalle donne. E c'era mia mamma che andava matta poi di questo cantante. E la canzone che noi ascoltiamo del 1979 è... Allora,
0: se mi lasci non vale?
1: No, dai che ci sei.
0: Allora.
1: Dai, no, aspetta. Pensaci, perché è qualcosa di speciale. Anche perché,
0: pensami.
1: Come hai detto?
0: Pensami tanto intensamente, con il corpo e con la mente.

0: Era il 1979, pensimi, Julio Iglesias. E caro Stefano, salutiamo Simona che è venuta a trovarci su TikTok.
1: Ciao, anche Simona.
0: E anche Mariella, buongiorno. Mario dice:
1: ciao Mariella.
0: Dunque, Mario dice che oggi mangia pasta con pesto di olive, olive verdi naturalmente con pistacchi. Deve essere qualcosa di meraviglioso, un po' di...
1: Che meraviglia!
0: Formaggio grana sopra e... Ciao Stefano, Mariella ti dice... Ciao Stefano!
1: Grazie, allora volevo ricordare sì, a tutti gli amici che oggi a Roma è festa, perché San Pietro e Paolo e sono i due patroni appunto della città, quindi a Roma oggi è lunedì, ma oggi è un giorno di festa.
0: Ah, ok.
1: Dice chi se ne frega. Vabbè, però.
0: Vabbè, è festa, insomma, dai, è festa. Salutiamo tutti quelli che si chiamano con lo stesso nome. Salutiamo Paola di Cattura. E adesso c'è un messaggio vocale, quindi attenzione al microfono, Stefano. Sì. Dunque abbiamo il messaggio vocale di Costanza. Ascoltiamo.
2: Buongiorno Mauriella, buon lunedì e buon inizio settimana e buona giornata. Io richiedo il brano La prima stella di Giorgio D'Alessio. Questo brano lo vorrei dedicare alla mia cara sorella incoronata, che anni fa un tragico destino l'ho portata via, e io le dico, così giovane, e vi dico: sorella mia, ovunque tu sei, sarai sempre nei nostri cuori e nel mio cuore. Poi faccio tanti auguri a Paola del suo onomastico. Auguri Paola, un saluto a Gianni. Poi saluto tutti. Tutti voi di saluti e baci, tutti i radioascoltatori di ascoltate saluti e baci, e tutti, non escludo nessuno. E poi saluto te Maurella.
0: Grazie Costanza.
2: Con tanta amicizia, stima e simpatia.
0: Grazie, ricambio.
2: Ciao Maurella, ci sentiamo. Un abbraccio.
0: Ciao Costanza, grazie.
3: Potessi avere io le ali e scavalcare il cielo,

viso mio com'è cambiato, qualche ruga mi ha graffiato, come vedi gli anni passano, ma non ho chiuso il cuore.

0: scherzo. Si chiama Gigi D'Alessio con la prima stella. Grazie a Costanza per la richiesta. Grazie, grazie veramente di cuore.
1: Grazie.
0: Allora, abbiamo un altro messaggio adesso.
2: Sento la voce tua.
0: Abbiamo un altro messaggio vocale che andiamo ad ascoltare subito. Allora, Gianni dice: anche Paola vi saluta tutti e vi ringrazia per gli auguri. Grazie. Martina, bellissima canzone, dice Martina. Allora, andiamo ad ascoltare il messaggio di Mariella, eccolo qua.
3: Quelli erano giorni, cantata da Dalida. Forza, che
1: quelli erano giorni.
3: Domani dovrebbe passarsi la temperatura.
0: Microfono.
3: Ci verranno scoperchiate case, perché questo caldo arriverà, che hanno chiamato grandine, temporali forti, meglio il caldo, voilà, portate per sé, ma buttatevi in mare, buttatevi in vasca, buttatevi sotto la doccia, che va tutto bene. Ok, adesso finché faccio colazione vi leggo un po' e saluto tutti i radioascoltatori e tutte le radio. Quelli erano giorni, sì, erano giorni, tu al mondo no, non chiedere di più. Bam bam, ciao.

0: giorni, canzone richiesta da parte di Costanza, che poi caro Stefano, c'è Mariella che ti saluta, dice salutami tanto Stefano.
1: Grazie Mariella, grazie di cuore e grazie per la canzone. Sono due brani, abbiamo ascoltato quello di Costanza, bellissimo, che mi ha ricordato in qualche modo anche oggi di ringraziare Dio per una cosa che a noi ci sembra tanto scontata, no? Ma che è veramente il dono della vita e che scontato non è. Questa canzone, Quelli erano giorni, io conoscevo la versione, pensa, di Gigliola Cinquetti, che è molto simile, anzi identica, appunto a questa di Dalida. Bello, bello, grazie, grazie di cuore a sì. Mariella.
0: Allora, un'altra gaffa naturalmente fatta a Maurillo, ma chi è che parla? No, in realtà la canzone non era di Costanza, ma era richiesta da parte di Mariella, quindi ok, Mariella richiedeva la canzone. C'è un altro messaggio, Stefano, il microfono, mi raccomando, messaggio vocale.
2: Buongiorno sì. Maurillo, sono Simona, buon inizio settimana a tutti. E volevo richiedere la canzone di Michael Jackson, Heal the World. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Saluti e Baci, tutti i vari gruppi, un bacione. Una buona giornata e un buon ascolto. Saluti e baci da Simona. Ciao ciao.

0: straordinaria questa canzone di Michael Jackson con Heal the World, canzone selezionata da parte di Simona. Caro Stefano,
1: bellissima. Posso allora, Heal the World, Make it a Better Place, che vuol dire guarisci il mondo, rendilo un posto migliore. È molto bella come slogan, no? Ecco, dovremmo guarirlo questo mondo, perché poi alla fine non possiamo stupirci, no? Se a fine giugno fa 30 gradi di mattina alle 8 e poi arriviamo a 40 gradi, probabilmente abbiamo sbagliato qualcosa nel corso degli anni, quindi dovremmo un attimino riappropriarci del mondo e in qualche modo di curarlo, no?
0: Infatti io dicevo, come si fa a guarire il mondo?
1: Lo sai che paradossalmente il coronavirus ci ha dato una grande lezione. Ti ricordi che durante la pandemia, quando eravamo blindati dentro le case, era addirittura il buco dell'ozono, si era ristretto perché non c'erano più emissioni di gas, benzine varie, industrie che funzionavano, e quindi addirittura i delfini arrivavano nei porti, addirittura io avevo degli uccellini che erano diventati così mansueti che venivano sul mio balcone, e mi ricordo ancora che mio fratello gli dava da mangiare su una mano. Cose incredibili, mai viste in 50 anni della mia vita. Allora, in realtà il mondo si può guarire, lo possiamo, o meglio, lo possiamo curare.
0: Sì, sì, sì.
1: Probabilmente abbandonando questi nostri modi, sì, di fare, certo, che finito l'emergenza coronavirus siamo tornati a in qualche modo a fare quello che probabilmente è sbagliato.
0: Certo, allora torniamo al nostro programma. Caro Stefano, c'è un messaggio che ti ho girato e che, se puoi, leggilo.
1: Aspetta, sì sì, no, non okay, me ne sono accorto perché ero completamente...
0: Allora, la canzone che è stata richiesta è Fred De Palma con La Testa Gira, l'ha richiesto Graziella di, sì, Sassari, che salutiamo, e questo, sì, è il, sì, messaggio, vai.
1: Allora, dice: buongiorno Maurillo, mi puoi fare ascoltare la canzone La Testa Gira? La voglio dedicare a tutta la mia famiglia, a te con tanto affetto e a tutti quelli che ogni giorno ascoltano. Saluti e baci. Un abbraccio Maurillo, buon inizio di settimana a tutti.
0: Bene, grazie, grazie Graziella, un saluto anche a tutti gli amici della Sardegna che ci stanno ascoltando, buongiorno. C'è Simone che dice buongiorno Graziella, un abbraccio.

0: Va bene, va bene. Allora siamo tornati in diretta dopo la canzone di La testa gira. Grazie a chi l'ha richiesta. Era Graziella dalla Sardegna, da Sassari, esatto. Allora Stefano, adesso c'è un altro messaggio che arriva, questo messaggio vocale, quindi attenzione al microfono. Dunque, un messaggio vocale che arriva dal Salento ed è Fausto. Sentiamo un po' il messaggio, che cosa ci racconta.
1: Buongiorno, allora ad ogni ciao Stefano c'è mio figlio che dice ciao, buongiorno, perché mio figlio si chiama Stefano, quindi io saluto tutti gli Stefano in ascolto, saluto tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici in ascolto, saluto il grande Maurilio in ascolto, c'è in ascolto in cabina di regia o di reggia, e che dirvi, qui nel Salento inizia a fare caldo, quindi se volete evitare il caldo, evitate di venire in Salento. Se vi piace il caldo, invece, qui siamo a disposizione per ogni cosa. E niente, buona estate a tutti e un abbraccio, anzi, saluti e baci a tutti da Fausto e da
2: Stefano.
1: L'ha detto in silenzio, ma è Stefano, dai. Ok, un abbraccio grande, ciao ciao.
0: Ciao carissimo Fausto, un saluto agli amici di Radio One che si trovano in provincia di Lecce. Buona mattinata, c'è Adriano Celentano con

0: Celentano con Viola. Allora c'è qualcuno che praticamente su TikTok ha scritto donna baffuta, sempre piaciuta. Avete visto Luisa per un attimo? Complimenti alla coppia, dice Mario. Grazie. Ciao Daphne, ciao. Allora vediamo un attimino adesso Stefano.
1: Sì.
0: Eravamo tutti e due in webcam. Ciao, baci a Chloe anche. E naturalmente quando è entrata in webcam è partita la barba anche a Luisa, barba nera. Quindi donna baffuta, sempre piaciuta, no? Va bene, dai. Allora, se volete ci trovate anche su TikTok. Saluti e baci alla radio, cercate questo profilo. Allora, sai Stefano, abbiamo una telefonata. Oggi è San Paolo e...
1: Pietro.
0: Pietro, esatto. E quindi in linea abbiamo Paola. Pronto Paola?
1: Ciao Paola.
2: Ciao Paola. Ciao Stefano, ciao Maurillo. Ciao. E saluto anche la segretaria che stia lì, la segretaria Luisa.
0: Sì, grazie.
2: Ecco, saluto pure lei e volevo ringraziare le persone per gli auguri di buon onomastico e volevo dedicarvi la canzone Bianca di Noemi.
0: Ok.
2: Bene. E salutavo Emma, salutavo Emanuela di Garziano, Mariella, ce ne sono tanti, la Rita, la Costanza.
1: Sai come si dice a saluti e baci?
2: Tutti.
1: Ce l'ha insegnato Rita.
0: Come dice Rita, esatto.
2: Sì, perché il numero aumenta e la mente è un po' così e così. Va bene ragazzi. Io vi saluto e vi ringrazio ancora. Grazie mille.
0: Grazie.
1: Grazie a te.
2: Grazie, grazie Stefano, grazie Maurillo e buon lunedì.
0: Ciao, grazie Paola, un abbraccio. Ciao.
1: Ciao Paola.
2: Sono tutti bravi così. Ciao. Ciao, ciao,

0: Che bellissima questa di Noemi con Bianca. Canzone richiesta da parte di Paola di Cartura in provincia di Padova. Ciao Paola, un abbraccio a te. Un abbraccio anche a Gianni. Buona giornata. Allora, caro Stefano.
1: Sì.
0: Adesso c'è una canzone di Renato Zero. Nel frattempo siamo già arrivati alle 9:47 minuti. Abbiamo ancora 10 minuti di tempo e poi naturalmente chiudiamo. Salutiamo anche la gioia di TikTok, salutiamo Cristina che è venuta a trovarci.
1: Ciao Cristina.
0: Su TikTok. Allora, vediamo un attimino il messaggio che arriva. Attenzione al microfono, c'è Enrica di San Daniele del Friuli. Ascoltiamo il messaggio.
2: Buongiorno Maurillo, buongiorno a tutti, buongiorno a tutte le radio, buongiorno TikTok. Radio FM, Radio Web, Enrica da San Daniele del Friuli. Oggi volevo regalarvi una canzone di Renato Zero che si chiama Il Cielo. Saluto Emma e Lorenzo, ringrazio Emma per i grandi successi di Enrico Ruggeri e saluto Rita, saluto, ripeto, Emma, Lorenzo, Giuseppe, Nemmina da Bologna, Azzurra di Bergamo, Maurillo e famiglia, Stefano Manenti, Costanza, marito Michele, la piccola Francesca. Un bacione grande alla Chloe, un saluto grande, saluto Valentina e Antonio, Donatella da Brennero, Valentina e Antonio da Bolzano e tutti quanti, senza dimenticare nessuno. Mi raccomando, telefonate a saluti e baci al 351 340 9220.
0: Grazie, grazie, grazie Enrica. Stefano, allora vediamo.
1: Grazie
0: se...
1: Enrica.
0: Sì, Stefano, c'era Emma e Lorenzo che dice perché non ci saluti Stefano? E allora salutiamo Stefano da parte di Emma e Lorenzo. Ok.
1: Certamente, un abbraccio ad Emma e Lorenzo.
0: Buongiorno Sabrina, buongiorno. Allora mettiamo Renato Zero, la canzone si chiama Il
1: Cielo.
0: Vai. Vai.

0: eccola qui, bellissima canzone questa di Renato Zero con Il Cielo. Allora, caro Stefano, siamo quasi alla fine, manca forse l'ultima canzone e abbiamo una telefonata e siamo in Alto Adige, troviamo Valentina e Antonio.
1: Ah, che meraviglia!
2: Buongiorno dottor Manenti, come andiamo?
1: Bene,
3: c'è cocce?
2: Sì, c'è caldo?
3: No, se...
1: non vi sento, non ho capito, però tutto
2: ho
1: bene.
2: Detto, Roma... Se a Roma, se parli te o parlo io, perché in due non si può.
3: Si dice a Roma, si cocce?
0: È caldo, molto caldo.
1: Temore.
2: Allora, per la vostra gioia del caldo, io sono qui col ferro da stiro a vapore in mano.
1: Mamma mia, ma sei pazza!
2: Ma qui da noi stamattina c'è più fresco perché ieri ha fatto un disastro qui da noi. Ieri abbiamo preso la grandine al lago di Reggio. A grandinato c'erano 4 gradi su, siamo scappati via subito.
1: 4 gradi,
0: mamma mia, sì. Ragazzi, pazzesco.
2: Siamo partiti da Bolzano che ce n'erano 34, siamo arrivati su, c'erano 30 gradi di differenza.
0: 30 gradi di differenza, pazzesco.
2: E difatti mi siete venuti in mente tutti e due, dico adesso respiro pieni i polmoni anche per Maurillo e Stefano.
1: Grazie.
2: No, comunque ha fatto disastri, ha fatto alluvioni, ha fatto frane, un disastro comunque qui a Merano.
1: Mamma mia.
0: Quando arriva il temporale purtroppo è così, speriamo che si calmi invece.
1: È quello che non volevamo, no? L'abbiamo detto con Maurillo.
2: Ma purtroppo qui si va da piena estate a pieno inverno, non c'è più la via di mezzo. E quello no, purtroppo. Però vabbè dai, basta la salute e poi il resto va avanti tutto.
0: Certo. Allora, Valentina, la canzone che hai scelto, che avete scelto insieme ad Antonio, è quella di Adriano Celentano con La storia di Serafino.
2: Però noi volevamo più che La storia di Serafino, le stronzatelle del Maurillo, la canzone Le stronzatelle del Maurillo. Tutte le stronzate che dice il Maurillo, sì. Che si scrive ti amo sulla spiaggia.
0: Sì, ormai non c'è più niente da fare, non c'è più niente da fare.
2: Insomma, ormai non lo recuperiamo più, ragazzi.
0: Infatti.
1: No, vabbè, ma a noi ci piace così.
2: Ma sì, a noi ci piace così, prendere o lasciare.
1: Ma poi Valentina, devi sapere, ti do e do ai nostri amici ascoltatori, avete sentito che oggi dice Stefano mi raccomando il microfono, ma che ho fatto io con sto microfono?
0: No Stefano, allora vuol dire che tu ogni volta che io metto un messaggio vocale, tu devi chiudere il microfono.
1: Ma perché?
0: Perché tu sei nello stesso... Ma non posso dirtelo in diretta queste cose, perché allora lo dico. Perché tu sei nello stesso canale dell'audio.
1: Ma che faccio? Le puzzette mentre tu... Che ne so?
0: No, ma si sente che parli, si sente che muovi. Però vabbè, dai, siamo in ritardo, dobbiamo salutare.
2: Va bene,
0: grazie.
2: Allora ragazzi, spegnete il microfono.
0: Ciao Valentina, ciao, grazie.
1: Ciao.
2: Ciao.

Spegnete tutti i microfoni. Ragazzi, spegnete i microfoni, che si sente che tirate l'acqua, come quella volta che il professore all'università

0: Bene, cari amici, siamo arrivati alla fine anche per oggi. Salutiamo anche Rita, la nostra amica Rita di San Nicandro Garganico. E allora Stefano.
1: Eccomi.
0: Bene, allora siamo assolutamente arrivati alla fine del nostro appuntamento. Allora, vediamo un attimino, ci sono dei messaggi che andiamo ad ascoltare. Allora, vediamo un attimino prima di chiudere. E nel frattempo vi ricordo che noi torneremo domani mattina, sempre dalle 8:30 alle 10. Grazie a tutte le radio che hanno... ci hanno dato la possibilità di arrivare oltre in casa di qualsiasi persona, in auto, in giro, insomma, grazie. Salutiamo anche Patti. Allora, messaggio che arriva, sentiamo.
2: Io ho pensato una cosa. Allora, siccome questo pizzetto sta andando di moda, no?
0: Il
2: allora,
0: pizzetto,
2: tu dovresti creare, sì, ad ognuno di noi il pizzetto.
0: Esatto.
2: Così facciamo gruppo, no? Tutto il gruppo di saluti e baci con il pizzetto, così diventiamo tutti moschettieri del re.
0: Hai capito, Stefano? Tutti con il pizzetto.
1: Dai,
0: va bene, va bene, va bene. Allora, c'era anche un messaggio da parte di Thomas, anzi, sono due messaggi, andiamo un po' a sentire.
3: Spegnete tutti i microfoni, ragazzi, spegnete i microfoni, che si sente che tirate l'acqua.
0: No!
3: Come quella volta che il professore all'università è andato al bagno e se ne è dimenticato e si è sentito tutto. Mi raccomando, spegnete.
0: Aspetta.
3: Ma che ridere con questi microfoni, spegnete i microfoni, ma che ci faccio io con questo microfono?
0: Era il nostro Thomas. Ciao Thomas, buon lavoro a proposito.
1: Ciao Thomas.
0: Allora, siamo arrivati alla fine, però caro Stefano, possiamo dire che andiamo avanti altra mezz'oretta? Eh?
1: Ah, ti va?
0: Sì, dai, mezz'oretta la facciamo, mezz'oretta solo però, eh.
1: Ci sono, ci sono.
0: Va bene?
1: Sono.
0: Allora, per chi vuole, ci può trovare su TikTok, cercate su TikTok Saluti e Baci alla Radio, noi continuiamo. Ah, Mario, lo inizieremo domani.
1: Naturalmente continuo, continuo.
0: Cosa?
1: A patto che, allora, continuo Maurillo, a patto che ogni volta che mandi il messaggio io metto il microfono in off.
0: No, no, vai tranquillo.
1: Poi questa cosa me la devi spiegare perché non l'ho capita.
0: Sì, no, vabbè, lascia stare. Senti, c'è Mario. No, Paolo. No, aspetta, Claudio. No, aspetta, Thomas.
1: Gianmarco. Antonello.
0: C'è Thomas che dice anche su Motostory andate pure avanti. Certo che sì. Ok. Bene.
1: Andiamo ovunque.
0: Ovunque, dovunque. Quindi se volete rimanete qui, state qui per ancora mezz'oretta, andiamo avanti e ci divertiremo con la bella musica richiesta. Signore e signori, a tutti buona giornata. Domani torniamo 8:30 a 10. Ciao Stefano, grazie.
1: E ricordiamoci sempre di aggiungere un posto alla tavola della nostra vita.
0: Bravissimo. Bene, allora chi vuole può rimanere, chi non vuole pure. Va bene. Ciao.

0: Questa è. Questa è. Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio. Radio Domus Novas.
1: Maurillo, Maurillo, vieni qui, vieni qui.
2: Cosa vuoi?
1: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas.
2: È vero, assolutamente. Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni dal lunedì al venerdì e la domenica dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas. Vi aspettiamo.
1: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma. Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la Radio. Devo fare tutto io, dai.

0: Due minuti.
1: Estate!
0: Un libro.
2: Partire sembra sempre la risposta. Costruirsi altrove, reinventarsi, tenere il passato a distanza di fuso orario. Ma poi arriva un momento, un ritorno, una festa, un profilo sui social, in cui tutto quello che avevamo lasciato è ancora lì, ad aspettarci, esattamente dove l'avevamo lasciato. Io sono Gianluca Melilli, benvenuti. Con Due Minuti un Libro oggi entriamo in un romanzo generazionale che racconta cosa resta di noi quando smettiamo di muoverci. E se anche tu scrivi romanzi in cui le relazioni contano più delle trame, su 2minutiunlibro.it trovi gli strumenti giusti per far arrivare il tuo libro ai lettori che aspettano di leggerlo. Oggi tocca a Gabriella Dallago con Giorni Futuri. La fine di un'amicizia può far tremare il mondo anche più della fine di un amore. Almeno per Irene e Ottavia è andata così. La loro è sempre stata una simbiosi giocata sugli opposti. Una al liceo si nascondeva, l'altra era la più popolare. Una è cresciuta con una madre molto ingombrante, l'altra con una madre molto assente. A una piaceva Pietro, ma a Pietro piaceva l'altra. Perché adesso non si parlano più? Con una scrittura contemporanea e letteraria, l'autrice ci trascina tra i nondetti e i giochi di specchi di un'amicizia tra due millennial a partire da una domanda. Provare a tenere in vita un rapporto finito è un gesto di speranza o di paura? Di Gabriella Dallago, Giorni Futuri, edizione Einaudi.
0: Le stelle di Azus, le stelle di Azus.
3: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di lunedì 29 giugno. Ariete.

L'amore spesso vi rende nervosi perché dal partner ricevete delle pressioni continue con richieste d'attenzione che possono mettervi in difficoltà. Molto meglio gli affari. Cancro, una giornata un po' difficile, cercate di essere prudenti. Sul lavoro può nascere qualche contrasto dovuto alla vostra suscettibilità. In amore regna un po' di confusione. Leone, Marte e Urano vi rendono molto intraprendenti sul lavoro, ma la luna di oggi richiede attenzioni per le questioni legali. In amore siete passionali. Vergine, la luna diventa bellissima. Proprio oggi potreste ricevere una notizia che aspettavate da tanto tempo o una gratificazione sul lavoro. Molto positivi i rapporti sociali. Bilancia, la luna va a mettersi in una posizione difficile che può provocare una forte tensione in famiglia o con il partner. Se dovete organizzare un viaggio, fatelo nei minimi dettagli. Scorpione, se avete qualche progetto da proporre, fatelo oggi con questa luna favorevole, capace di facilitare la comunicazione. Cercate di farvi notare. Sagittario, ora dovete vedervela con Marte e Urano opposti, che sono pronti a rivoluzionare la vostra vita. Sul lavoro c'è bisogno di tanta diplomazia. Capricorno, la luna entra nel vostro segno, è una giornata molto intensa da un punto di vista sentimentale ed emotivo. Dovete cambiare un po' le vostre abitudini. Acquario, oggi dovete concentrarvi sul lavoro perché le distrazioni saranno sempre in agguato. L'amore qualche volta vi delude. Pesci, approfittate della luna per stabilire nuovi rapporti sociali. Oggi sarete molto popolari. Dovete prestare più attenzione alle questioni familiari e con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.

0: Radio Domus Novas, la radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Ci sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di vivere. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

0: E se dietro certi cambiamenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali?
1: DDL Cieli Blu.
0: Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza, portando con te un documento di riconoscimento. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.

0: Eh sì, anche oggi, prima di aprire ufficialmente il nostro appuntamento Troppo Folti, il saltino indietro nel tempo all'anno 1986, True Colors, lei naturalmente da Cyndi Lauper, brano che ha fatto la storia diventando un inno globale all'autenticità, alla libertà di espressione e un punto di riferimento per la comunità LGBT. Oh, ben ritrovati, si parte, vai in sigla!
1: Troppo Forti
2: con Alex De T.
1: Proprio se non ci avete un cazzo da fare, ascoltatelo su.
2: Non si fa così.
3: Troppo Forti. Troppo Forti con Alex De T.

0: Tommy, prendi le calzette bianche dell'uomo ragno di Matteo?
1: Sì, amore, ci penso io.
0: Le hai trovate?
1: Ma io non le trovo, ma dove sta? Ma sei sicura che stanno qui?
0: Ah, proprio vero, voi uomini non trovate mai niente. Vengo io, va.
2: Ma perché noi uomini non troviamo mai le cose? Non è un luogo comune, gli uomini fanno più fatica delle donne a trovare ciò che cercano. La colpa sembra della diversa visione periferica nei due sessi, sembra proprio così, Non è una questione di pigrizia, ma di natura a quanto pare. Se i maschi in casa spesso non trovano ciò che cercano, a differenza delle donne, è perché i due sessi hanno una diversa visione periferica. Questa permette di percepire forme, colori e movimenti di oggetti che non sono davanti ai nostri occhi. Le donne sono in grado di vedere con buona precisione fino a 45 gradi dal centro del loro campo visivo, là dove invece noi uomini vediamo già sfocato. In alcuni rari casi sviluppano una visione periferica che sfiora i 180 gradi, ma sono veramente bioniche queste donne, dai! L'origine di questa distinzione potrebbe però risiedere nelle abitudini sociali preistoriche. Le donne, occupandosi principalmente della raccolta di frutta, erbe e radici, avrebbero sviluppato una capacità visiva più ampia. Al contrario, gli uomini, adibiti alla caccia, avrebbero imparato a puntare la preda frontalmente e a concentrare l'attenzione su un oggetto alla volta, anche se a grandi distanze.
3: Troppo forti!
4: Troppo forti!
3: Troppo forti!
2: Hai sentito la notizia? Allora, quando vengo a casa che non trovo le cose, mi raccomando, non ti arrabbiare più. Dai, oh, è una cosa normale che noi uomini non vediamo quello che voi donne invece vedete. Beh, hanno un sesto senso, hanno tutto. Viva le donne, ancora ben sintonizzati qui sulla nostra radio. La musica, sì, quella di Paolo Belli col suo singolo per questa calda estate 2026. Profumo di

0: troppo forti. Sa roba, sound check.
1: Prove di successo. Sul nostro palco virtuale sale Alice Blasi, cantautrice e musicista emergente, che ci propone il nuovo singolo.

0: Alice Blasi ci ha proposto Non mi va, brano diretto, senza filtri, che dà voce a chi è stanco di dover dimostrare continuamente qualcosa agli altri.
1: Sassa roba, sa roba, sa soundcheck.
2: Soundcheck, prove di successo.
3: Troppo forti.
4: Das Omen.
5: Stio, senti anche tu quello che sento io?
6: Sì, Olio, è Radio Domus Novus.
5: Lo sapevo. Che cosa credi, stupido?

0: E se dietro certi cambiamenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali?
1: DDL Cieli Blu.
0: Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza, portando con te un documento di riconoscimento. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.

0: Ancora un grazie per aver scelto la nostra radio, qui da noi ce n'è veramente per tutti i gusti, per tutte le età. Sì, lo so, lo dico sempre, sono ripetitivo, ma è vero. Oh, ce n'è veramente per tutti, dai. Non solo di musica, ma anche altre cosucce che ci sono all'interno del nostro appuntamento. Ma ora arrivano le canzoni d'estate, quelle mai dimenticate.
1: Canzoni d'estate, i tormentoni estivi del passato. Canzoni d'estate.
0: Eh sì, le canzoni d'estate, quelle mai dimenticate, questa ve la ricorderete sicuramente. Fu pubblicata originariamente nel 1999, ma arrivò in Italia nell'estate del 2000 e divenne subito un vero e proprio tormentone. La Mosca con Parano Verte Massa.

0: Le canzoni d'estate, quelle mai dimenticate qui all'interno di Troppo Forti, in tanti se la ricordano come Io Romper Tu Fotos, invece il vero titolo è Parano Verte Mas, loro erano La Mosca. Ancora ben sintonizzati, rimanete con noi, eh?
1: Troppo Forti!

0: scivola addosso.
1: Oh, sono quanto parlano veloce i francesi, ho sentito parlare tu francesi, parlano veloce veloce. Oh, ma veramente veloce.
2: Ma sta te, parlano più veloci i cinesi, devi sentire come parlano i cinesi.
3: No, raga, vi sbagliate proprio, parlano più veloci gli inglesi, ve lo dico io.
4: E secondo voi qual è la lingua parlata più velocemente al mondo? Stando a un celebre studio dell'Università di Lione, che ha confrontato la velocità di 7 idiomi, misurando quante sillabe vengono pronunciate al secondo, a detenere il record è il giapponese con 7,84 sillabe, seguito a distanza ravvicinatissima da spagnolo 7,82, francese 7,18 e italiano 6,99. La semplice rapidità però non è tutto. Una successiva ricerca dello stesso Ateneo ha mostrato che le lingue più rapide tendono anche a trasmettere meno informazioni per ogni sillaba e compensano parlando più in fretta, mentre altre, come l'inglese, condensano più significato in ogni singola unità sonora. Alla fine la quantità di dati trasmessi nel tempo è così quasi identica. Ma non tutti gli studiosi sono d'accordo con queste conclusioni. Il campione analizzato ha riguardato infatti sempre solo una manciata di lingue europee e asiatiche, tralasciando invece migliaia di altri idiomi meno noti parlati nel mondo. Il record giapponese resta dunque tutt'altro che definitivo.
5: Troppo forti!
6: I consigli di Daria.
7: Ben trovati con il nostro appuntamento con i consigli. Siete ossessionati dall'idea di avere dei pavimenti lucidi? Li otterrete passandovi uno straccio imbevuto di un composto ottenuto versando 4 tappi di ammorbidente in 5 litri di acqua calda. I pavimenti sembreranno appena incerati e la vostra casa profumerà di fresco. Per la cura di calze velate e Collant. Se di nylon, le calze si possono lavare anche in lavatrice con un programma per i delicati e acqua tiepida nell'apposito sacchetto a rete o all'interno di una federa. Per far durare più a lungo calze e collant molto velati, prima di utilizzarli lasciateli per 2 o 3 ore nel freezer. Parliamo di funghi. Per evitare che i funghi facciano acqua, salateli soltanto a fine cottura. Non gettate via gli scarti dei gambi ricavati durante la pulizia, si riveleranno utili come concime per la terra delle piante in casa.
5: Troppo forti!
8: Sa roba, sa soundcheck, prove di successo.
4: Il protagonista di questo appuntamento del soundcheck è Ragone, che ci propone il nuovo singolo Labirinto, brano che esplora le stanze più intime dell'anima, affrontando la delicata tematica della guerra con se stessi.
9: Soundcheck, prove di successo.
10: Ci fermeremo a guardare il mare per ricordarci di noi.

0: questo appuntamento del soundcheck, Ragone ci ha proposto il nuovo singolo, Labirinto.
1: Sassa roba, sa roba, sa soundcheck.
2: Soundcheck, prove di successo.

0: troppo forti con Alex De Sì.
1: Hai capito?
2: Ho capito, sì. Mica sono scemo.
3: Voglio fare un gioco, voglio farlo con te. Hai un po' di tempo per me. Facciamo finta che da domani dicano: son vietati i baci e gli abbracci per un po'.

0: tutti.
1: Le quattro chiacchiere con i big e gli emergenti della musica italiana.
0: Con Alex De Sì.
2: Sì, io ci sono. Sono presente e presente anche Alberto Bertoli. Ciao Alberto, come va?
3: Ciao, tutto bene?
2: Tutto a posto?
3: Ciao a tutti gli ascoltatori, un salutone.
2: Allora Alberto, è nato questo nuovo singolo che vede te assieme a Mirko Casadei con questo amore dedicato all'Emilia Romagna, giusto? L'amore in Emilia Romagna, l'amore sì, in air.
3: Che tutti scandiano, vedo che ultimamente lo scandiano tutti per il pronto soccorso. No, non siamo un pronto soccorso, ragazzi. Però diciamo così, dai, è un bel modo per fare capire, cioè abbiamo cercato il nostro modo migliore per fare capire che siamo una terra che è pervasa da diverse culture, ovviamente, ma che le persone sono sempre tutte sotto lo stesso cielo, quindi appartengono tutti alla razza umana. Ed è un modo giusto per dire che l'amore ha, come le persone hanno tante sfaccettature, anche l'amore può essere l'amore per la terra, l'amore per la certo. musica, l'amore per qualsiasi altra cosa, e l'amore passionale, quello tra le persone.
2: Come nasce come nasce questa collaborazione con Mirko Casadei?
3: Ma perché noi in realtà d'estate spesso facciamo dei concerti insieme. Cioè, non spessissimo, qualche volta l'abbiamo fatto e devo dire che mi sono sempre trovato molto bene, e Mirko anche, almeno così mi ha raccontato, spero che non sia una palla. E praticamente la cosa che ci ha stupito più di tutti, perché Mirko fa i grandi successi del padre, però li fa ovviamente a suo modo, come io faccio i miei, come certo. io ho un imprinting rock, lui ha un imprinting più moderno del padre. E quindi ci siamo resi conto che in realtà le nostre sonorità non erano appunto di distanti. E quindi una sera davanti a un tavolo a qualche bicchiere di vino ho detto, ma non è che facciamo una canzone che tutte le volte ci dicono, no, ma te sei romagnolo, te sei emiliano, cioè, facciamo una canzone che tolga quel trattino di mezzo e che faccia sì che siamo tutti tutto davvero lo stesso cielo. E lui ha accettato immediatamente e è nata la canzone.
2: Bella, bella e poi carina, la canzone è un vero e proprio inno, possiamo dire.
3: Ah sì, mi piacerebbe molto. Se fosse adottato sarebbe molto bello.
2: Sarebbe veramente molto bella questa cosa. Oltre a questa canzone, cosa stai combinando in questo periodo?
3: Ma io in realtà non smetto mai di scrivere, quindi dal punto di vista questo inverno ho fatto tanto, ho scritto tanto, ho messo da parte tanti anni. Poi adesso sia io che Mirko questi qua sono i mesi che per noi sono i mesi più intensi, quindi luglio, agosto, settembre sono diventati veramente nel nostro lavoro il momento più importante della tournée. Noi lavoriamo a calendario aperto, quindi lavoriamo anche d'inverno e nei teatri, cose varie, però quando fai il nostro livello nel nostro settore, le piazze ci fanno l'estate,
2: certo.
3: E le piazze sono una cosa che a me piace. Molti cantanti ad esempio non piace andare in piazza, a me piace molto, perché sì, tu sei in piazza, però il pubblico te lo devi un pochino conquistare tutte le volte.
2: Certo.
3: Quindi è una sfida continua e poi incontri tante persone diverse con tanti pensieri diversi, e questo ti arricchisce molto.
2: Ma quello che dico sempre io agli artisti è una vera e propria palestra stare su un palco, no? E lì si vede la vera stoffa del cantante, o sbaglio?
3: Io vengo da quel mondo che dici tu, quindi penso di sì. credo che adesso forse le cose siano un po' diverse per i ragazzi che hanno 20 anni, ecco.
2: Certo.
3: Forse loro la musica la vivono in modo diverso, come è giusto che sia, con strumenti differenti. E io una cosa che dico off topic, che quando sento quelli i miei colleghi, magari anche con una certa posizione nel settore, scagliarsi contro chi usa l'autotune, chi usa l'intelligenza artificiale, secondo me non hanno capito niente. Cioè il mondo va avanti, poi c'è un modo antico di fare le canzoni nel quale io sono legato, ma è una cosa mia, cioè voglio dire, il mondo va avanti, progredisce. Non sempre il progresso è positivo, su questo possiamo essere d'accordo, ma solitamente si va in meglio, insomma, se pensiamo a come stavamo 50 anni fa, si sta molto meglio adesso, no?
2: Certo, certo. Ascolta, ci fermiamo un attimo, ascoltiamo L'amore in R, che non è l'ambulanza come dicevi te, non sono i medici e nient'altro, ma è la musica, il brano che voi proponete, che è questo L'amore in Emilia Romagna, giusto?
3: Giusto.
2: Allora lo ascoltiamo assieme, rimani con noi.

0: L'amore in R, qui all'interno di Troppo Forti, loro naturalmente erano Mirko Casadei e Alberto Bertoli. Alberto, questo brano è stato scritto a quattro mani, giusto? Da te e da Emanuele Dabono, che tra l'altro ha scritto anche per Tiziano Ferro e altri artisti del panorama musicale italiano, uno dei più bravi secondo me. Che dici?
1: Secondo me è sicuramente uno degli autori più bravi che abbiamo in Italia, soprattutto è una delle persone più belle che abbia conosciuto, e in questo ambiente lasciati dire che non è proprio ascoltato proprio per niente.
0: Poi io lo ricordo anche come cantautore, ho avuto modo di intervistarlo un paio di volte, perché ha scritto anche per sé, ha proposto anche le sue canzoni qualche anno fa, veramente molto bravo, molto anche
1: belle, però sai, lì è tutta questione di fortuna, certo. Purtroppo è così, quindi magari a volte il colpo di fortuna arriva quando meno te lo aspetti. Però comunque lui scrive per Alfa, riscrive per Tiziano Ferro, per Malika Ayane, insomma comunque la sua attività da autore è veramente molto molto bene, certo. È un'attività molto importante che in Italia possono vantare pochissime persone, quindi penso che comunque sia felice lo stesso,
0: Certo, certo. Ascolta, a questo punto della chiacchierata, prima dei saluti finali, l'artista di turno deve pagare il pegno, ci stai? Dovresti canticchiarci live a cappella un pezzetto della canzone.
1: Ecco, qua si fanno le figuracce proprio storiche.
0: No, non ti preoccupare.
1: Sei tu l'amore che rimane qua, tutto cambia tutto, passa a volta pagina.
0: Va benissimo, oh. Bisogna essere così, no? Buttarsi, e poi tu sei bravo, ti butti tranquillamente, non c'è problema. Ascolta, per saperne di più di quello che combini musicalmente, dove andiamo a cercarti sul web?
1: Allora, io ho ovviamente tutto, sito e social. Ormai vedo che il sito è una cosa che usavano i nostri antenati. Andate a cercarmi sui social, io sono sui tre principali, ci sono, purtroppo li gestisco io, dico purtroppo perché c'è da impazzire, io farei il musicista, però insomma io, c'è tutto il freddo, quindi vi aspetto.
0: Ok, io ti ringrazio, ti do appuntamento alla prossima, quando uscirà un'altra novità sono pronto a far quattro chiacchiere con te.
1: Grazie mille, a presto.
0: Ciao, alla prossima.
2: Troppo Forti.
3: Ciao, sono Drina e tutti i giorni ascolto Radio Domus Novas.

0: non ci sta bene mai niente. Prima vogliamo il caldo, poi vogliamo il freddo. Ho sentito questa mattina due persone che parlavano e uno ha detto l'altro:
1: sto gallo, ma già è rotto sto gallo, è troppo. Oh, ma quando viene un bel po' di freddo, ma proprio freddo freddo, ma quando arriva Natale?
0: Oh, sta calmo, arriva Natale, sta calmo, dopo ci lamentiamo perché è freddo. Ancora un bel sintonizzati qui sulla nostra radio. Ora che cosa c'è?
2: Troppo forti!
3: Canzoni d'estate, i tormentoni estivi del passato. Canzoni d'estate.
0: E ora arriva la Dance Italo Disco. Questo è un brano buono per tutte le stagioni, non solo un tormentone estivo. Easy Lady, Ivana Spagna. Questo fu il suo singolo di debutto e andò veramente alla grande. Sì, questo divenne subito un tormentone indiscusso di quella calda estate e scalò le classifiche europee, non solo quelle italiane.

Le canzoni d'estate, quelle mai dimenticate, e questa chi la dimentica, eh? Easy Lady, Ivana Spagna, anno 1986, ancora ben sintonizzati qui sulla nostra radio. La musica continua e purtroppo l'Italia è fuori dai mondiali, lo sappiamo, abbiamo detto più di una volta, e arriva la nostalgia delle notti magiche.

0: ancora un ben sintonizzati qui. Scusi, lei chi è? Ma non si può entrare così in studio, signora.
1: Sono la signora Cecilia dal piano di sopra. Volevo sapere, ma quando ci stanno altri consigli?
0: Ah, lei vuole sapere quando ci sono altri consigli? Poteva soltanto chiamarci per telefono, scriverci un messaggio, signora. Ma va bene, stanno arrivando.
2: Troppo forti!
3: I consigli di Daria.
4: Ben trovati con il nostro appuntamento con i consigli. Mi sono scottato la lingua. Se assaggiando un cucchiaio di brodo bollente, un cucchiaino di sugo in cottura o una patatina appena fritta vi siete scottati la lingua, tenete in bocca per un minuto un sorso di acqua gassata o una miscela composta da un pizzico di bicarbonato e qualche goccia di limone in mezzo bicchiere di acqua. Se è finito il dentifricio, vi siete accorti che avete finito il dentifricio? Non temete, i denti saranno ugualmente smaglianti, strofinandoli delicatamente con uno spazzolino sul quale avrete sparso un pizzico di bicarbonato. Ammoniaca, via le macchie dal forno. Per eliminare le macchie di olio dal forno senza graffiarne la superficie, versate un poco di ammoniaca su una spugnetta e passatela ben strizzata sulla superficie precedentemente riscaldata. Lasciate agire per almeno 10 minuti, quindi ripassate con una spugnetta bagnata. Vi si è rovesciato qualcosa nel forno? Intervenite cospargendolo subito la zona con del sale e quando il forno sarà freddo ripassate con una spugnetta bagnata.

0: Anche oggi noi di Troppo Forte ce l'abbiamo messa tutta per tenervi compagnia nel miglior modo possibile. Speriamo di esserci riusciti e vi aspettiamo la prossima volta, sempre qui, mi raccomando. Ah, se vi è piaciuto, ditelo in giro, spargete sempre di più la voce. Invece se non vi è piaciuto, fate finta di niente. Ciao!
1: Troppo Forti con Alex De Sì.
2: Per oggi è finito, vi aspettiamo la prossima volta.
3: Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.
4: Inizio di settimana caratterizzato da un caldo intenso ed afoso praticamente su tutta l'Italia a causa di un anticiclone africano Caronte ormai alla sua massima potenza. In mattinata il sole dominerà la scena ovunque con pochi disturbi relegati quasi esclusivamente alle Alpi di confine. Nel pomeriggio maggiore attività temporalesca sui rilievi, specie su quelli alpini e su quelli appenninici del centro. Poche le variazioni sul resto del paese, ancora molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

Tutta l'estate 2026 è all'interno del disco novità di questa settimana con la nuova canzone di Basico. Il testo narra tutto quello che si può fare per conquistare l'amore di una ragazza. Ce la farà? Suoni di synth con un groove che ti trascina e ti fa stare bene. Tutto questo è il disco novità di questa settimana. Disco novità, Basico con 6-6.

0: Disco novità, Basico con 6-6.
1: Disco novità.
2: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 131 Dir Centrale Nuorese è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo di Santa Giusta e lo svincolo di Loiri Porto San Paolo in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 125 Orientale Sarda è attivo un senso unico alternato di circa 1 km e 200 metri in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Burcei in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 132 di Ozieri è attivo un senso unico alternato di 1 km circa tra lo svincolo di Tula e lo svincolo con la casa cantoniera Carralzu in provincia di Sassari. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito straideanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Ciao, sono Drina e tutti i giorni ascolto

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di lunedì 29 giugno. Ariete, siete molto vitali, pronti a prendere nuove iniziative. L'entusiasmo provocato da Marte e Urano vi rende vincenti. In amore parlate troppo. Toro, la comunicazione è il vostro punto di forza in questo periodo. Sappiate sfruttare la vostra dialettica fluida. Se dovete prendere una decisione, avrete la giusta lucidità. Gemelli, l'amore spesso vi rende nervosi perché dal partner ricevete delle pressioni continue con richieste d'attenzione che possono mettervi in difficoltà. Molto meglio gli affari. Cancro, una giornata un po' difficile. Cercate di essere prudenti. Sul lavoro può nascere qualche contrasto dovuto alla vostra suscettibilità. In amore regna un po' di confusione. Leone, Marte e Urano vi rendono molto intraprendenti sul lavoro, ma la luna di oggi richiede attenzioni per le questioni legali. In amore siete passionali. Vergine, la luna diventa bellissima. Proprio oggi potreste ricevere una notizia che aspettavate da tanto tempo o una gratificazione sul lavoro. Molto positivi i rapporti sociali. Bilancia, la luna va a mettersi in una posizione difficile che può provocare una forte tensione in famiglia o con il partner. Se dovete organizzare un viaggio, fatelo nei minimi dettagli. Scorpione, se avete qualche progetto da proporre, fatelo oggi con questa luna favorevole, capace di facilitare la comunicazione. Cercate di farvi notare. Sagittario, ora dovete vedervela con Marte e Urano opposti, che sono pronti a rivoluzionare la vostra vita. Sul lavoro c'è bisogno di tanta diplomazia. Capricorno, la luna entra nel vostro segno, è una giornata molto intensa da un punto di vista sentimentale ed emotivo. Dovete cambiare un po' le vostre abitudini. Acquario, oggi dovete concentrarvi sul lavoro perché le distrazioni saranno sempre in agguato. L'amore qualche volta vi delude. Pesci, approfittate della luna per stabilire nuovi rapporti sociali. Oggi sarete molto popolari. Dovete prestare più attenzione alle questioni familiari e con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
1: Se c'è il pericolo di una piena, non sostare sui ponti o vicino ai fiumi. Non percorrere strade inondate o sottopassi allagati. Ricordati che l'auto non è un rifugio sicuro. Se la tua casa è minacciata da un'alluvione, chiudi il gas, stacca la corrente e raggiungi i piani superiori. Usa il telefono solo per chiedere soccorso. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.
2: Abbiamo Marvin Gaye, Leo James, Donna Summer, gli Earth, Wind & Fire, Lou Rawls, Norman Connors e poi tanti altri grandi nomi della musica degli anni 70 e 80.
3: Golden Classic.
2: Con Marco Del Vice.
3: Uno dopo l'altro. Solo grandi successi.
2: Ne sentirei delle belle. Golden Classic. In onda il venerdì alle 18 e la domenica alle 10 su Radio Domus Novas. Gli anni 70 e 80 girano tutti qui.
4: Oggi è lunedì 29 giugno 2026. La Chiesa ricorda i santi Pietro e Paolo. La luna è piena, mentre il proverbio del giorno è cinese e dice «Anche un coniglio intrappolato è pronto a lottare». Insomma, meglio non dare per scontato di poter sopraffare qualcuno solo perché in apparenza debole oppure mite. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nella storia. Nel 1520, accusato dal popolo di complicità con gli spagnoli, a Tenochtitlan veniva ucciso Montezuma II, l'ultimo imperatore aztecco. Nel 1552 il medico italiano Gerolamo Cardano arrivava a Edimburgo per curare l'arcivescovo John Hamilton, che era ormai impossibilitato a parlare, ottenendo subito un deciso miglioramento. Nel 1613 un incendio distruggeva il teatro The Globe di Londra, dove avevano preso vita le principali opere di William Shakespeare. Nel 1807 Napoleone aboliva la Federazione dei Sette Comuni, il piccolo stato tra le province di Vicenza e Trento, con capitale ad Asiago. Nel 1900 in Svezia nasceva la fondazione del premio Nobel, per un premio annuale in fisica, letteratura, chimica, medicina e per la pace. E nel 1933 Primo Carnera diventava il primo italiano a conquistare il titolo di campione mondiale dei pesi massimi di pugilato. Nel 1978 nel Principato di Monaco si celebravano le nozze della 21enne principessa Carolina con il banchiere Philippe Junot, ma l'unione sarebbe durata solo 2 anni. Nel 2000 moriva 78enne a Roma l'attore Vittorio Gassman, uno dei maggiori interpreti della prosa e della commedia italiane. Nel 2003 Paolo Bettini conquistava il titolo di campione italiano di ciclismo su strada. Nel 2007 entrava in commercio l'iPhone, il telefono cellulare intelligente prodotto dalla Apple, che con le caratteristiche di un mini computer tascabile ha rappresentato una delle maggiori rivoluzioni nel settore. E gossip, nel 2012, dopo 5 anni di matrimonio, si separavano oggi gli attori statunitensi Tom Cruise e Katie Holmes. Sono nati il 29 giugno, nel 1620 il rivoluzionario Masaniello, nel 1798 il poeta Giacomo Leopardi, nel 1900 l'aviatore e scrittore Antoine de Saint-Exupéry, nel 1925 l'undicesimo presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano, nel 1929 la giornalista e scrittrice Oriana Fallaci e nel 1946 il giornalista Antonio Padellaro. Inoltre sono nati oggi il conduttore e giornalista TV Jacopo Volpi e l'attore e comico Maurizio Battista, entrambi nel 1957, l'autore e cantante dei Tiro Mancino Federico Zampaglione nel 1968 e per chiudere la cantante Nicole Scherzinger, nata in questo giorno nel 1978. Era l'ultima segnalazione per il 29 giugno 2026, ma come sempre tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
5: Sono qui per raccontarvi una storia. La storia di Nicolas, mio figlio. Ha 20 anni, vabbè, io da mamma posso dire un gran bel ragazzo. Nicolas non si ferma mai. Dice sempre, non c'è tempo, devo fare tanto. Nicolas esce una sera, doveva festeggiare il compleanno del suo migliore amico. Quindi partono in quattro e prima di arrivare in discoteca, la macchina del suo amico perde il controllo e si schianta contro un palo. Non c'è Nicolas a raccontare questa storia, perché lui quella sera è morto sul colpo in quell'incidente. E voi dite, cosa fa questa mamma qua? Perché viene qui a raccontarci una cosa così triste? Perché mio figlio mi fece fare una promessa tempo prima. Mi dice, se mi dovesse succedere qualcosa, tu mi devi promettere di donare i miei organi. Io non volevo promettere, sinceramente. Ma sapete quando non pensi mai possa accadere a te? E quindi io ho promesso. Quella sera io avevo dentro un vuoto. Era come se mi avessero tolto il cuore. Però ragazzi, io ho ricordato la promessa. Sono andata dal dottore e gli ho detto mio figlio voleva donare gli organi. Ma erano compromessi, quindi io non ho potuto donare niente. E lì è come se lui mi avesse detto, mamma, non fermarti. Tu puoi fare molto di più, molto di più. Io ho aperto un'associazione a suo nome, Associazione Nicolas Comati. E con questa associazione vado nelle scuole, parlo a tanti ragazzi come sto parlando a voi e porto quello che è la sensibilizzazione della sicurezza stradale. La storia di Nicolas, se a uno di voi entra nel cuore e ci pensa quando andrà in macchina, è una vita salvata e io riesco a mantenere la sua promessa.

0: anche nella giustizia.
1: Tipo?
0: Analizza documenti, organizza grandi quantità di dati e aiuta a trovare informazioni più velocemente.
1: Quindi fai compiti che nessuno ha voglia di fare.
0: Diciamo che aiuta con il lavoro più ripetitivo, dai.
1: E fin qui ci sono.
0: Ma immaginati un'altra situazione.
1: Quelli che ti piacciono tanto?
0: Esatto. Una telecamera intelligente riprende un incidente. La IA analizza le immagini e conclude che una certa auto è passata ad esempio con il rosso.
1: Quindi ha visto tutto.
0: O almeno sembra averlo visto.
1: E allora perché non può testimoniare?
0: Perché un testimone non deve solo raccontare ciò che ha osservato.
1: E cos'altro deve fare?
0: Deve assumersi la responsabilità di quello che dice.
1: Giusto. Può essere interrogato.
0: Può essere contraddetto e spiegare come è arrivato alla conclusione.
1: E una I?
0: E qui iniziano i problemi.
1: Sì, ma perché?
0: Perché spesso non ragiona come una persona.
1: Quindi non può spiegare davvero il suo ragionamento.
0: Non nel modo in cui lo farebbe un essere umano, dai.
1: E se sbaglia?
0: Non può essere ritenuta legalmente responsabile.
1: Già, direi che non puoi convocare un algoritmo e chiedergli conto delle sue scelte.
0: Esattamente.
1: Però, aspetta, anche gli esseri umani sbagliano, dimenticano dettagli, si confondono e mentono. Quindi siamo sicuri che un testimone umano sia sempre migliore?
0: Questa è una bella domanda. Infatti molti esperti discutono proprio di questo, sai?
1: Cioè?
0: Cioè, da una parte abbiamo persone che possono sbagliare per emozione, paura o memoria.
1: Dall'altra una macchina che non si stanca e registra tutto.
0: Ma può anche commettere errori diversi, come dati incompleti, interpretazioni sbagliate o problemi del sistema.
1: Quindi il fatto che sia una macchina non significa automaticamente che abbia ragione. Non basta mica dire l'ha detto la I.
0: Anzi, proprio perché è una tecnologia complessa, bisogna capire come è arrivata a quella conclusione.
1: E non sempre è facile. Quindi per ora niente AI sul banco dei testimoni.
0: No, per ora proprio no.
1: Anche perché me la immagino male. Giura di dire la verità. Tutta la verità, nient'altro che la verità?
0: Sì, e lei risponde, errore di sistema!
1: Esattamente.
0: Però forse la vera domanda non è se la I possa o meno testimoniare, ma cosa significa davvero fidarsi di un testimone? Che sia una persona o che sia una macchina? Questa è un po' la riflessione di questo lunedì, ma vorrei sapere cosa ne pensate direttamente sui social della radio. Per oggi era tutto, a domani!

Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

Dai ragazzi che si va, ciao a tutti, sono Marco Mari, pronto per un nuovo appuntamento con Let the Music Play, lo spazio dedicato alla musica dance degli ultimi 30 anni del Novecento, quella che noi che allora c'eravamo già, ci divertiamo a ballare ancora nelle serate a tema, quindi 70, 80, 90 protagonista nei prossimi 52 minuti. Partiamo con un pezzo che di dance non ha nulla, ma che è andato molto forte nell'89, Ragdoll degli Aerosmith, tant'è che all'epoca ne fece l'uscita anche un extended version, il classico disco mix, allora si chiamavano così.

Ogni tanto ci piace inserire in Let the Music Play brani che di dance non hanno nulla, perché realizzati da artisti che erano di un altro panorama musicale, come in questo caso il rock degli Iron Smith. Però questa canzone Ragdoll è andata talmente bene che in discoteca c'era uscita, e come se c'era uscita, tant'è che ne fu stampato anche un maxi single. Ed ora, ragazzi, proseguiamo invece con qualcosa di decisamente più convenzionale, tant'è che siamo insieme a Tom Hooker dalla Baby Records e dall'estro di Turati e Chieregato, i suoi produttori. Nel 1986 uscì questa Feeling Okay, anzi 87 Feeling Okay, Tom Hooker.

0: Time for you to climb. You can do it. Do it, you're on the way. Play today, make the feeling stay. Ok, you're
1: not... Di questo pezzo di Tom Hooker, Feeling Ok, ne sono uscite diverse versioni.
0: Tickle, tickle.
1: L'originale, pensate, è lungo 10 minuti, cioè dura 10 minuti. Questo è un po' più contenuto. Torniamo indietro di un anno, siamo sul finire del 1986. Lei si chiama Miss Madonna, all'epoca la facevano, o si faceva chiamare così, Miss Madonna. Questa è Cause in a Commotion. Siete all'ascolto di Let the Music Play, amici. Marco Mera, i microfoni con voi, insieme alla musica dance degli anni 70, 80 e 90. Prima parte dedicata alla commercial anni 80, ultima parte dedicata alla 90 e mezzo alla house music e la 70. C'è un po' di tutto nel nostro appuntamento, beh, per accontentare tutti i gusti musicali dance del secondo.

All'epoca Madonna ne realizzò anche una versione house, a testimonianza di quanto il genere musicale che tra l'87 e il 90 del secolo scorso ha stravolto il mondo della dance. Ritorniamo indietro nel tempo? Ritorniamo indietro di 4 anni? Direi di sì, siamo nel 1984. Lui si chiama Tony Esposito, è uno dei maghi delle percussioni di quel decennio. Lo ritroviamo con questa sua meravigliosa ed armoniosa Kalimba de Luna. All'epoca i tropici erano rappresentati

0: E con Kalimba de Luna del Tullio d'Episcopo, ma che Tullio d'Episcopo, Tony Esposito, ragazzi, anch'esso era di Napoli come il Tony. Abbiamo completato la prima parte di Let the Music Play, andiamo in pausa, tra poco si riparte col disco degli anni 70.
1: Ehi, dico a te, sì, proprio a te, se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.
2: State ascoltando Radio Domus Novas.
0: Molto bene ragazzi, riprendiamo il cammino nel nostro Let the Music Play, l'appuntamento con la musica dance del passato. Io sono Marco Mari e vi sto portando a spasso nel tempo per ritrovare i grandi successi del passato. In questo momento ragazzi ci prepariamo a suonarvi la musica dance degli anni 70 e lo facciamo con una grande band, gli Earth, Wind and Fire. Eccoli qua.

la mitica e mitologica Boogie Wonderland degli Earth, Wind and Fire in apertura della parte centrale del nostro Let the Music Play, amici. Adesso, dopo il disco degli anni 70, rientriamo un attimo negli anni 80. Lo facciamo con loro. Ve li devo presentare? Ma no, non ci penso proprio.

li avete riconosciuti, vero? È impossibile non riconoscerli Duran Duran. Questa è la versione extended di Union of the Snake, che ci ha portato dritti dritti all'appuntamento con la parte dedicata alla house music. Il genere musicale che tra il 1987 e il 1990 ha stravolto il mondo della dance. Due le canzoni che ci condurranno alla seconda pausa all'interno di Let the Music Play. La prima è questa degli Jazz Express, il brano che li ha lanciati e più che altro ha lanciato la loro vocalist, Billy Ray Martin. Vi dice qualcosa questo nome? Dai, è impossibile non, che non vi dica nulla, eh?

Ed ora ragazzi, visto che siamo un pochino lunghi, passiamo velocemente alla seconda delle due produzioni musicali riservate alla house music. Abbiamo salutato nel frattempo gli As Express ed ora abbiamo con noi una produzione made in Italy. Qui siamo insieme a Cappella de Bressan DJ.

0: Everybody, everybody di Cappella, ragazzi. Abbiamo completato anche quest'oggi la parte centrale di Let the Music Play. Andiamo in pausa, tra poco si riparte con la dance degli anni 90.
1: Sono qui per raccontarvi una storia. La storia di Nicolas, mio figlio. Ha 20 anni. Vabbè, io da mamma posso dire un gran bel ragazzo. Nicolas non si ferma mai. Dice sempre: non c'è tempo, devo fare tanto. Nicolas esce una sera, doveva festeggiare il compleanno del suo migliore amico. Quindi partono in quattro e prima di arrivare in discoteca, la macchina del suo amico perde il controllo e si schianta contro un palo. Non c'è Nicolas a raccontare questa storia, perché lui quella sera è morto sul colpo in quell'incidente. E voi dite: cosa fa questa mamma qua? Perché viene qui a raccontarci una cosa così triste? Perché mio figlio mi fece fare una promessa tempo prima. Mi dice: se mi dovesse succedere qualcosa, tu mi devi promettere di donare i miei organi. Io non volevo promettere, sinceramente. Ma sapete quando non pensi mai possa accadere a te? E quindi io ho promesso. Quella sera io avevo dentro un vuoto. Era come se mi avessero tolto il cuore. Però ragazzi, io ho ricordato la promessa. Sono andata dal dottore e gli ho detto: mio figlio voleva donare gli organi, ma erano compromessi, quindi io non ho potuto donare niente. E lì è come se lui mi avesse detto: mamma, non fermarti, tu puoi fare molto di più, molto di più. Io ho aperto un'associazione a suo nome, Associazione Nicolas Comati, e con questa associazione vado nelle scuole, parlo a tanti ragazzi come sto parlando a voi e porto quello che è la sensibilizzazione della sicurezza stradale. La storia di Nicolas, se a uno di voi entra nel cuore e ci pensa quando andrà in macchina, è una vita salvata e io riesco a mantenere la sua promessa.
2: Das Omen.
3: Io. Senti anche tu quello che sento io?
4: Sì, Olio! È Radio Domus Novus!
3: Lo sapevo. Che cosa credi, stupido?

E così ragazzi, siamo entrati anche quest'oggi nell'ultima parte, gli ultimi 17 minuti di Let the Music Play. Gli ultimi 17 minuti che, come nostra abitudine, sono dedicati alla dance che si ballava negli anni 90. Come ad esempio questa.

Abbiamo affidato ad una cavalcata l'apertura di questa nostra terza ed ultima parte di Let the Music Play. You Make Me Feel. Sembra proprio un cavallo al galoppo questo motivo. Andiamo con qualcosa di più tranquillo, dai. Adesso c'è W con noi. Questa cover di un celeberrimo motivo degli anni 80.

Negli anni 90 W ha inanellato una serie di successi, alcuni con pezzi assolutamente inediti, altri con cover come questa Heart of Glass, motivo celeberrimo di inizio anni 80 di Blondie. Ma intanto noi proseguiamo il nostro percorso verso la conclusione, amici. Ci attende un'altra canzone sempre di fattura made in Italy. Noi negli anni 90 e 80 siamo stati fortissimi nella realizzazione di pezzi dance. Ora siamo insieme a The Chase, anche per loro qualche successo verso la fine degli anni 90 e poi l'oblio. Intanto li ritroviamo con questa molto morbida e romantica Stay With Me, The Chase in Let The Music Play.

0: con questa morbidissima e dolcissima Stay With Me di The Chase, ragazzi, abbiamo completato anche quest'oggi il nostro percorso all'interno di Ladd Music Play. Io vi ringrazio tutti e vi aspetto alla prossima. Ciao a tutti da Marco Mari.
1: Game over.

0: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse l'avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
1: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
0: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.
2: Due minuti.
3: Estate!
2: Un libro.
4: Partire sembra sempre la risposta. Costruirsi altrove, reinventarsi, tenere il passato a distanza di fuso orario. Ma poi arriva un momento, un ritorno, una festa, un profilo sui social, in cui tutto quello che avevamo lasciato è ancora lì, ad aspettarci, esattamente dove l'avevamo lasciato. Io sono Gianluca Melilli, benvenuti. Con Due Minuti e un Libro oggi entriamo in un romanzo generazionale che racconta cosa resta di noi quando smettiamo di muoverci. E se anche tu scrivi romanzi in cui le relazioni contano più delle trame, su 2minutiunlibro.it trovi gli strumenti giusti per far arrivare il tuo libro ai lettori che aspettano di leggerlo. Oggi tocca a Gabriella Dall'Ago con Giorni Futuri. La fine di un'amicizia può far tremare il mondo anche più della fine di un amore. Almeno per Irene e Ottavia è andata così. La loro è sempre stata una simbiosi giocata sugli opposti. Una al liceo si nascondeva, l'altra era la più popolare. Una è cresciuta con una madre molto ingombrante, l'altra con una madre molto assente. A una piaceva Pietro, ma a Pietro piaceva l'altra. Perché adesso non si parlano più? Con una scrittura contemporanea e letteraria, l'autrice ci trascina tra i non detti e i giochi di specchi di un'amicizia tra due millennial a partire da una domanda. Provare a tenere in vita un rapporto finito è un gesto di speranza o di paura? Di Gabriella Dall'Ago, Giorni Futuri, edizione Einaudi.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Quest'estate scopri come essere super.
3: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
4: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
5: Sei una piccola selvaggia, vero?
4: Non ci siamo ancora presentati.
2: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
4: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
2: Da Steven Spielberg.
4: Non riesco a capire. Sono persone.
6: No.
2: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
4: Cosa vuoi fare?
6: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
2: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: I Minion sono tornati!
8: Il film su come conquistarono Hollywood.
9: Pignata, carbonara, lasagna.
8: E rischiarono di perdere il pianeta.
10: Hai scritto un film di mostri?
11: Io conosco il mostro perfetto per voi!
8: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto, per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

0: Idea News Magazine.
1: Ben ritrovati a Pineta Oggi Report, il nostro approfondimento che oggi sarà diverso dal solito, perché vi stiamo per presentare un talento straordinario, un talento eccezionale. Lui è un bambino, poco più di un bambino, un ragazzino di appena 13 anni che sa suonare in una maniera incredibile il violino. È un grande talento. Il sottoscritto lo ha raggiunto in località Cormons, siamo in provincia di Gorizia, a pochissimi chilometri dal confine di Stato con la Slovenia. Lo ha incontrato con i suoi genitori. Lui è Maria Virgilio Long Savugin. Subito i nostri servizi.

0: siamo con Maria Virgilio Lon Savugin, così giovane e già riconosciuto un grande talento musicale. Ecco, come è iniziata la tua passione per la musica e in particolare per il violino?
1: Caro Massimo, sono sempre stato attratto dalla musica, ma a 3 anni e mezzo sono rimasto folgorato da uno strumento in particolare. Un amico di famiglia ci ha postato il video del violinista tedesco David Garrett, che ha totalmente catturato la mia attenzione. Al termine del video io avevo la certezza che sarei diventato un violinista e da quel momento il mio principale interesse è divenuto il violino. A 4 anni ho finalmente potuto intraprenderne lo studio.
0: Bravissimo. Ecco, infatti so che la tua crescita musicale è stata estremamente rapida.
1: Sì, è vero, anche se comunque, nonostante la mia intenzione fosse sempre stata quella di diventare violinista solista, sono stato primo violino per diversi anni.
0: Ecco, in questi anni hai partecipato anche come solista in diversi concorsi, anche internazionali, che ti hanno consentito di esibirti su palchi di teatri prestigiosi. Come sei arrivato a convogliare i tuoi studi nel percorso attuale? Ecco, mi interessa in modo particolare questa cosa. Perché non è facile.
1: Nonostante fossi molto giovane, sono stati anni intensi di esperienze e di incontri. Il mio tempo era scandito tra lezioni, prove con l'orchestra e pianisti accompagnatori, maestri di altre scuole con cui mi interfacciavo costantemente e compagni con cui mi confrontavo e provavo. Infatti suonavo nell'orchestra professionale, cioè dei professionisti, e come primo violino nell'orchestra giovanile. Ho potuto intessere amicizie comunque anche con compagni stranieri. È stato molto formativo e indubbiamente divertente. Infatti ero piccolo e anche molti dei miei compagni lo erano, perciò seppure in un contesto di professionalità ci siamo divertiti come si diverte qualsiasi altro bambino. Però ad un certo punto ho capito che tutto questo non mi bastava più e dovevo accelerare. A 7 anni ero pronto a trasferirmi in Svizzera, a Ginevra, presso l'International Menuhin Music Academy. Ma mentre i miei genitori stavano valutando come organizzarsi per questo, grazie a dei conoscenti ho potuto incontrare il mio attuale maestro di violino, colui che ha segnato la svolta nella mia vita e che ora mi sta conducendo saldamente lungo il percorso formativo da solista. Grazie a lui, il violinista e direttore d'orchestra maestro Carlo Grandi, mi sto perfezionando come ho sempre desiderato poter fare. Inoltre, grazie al maestro Gianni Del Zotto, sto realizzando un altro sogno che avevo da sempre, cioè imparare la composizione. Grazie a lui lo scorso anno ho conseguito il diploma a livello unico di teoria, ritmica e percezione musicale presso il Conservatorio Tartini di Trieste. Questo ovviamente mi serve anche per migliorare l'esecuzione.
0: Certamente. Quindi puoi ritenerti soddisfatto di quanto hai ottenuto fin qui, ma immagino che la tua sia una vita di sacrifici.
1: Certamente sono molto soddisfatto. Quando si svolge l'attività che si ama, anche il più grande impegno lo si affronta con piacere. Comunque ho sempre ricavato del tempo da dedicare anche agli svaghi. Ho giocato a tennis per diversi anni raggiungendo un buon livello di preparazione. Da sempre mi dedico al nuoto, infatti i miei genitori mi hanno iscritto al primo corso quando avevo appena 10 mesi. Oltre a questo frequento con molto piacere il circolo degli scacchi del mio paese e quando gli impegni me lo consentono sono ministrante presso la parrocchia Madonna della Misericordia di Gorizia.
0: Bene, a questo punto incontriamo anche i genitori di Maria Virgilio. Abbiamo anche una vecchia conoscenza, Jessica, nostra collega, diciamo giornalista di qualche decennio fa, ma anche non proprio decennio, qualche anno fa, vero? Come stai?
2: Di qualche anno fa, sì, tutto bene, caro Massimo. Ben trovato in questa situazione completamente nuova, diversa, perché con lui c'è stata un'evoluzione della nostra attività, quindi siamo passati nel settore musicale e quindi spazio ai giovani e ai nuovi talenti.
0: Ecco, devo dire che è stato bravissimo anche nell'intervista. Ecco, vi aspettavate una cosa così?
3: No, non ce l'aspettavamo e dobbiamo anche considerare che per noi come genitori è una grande responsabilità Perché da quello che ci hanno riferito i vari maestri che l'hanno ascoltato e anche i maestri che lo stanno seguendo attualmente, Maria Virgilio ha un talento proprio innato, per cui è nostra responsabilità coltivare questo talento, supportarlo, anche per la società stessa, perché lui, essendo anche studiando anche composizione, già iniziando con delle piccole composizioni, dà l'opportunità di poter trasmettere dei messaggi universali, perché la musica è l'unico linguaggio universale, quindi messaggi universali, messaggi di emozione, appunto grazie alla musica. Quindi appunto noi lo sosteniamo e sentiamo anche questa responsabilità per la divulgazione di questa sua musica, che comunque scalda il cuore.
0: Indubbiamente, vi ringrazio. Jessica, dimmi.
2: E qualcuno definisce anche terapeutica,
3: sì.
2: Perché abbiamo avuto la testimonianza diretta di vedere persone con delle disabilità, seppur temporanee, che all'ascoltarlo hanno cominciato a ballare dimenticandosi dei loro dolori, persone che magari zoppicavano, avevano delle difficoltà. Quindi a maggior ragione questa sua attività va sostenuta, perché proprio i suoi fan, il suo pubblico che già c'è, afferma questo, e noi abbiamo avuto la possibilità di vederlo personalmente.
0: Ecco, molto importante. Io direi che con questo elemento che emerge veramente importante, bellissimo, chiudiamo qui quindi questo nostro incontro. Ti auguro tante cose.
3: Grazie
2: Massimo.
4: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.

0: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse l'avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
1: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
0: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.
2: Radio Domus Novas.
3: La mia radio.
4: Tutta l'estate 2026 è all'interno del disco novità di questa settimana con la nuova canzone di Basico. Il testo narra tutto quello che si può fare per conquistare l'amore di una ragazza. Ce la farà? Suoni di synth con un groove che ti trascina e ti fa stare bene. Tutto questo è il disco novità di questa settimana. Disco novità, Basico con 6-6.

0: disco novità, Basico con 6-6.
1: Disco novità.
2: Senti anche tu queste vibrazioni? Sono le onde di Domus Novas, il nuovo hub radiofonico che spazza via l'ordinario. Troverai qui da noi previsioni meteo, emergenze ambientali e tante informazioni utili. Siamo la tua bussola per un viaggio sicuro attraverso qualsiasi tempesta. Domus Novas, dove la sicurezza e l'intrattenimento si incontrano. Dai grandi successi contemporanei al meglio della musica di sempre, qui è dove il mondo si trasforma in suoni. Domus Novas, dove la voce e la sicurezza si fondono per offrirti il meglio. E poi programmi, rubriche che rendono la nostra radio davvero unica. E ora fai un salto nel futuro, scarica anche tu l'app Domus Novas su Android ed Apple Store. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
3: Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto, per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

0: sciogliere il nastro delle tue vecchie compilation in musicassetta. A suonarti la musica dance di tutti i tempi ci pensa Marco Mari. DJ Box, la storia della musica dance dagli anni 70 ad oggi, raccontata da Marco Mari. Va ora in onda DJ Box, contenitore musicale con la dance dagli anni 70 ai giorni nostri. Un meraviglioso viaggio indietro nel tempo, nella musica dance degli ultimi 50 anni. Al microfono Marco Mari.
1: Eccoci qua ragazzi che partiamo. Ciao a tutti, sono Marco Mari, pronto per un nuovo appuntamento con DJ Box, la valigetta del disc jockey che ci permette in questi 60 minuti di ripercorrere tanta buona musica dance degli ultimi 50 anni. Praticamente partiamo dagli anni 70 ed arriviamo quasi ai nostri giorni. Partiamo forte con Champs.

Un inizio davvero alla grande questo, con i Tramps direttamente dalla colonna sonora del film cult di quel periodo, La febbre del sabato sera, ragazzi, ma quanto l'abbiamo ballata, e noi DJ quanto l'abbiamo suonato questo pezzo. Va bene, dai, siamo partiti molto molto forte, direi di rimanere però rallentando un po' le battute per minuto, ragazzo, Qui siamo nel 1985, Topo & Robbie. Chi era ragazzino in quel periodo, sicuramente questa canzone deve ricordarla per forza. Under the Ice, su Discotto Production by Martinelli.

Questo è uno dei brani, secondo me, più belli, più raffinati dell'intero panorama dance degli anni 90. Lei si chiama Rozalla, l'abbiamo ritrovata con questa Fade Through the Power of Love, ragazzi. Nel nostro appuntamento di oggi del DJ Box, ancora un bel ritrovati. Io sono Marco Mari, vi sto portando a spasso nel tempo, nella musica dance, per ora del Novecento, ma tra un secondo degli anni 2000. Eh sì, signori. When the Sun Goes Down, la canzone che ci porta praticamente ad un passo dall'appuntamento di metà spazio, quello con l'Afro Time. Dopodiché ci saranno altre canzoni, altri 5 brani dagli anni 70 ad arrivare ai giorni nostri. E infine il disco ballato in italiano. Tutto questo è il DJ Boss con Marco Mari.

0: Non riavvolgere il nastro delle tue vecchie compilation in musicassetta. A suonarti la musica dance di tutti i tempi ci pensa Marco Mari. DJ Box, la storia della musica dance dagli anni 70 ad oggi, raccontata da Marco Mari. A DJ Box va ora in onda l'Afro Time.
1: E quando siamo arrivati alla mezz'ora, amici, eccoci arrivati all'appuntamento, come ha detto la mia bella voce fuori campo, con l'Afro Time. Quel genere musicale molto particolare che andava di moda tantissimo, è andato di moda tantissimo dalla metà degli anni 70 fino ai primi anni 90. Pensate che c'erano all'epoca delle discoteche che facevano delle serate a tema proprio per l'Afro Time, che comprendeva tutti quei generi musicali che non avevano nulla di commerciale,

Chi nel 1978 di Patrick Hernandez sicuramente deve ricordarsi, anche perché questa canzone è stata un botto non indifferente. Poi di lui da noi si sono perse assolutamente le tracce, è stata una vera e propria meteora, un successo stratosferico questa Born to be Alive e poi il nulla assoluto. Va bene, dal 78 passiamo al 1982. Lui si chiama Tony McKenzie, di canzoni ne ha scritte tante, ma in Italia, secondo me, quella più conosciuta è questa ACK, che oggi vi regaliamo.

Eccolo qui il secondo motivo della dance degli anni 90 di quest'oggi, ragazzi. Never Stop Believing, lui si chiama Ice MC. Tante le canzoni che ha realizzato, che ha cantato, che ha rappato negli anni 90, alcune delle quali in compagnia di Alexia e di Roberto Zanetti al secolo W. Proseguiamo il nostro percorso verso la conclusione. Andiamo con una canzone che sound, che dal punto di vista musicale è degli anni 90, ma dal punto di vista temporale appartiene al primissimo periodo degli anni 2000. Lui si chiama Giorgio Prezioso, ormai è una celebrità a livello nazionale ed internazionale, DJ and producer. Lo ritroviamo quest'oggi con la sua Let Me Stay. Poi ci attende un altro pezzo degli anni 2000 e il disco ballato in italiano.

0: Il tempo, ragazzi, scorre via velocissimo e siamo ormai quasi in dirittura d'arrivo. Nel frattempo abbiamo ascoltato anche questo motivo Hypnotic di Elena Gheorghiu, che ci ha portato al disco Ballato in Italiano.
1: Non riavvolgere il nastro delle tue vecchie compilation in musicassetta. A suonarti la musica dance di tutti i tempi ci pensa Marco Mari. DJ Box, la storia della musica dance dagli anni 70 ad oggi, raccontata da Marco Mari. A DJ Box si balla in italiano.
0: E su questa battuta molto lenta, ragazzi, arrivano i saluti di Marco Mari, perché abbiamo terminato il nostro tempo a disposizione. Io vi ringrazio tutti per l'ascolto e vi lascio con questo pezzo che in Italia non è stato ballato molto, ma in giro per il mondo sì. I ricchi e i poveri. Voulez-vous, voulez-vous, voulez-vous danser? Va bene, ragazzi, ci ritroviamo al prossimo giro. Ciao a tutti, grazie per l'ascolto.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Inizio di settimana caratterizzato da un caldo intenso ed afoso praticamente su tutta l'Italia a causa di un anticiclone africano Caronte ormai alla sua massima potenza. In mattinata il sole dominerà la scena ovunque con pochi disturbi relegati quasi esclusivamente alle Alpi di confine. Nel pomeriggio maggiore attività temporalesca sui rilievi, specie su quelli alpini e su quelli appenninici del centro. Poche le variazioni sul resto del paese, ancora molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 131 dir centrale nuorese è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo di Santa Giusta e lo svincolo di Loiri Porto San Paolo in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di circa 1,2 km in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Burcei in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 132 di Ozieri è attivo un senso unico alternato di 1 km circa tra lo svincolo di Tula e lo svincolo con la casa cantoniera Carralzu in provincia di Sassari. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito straideanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Oggi è lunedì 29 giugno 2026. La Chiesa ricorda i santi Pietro e Paolo. La luna è piena, mentre il proverbio del giorno è cinese e dice «Anche un coniglio intrappolato è pronto a lottare». Insomma, meglio non dare per scontato di poter sopraffare qualcuno solo perché in apparenza debole oppure mite. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nella storia. Nel 1520, accusato dal popolo di complicità con gli spagnoli, a Tenochtitlan veniva ucciso Montezuma II, l'ultimo imperatore aztecco. Nel 1552 il medico italiano Gerolamo Cardano arrivava a Edimburgo per curare l'arcivescovo John Hamilton, che era ormai impossibilitato a parlare, ottenendo subito un deciso miglioramento. Nel 1613 un incendio distruggeva il teatro The Globe di Londra, dove avevano preso vita le principali opere di William Shakespeare. Nel 1807 Napoleone aboliva la Federazione dei Sette Comuni, il piccolo stato tra le province di Vicenza e Trento, con capitale ad Asiago. Nel 1900 in Svezia nasceva la fondazione del premio Nobel, per un premio annuale in fisica, letteratura, chimica, medicina e per la pace. E nel 1933 Primo Carnera diventava il primo italiano a conquistare il titolo di campione mondiale dei pesi massimi di pugilato. Nel 1978 nel Principato di Monaco si celebravano le nozze della 21enne principessa Carolina con il banchiere Philippe Junot, ma l'unione sarebbe durata solo 2 anni. Nel 2000 moriva 78enne a Roma l'attore Vittorio Gassman, uno dei maggiori interpreti della prosa e della commedia italiane. Nel 2003 Paolo Bettini conquistava il titolo di campione italiano di ciclismo su strada. Nel 2007 entrava in commercio l'iPhone, il telefono cellulare intelligente prodotto dalla Apple, che con le caratteristiche di un mini computer tascabile ha rappresentato una delle maggiori rivoluzioni nel settore. E gossip, nel 2012, dopo 5 anni di matrimonio, si separavano oggi gli attori statunitensi Tom Cruise e Katie Holmes. Sono nati il 29 giugno, nel 1620 il rivoluzionario Masaniello, nel 1798 il poeta Giacomo Leopardi, nel 1900 l'aviatore e scrittore Antoine de Saint-Exupéry, nel 1925 l'undicesimo presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano, nel 1929 la giornalista e scrittrice Oriana Fallaci e nel 1946 il giornalista Antonio Padellaro. Inoltre sono nati oggi il conduttore e giornalista TV Jacopo Volpi e l'attore e comico Maurizio Battista, entrambi nel 1957, l'autore e cantante dei Tiro Mancino Federico Zampaglione nel 1968 e per chiudere la cantante Nicole Scherzinger, nata in questo giorno nel 1978. Era l'ultima segnalazione per il 29 giugno 2026, ma come sempre tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Sono Carolina Crescentini e sostengo la donazione del sangue. Un semplice gesto straordinario che può salvarci la vita. Di sangue e plasma c'è sempre bisogno. Insieme possiamo fare la differenza. Donare è un atto di solidarietà, sicuro e indolore. Informati su donailsangue.salute.gov.it. Dona vita, dona sangue.
1: Un'iniziativa del Ministero della Salute. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Radio Domus Novas informa che mette a disposizione di associazioni, enti pubblici e privati, spazi autogestiti all'interno della fascia giornaliera di programmazione.
3: Due minuti.
4: Estate!
3: Un libro.
5: Partire sembra sempre la risposta. Costruirsi altrove, reinventarsi, tenere il passato a distanza di fuso orario. Ma poi arriva un momento, un ritorno, una festa, un profilo sui social, in cui tutto quello che avevamo lasciato è ancora lì, ad aspettarci, esattamente dove l'avevamo lasciato. Io sono Gianluca Melilli, benvenuti. Con Due Minuti un Libro oggi entriamo in un romanzo generazionale che racconta cosa resta di noi quando smettiamo di muoverci. E se anche tu scrivi romanzi in cui le relazioni contano più delle trame, su dueminutiunlibro.it trovi gli strumenti giusti per far arrivare il tuo libro ai lettori che aspettano di leggerlo. Oggi tocca a Gabriella Dallago con Giorni Futuri. La fine di un'amicizia può far tremare il mondo anche più della fine di un amore. Almeno per Irene e Ottavia è andata così. La loro è sempre stata una simbiosi giocata sugli opposti. Una al liceo si nascondeva, l'altra era la più popolare. Una è cresciuta con una madre molto ingombrante, l'altra con una madre molto assente. A una piaceva Pietro, ma a Pietro piaceva l'altra. Perché adesso non si parlano più? Con una scrittura contemporanea e letteraria, l'autrice ci trascina tra i non detti e i giochi di specchi di un'amicizia tra due millennial a partire da una domanda. Provare a tenere in vita un rapporto finito è un gesto di speranza o di paura? Di Gabriella Dallago, Giorni Futuri, edizione Einaudi.
6: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
7: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
8: Capisci quello che dice?
9: Roba senza senso.
8: Io invece sì.
10: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
9: Cosa vuoi fare?
8: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
10: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
11: I Minion sono tornati!
12: Il film su come conquistarono Hollywood.
13: Pignata, carbonara, lasagna.
12: E rischiarono di perdere il pianeta.
11: Hai scritto un film di mostri? Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
12: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
14: Quest'estate scopri come essere super.
15: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
16: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
17: Sei una piccola selvaggia, vero?
16: Come? Non ci siamo ancora presentati.
14: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
6: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
18: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 131 DIR centrale nuorese è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo di Santa Giusta e lo svincolo di Loiri Porto San Paolo in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di circa 1 km e 200 metri in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Burcei in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 132 di Ozieri è attivo un senso unico alternato di 1 km circa tra lo svincolo di Tula e lo svincolo con la casa cantoniera Carralzu in provincia di Sassari. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito straideanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
4: Inizio di settimana caratterizzato da un caldo intenso ed afoso praticamente su tutta l'Italia a causa di un anticiclone africano Caronte ormai alla sua massima potenza. In mattinata il sole dominerà la scena ovunque con pochi disturbi relegati quasi esclusivamente alle Alpi di confine. Nel pomeriggio maggiore attività temporalesca sui rilievi, specie su quelli alpini e su quelli appenninici del centro. Poche le variazioni sul resto del paese, ancora molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

Buongiorno, siete sintonizzati su Radio Domus Novus. In caso di blackout, spegnete la radio. Non ne trovereste un'altra uguale a questa.

tutta l'estate 2026 è all'interno del disco novità di questa settimana con la nuova canzone di Basico. Il testo narra tutto quello che si può fare per conquistare l'amore di una ragazza. Ce la farà? Suoni di synth con un groove che ti trascina e ti fa stare bene. Tutto questo è il disco novità di questa settimana. Disco novità, Basico con 666.

sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

Tifosi del Cagliari, ci siete tutti? La vostra presenza allo stadio è una presenza importante. La vostra presenza agli incontri di calcio del Cagliari serve a incoraggiare la squadra verso traguardi sempre più prestigiosi. Forza Cagliari!

0: Ciao a tutti, sono Alex DC, vi aspetto ogni lunedì alle ore 10 e in replica il giovedì alle ore 12 con
1: Troppo Forti, Troppo Forti, Troppo Forti.
0: Perché collegarsi su radiosdomusnovas.it? Perché è una bella radio, fa buona musica e poi c'è Troppo Forti.
1: Troppo Forti con Alex DC.
2: Hai capito?
3: Ho capito sì, mica sono scemo.

Oggi è lunedì 29 giugno 2026. La Chiesa ricorda i santi Pietro e Paolo. La luna è piena, mentre il proverbio del giorno è cinese e dice «Anche un coniglio intrappolato è pronto a lottare». Insomma, meglio non dare per scontato di poter sopraffare qualcuno solo perché in apparenza debole oppure mite. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nella storia. Nel 1520, accusato dal popolo di complicità con gli spagnoli, a Tenochtitlan veniva ucciso Montezuma II, l'ultimo imperatore aztecco. Nel 1552 il medico italiano Gerolamo Cardano arrivava a Edimburgo per curare l'arcivescovo John Hamilton, che era ormai impossibilitato a parlare, ottenendo subito un deciso miglioramento. Nel 1613 un incendio distruggeva il teatro The Globe di Londra, dove avevano preso vita le principali opere di William Shakespeare. Nel 1807 Napoleone aboliva la Federazione dei Sette Comuni, il piccolo stato tra le province di Vicenza e Trento, con capitale ad Asiago. Nel 1900 in Svezia nasceva la fondazione del premio Nobel, per un premio annuale in fisica, letteratura, chimica, medicina.

0: Moriva 78enne a Roma l'attore Vittorio Gassman, uno dei maggiori interpreti della prosa e della commedia italiane. Nel 2003 Paolo Bettini conquistava il titolo di campione italiano di ciclismo su strada. Nel 2007 entrava in commercio l'iPhone, il telefono cellulare intelligente prodotto dalla Apple, che con le caratteristiche di un mini computer tascabile ha rappresentato una delle maggiori rivoluzioni nel settore. E gossip, nel 2012, dopo 5 anni di matrimonio, si separavano oggi gli attori statunitensi Tom Cruise e Katie Holmes. Sono nati il 29 giugno, nel 1620 il rivoluzionario Masaniello, nel 1798 il poeta Giacomo Leopardi, nel 1900 l'aviatore e scrittore Antoine de Saint-Exupéry, nel 1925 l'undicesimo presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano, nel 1929 la giornalista e scrittrice Oriana Fallaci e nel 1946 il giornalista Antonio Padellaro. Inoltre sono nati oggi il conduttore e giornalista TV Jacopo Volpi e l'attore e comico Maurizio Battista, entrambi nel 1957, l'autore e cantante dei Tiro Mancino Federico Zampaglione nel 1968 e per chiudere la cantante Nicole Scherzinger, nata in questo giorno nel 1978. Era l'ultima segnalazione per il 29 giugno 2026, ma come sempre tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: L'acqua è al centro della nostra vita e della vita dell'Italia. Insieme possiamo prendercene cura e compiere scelte che ci vedano protagonisti. Non lasciamo scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizziamo lavatrici e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizziamo l'uso dell'acqua corrente e riusiamola quando si può. Verifichiamo che non ci siano perdite negli impianti. Semplici gesti quotidiani che non comportano sacrifici e che tutelano un bene prezioso per il nostro futuro. Consumiamo l'acqua responsabilmente. L'acqua è vita, non sprecarla. Dipartimento per l'informazione e l'editoria. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità. Da-da.

in viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 131 Dir Centrale Nuorese è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo di Santa Giusta e lo svincolo di Loiri Porto San Paolo in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di circa 1 km e 200 metri in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Burcei in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 132 di Ozieri è attivo un senso unico alternato di 1 km circa tra lo svincolo di Tula e lo svincolo con la casa cantoniera Carralzu in provincia di Sassari. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito straideanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: due minuti.
1: Estate!
0: Un libro.
2: Partire sembra sempre la risposta. Costruirsi altrove, reinventarsi, tenere il passato a distanza di fuso orario. Ma poi arriva un momento, un ritorno, una festa, un profilo sui social, in cui tutto quello che avevamo lasciato è ancora lì, ad aspettarci, esattamente dove l'avevamo lasciato. Io sono Gianluca Melilli, benvenuti. Con due minuti un libro oggi entriamo in un romanzo generazionale che racconta cosa resta di noi quando smettiamo di muoverci. E se anche tu scrivi romanzi in cui le relazioni contano più delle trame, su 2minutiunlibro.it trovi gli strumenti giusti per far arrivare il tuo libro ai lettori che aspettano di leggerlo. Oggi tocca a Gabriella Dallago con Giorni futuri. La fine di un'amicizia può far tremare il mondo anche più della fine di un amore. Almeno per Irene e Ottavia è andata così. La loro è sempre stata una simbiosi giocata sugli opposti. Una al liceo si nascondeva, l'altra era la più popolare. Una è cresciuta con una madre molto ingombrante, l'altra con una madre molto assente. A una piaceva Pietro, ma a Pietro piaceva l'altra. Perché adesso non si parlano più? Con una scrittura contemporanea e letteraria, l'autrice ci trascina tra i non detti e i giochi di specchi di un'amicizia tra due millennial a partire da una domanda. Provare a tenere in vita un rapporto finito è un gesto di speranza o di paura? Di Gabriella Dallago, Giorni futuri, edizione Einaudi.
3: Abbiamo Marvin Gaye, Leo James, Donna Summer, gli Earth, Wind & Fire, Lou Rawls, Norman Connors e poi tanti altri grandi nomi della musica degli anni 70 e 80.
4: Golden Classic.
3: Con Marchio Del Weis.
4: Uno dopo l'altro. Solo grandi successi.
3: Ne sentirei delle belle. Golden Classic. In onda il venerdì alle 18 e la domenica alle 10 su Radio Domus Novas. Gli anni 70 e 80 girano tutti qui.
5: Sei pronto a far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra grande famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su www.radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno dei nostri speaker. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.
6: Radio Domus Novas.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi!
10: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
6: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
11: Quest'estate scopri come essere super.
12: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
13: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
14: Sei una piccola selvaggia, vero?
13: Come? Non ci siamo ancora presentati.
11: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Abbiamo tante divise, ma un'anima sola. Protezione civile. Di tutti. Con tutti.
1: Idea News Magazine.
2: Ben ritrovati a Pineta Oggi Report, il nostro approfondimento che oggi sarà diverso dal solito, perché vi stiamo per presentare un talento straordinario, un talento eccezionale. Lui è un bambino, poco più di un bambino, un ragazzino di appena 13 anni che sa suonare in una maniera incredibile il violino. È un grande talento. Il sottoscritto lo ha raggiunto in località Cormons, siamo in provincia di Gorizia, a pochissimi chilometri dal confine di Stato con la Slovenia. Lo ha incontrato con i suoi genitori. Lui è Maria Virgilio Long Savugin. Subito, i nostri servizi.

0: siamo con Maria Virgilio Lon Savugin, così giovane e già riconosciuto un grande talento musicale. Ecco, come è iniziata la tua passione per la musica e in particolare per il violino?
1: Caro Massimo, sono sempre stato attratto dalla musica, ma a 3 anni e mezzo sono rimasto folgorato da uno strumento in particolare. Un amico di famiglia ci ha postato il video del violinista tedesco David Garrett, che ha totalmente catturato la mia attenzione. Al termine del video io avevo la certezza che sarei diventato un violinista e da quel momento il mio principale interesse è divenuto il violino. A 4 anni finalmente ho potuto intraprenderne lo studio.
0: Bravissimo. Ecco, infatti so che la tua crescita musicale è stata estremamente rapida.
1: Sì, è vero, anche se comunque, nonostante la mia intenzione fosse sempre stata quella di diventare violinista solista, sono stato primo violino per diversi anni.
0: Ecco, in questi anni hai partecipato anche come solista in diversi concorsi, anche internazionali, che ti hanno consentito di esibirti su palchi di teatri prestigiosi. Come sei arrivato a convogliare i tuoi studi nel percorso attuale? Ecco, mi interessa in modo particolare questa cosa, perché non è facile.
1: Nonostante fossi molto giovane, sono stati anni intensi di esperienze e di incontri. Il mio tempo era scandito tra lezioni, prove con l'orchestra, pianisti accompagnatori, maestri di altre scuole con cui mi interfacciavo costantemente e compagni con cui mi confrontavo e provavo. Infatti suonavo nell'orchestra professionale, cioè dei professionisti, e come primo violino nell'orchestra giovanile. Ho potuto intessere amicizie comunque anche con compagni stranieri. È stato molto formativo e indubbiamente divertente. Infatti ero piccolo e anche molti dei miei compagni lo erano, perciò seppure in un contesto di professionalità ci siamo divertiti come si diverte qualsiasi altro bambino. Però ad un certo punto ho capito che tutto questo non mi bastava più e dovevo accelerare. A 7 anni ero pronto a trasferirmi in Svizzera, a Ginevra, presso l'International Menuhin Music Academy. Ma mentre i miei genitori stavano valutando come organizzarsi per questo, grazie a dei conoscenti ho potuto incontrare il mio attuale maestro di violino, colui che ha segnato la svolta nella mia vita e che ora mi sta conducendo saldamente lungo il percorso formativo da solista. Grazie a lui, al violinista e direttore d'orchestra maestro Carlo Grandi, mi sto perfezionando come ho sempre desiderato poter fare. Inoltre, grazie al maestro Gianni Del Zotto, sto realizzando un altro sogno che avevo da sempre, cioè imparare la composizione. Grazie a lui lo scorso anno ho conseguito il diploma a livello unico di teoria, ritmica e percezione musicale presso il Conservatorio Tartini di Trieste. Questo ovviamente mi serve anche per migliorare l'esecuzione.
0: Certamente. Quindi puoi ritenerti soddisfatto di quanto hai ottenuto fin qui, ma immagino che la tua sia una vita di sacrifici.
1: Certamente sono molto soddisfatto. Quando si svolge l'attività che si ama, anche il più grande impegno lo si affronta con piacere. Comunque ho sempre ricavato del tempo da dedicare anche agli svaghi. Ho giocato a tennis per diversi anni raggiungendo un buon livello di preparazione. Da sempre mi dedico al nuoto, infatti i miei genitori mi hanno iscritto al primo corso quando avevo appena 10 mesi. Oltre a questo frequento con molto piacere il circolo degli scacchi del mio paese e quando gli impegni me lo consentono sono ministrante presso la parrocchia Madonna della Misericordia di Gorizia.
0: Bene, a questo punto incontriamo anche i genitori di Maria Virgilio. Abbiamo anche una vecchia conoscenza, Jessica, nostra collega, diciamo giornalista di qualche decennio fa, ma anche non proprio decennio, qualche anno fa, vero? Come stai?
2: Di qualche anno fa, sì, tutto bene, caro Massimo. Ben trovato in questa situazione completamente nuova, diversa, perché con lui c'è stata un'evoluzione della nostra attività, quindi siamo passati nel settore musicale e quindi spazio ai giovani e ai nuovi talenti.
0: Ecco, devo dire che è stato bravissimo anche nell'intervista. Ecco, vi aspettavate una cosa così?
3: No, non ce l'aspettavamo e dobbiamo anche considerare che per noi come genitori è una grande responsabilità Perché da quello che ci hanno riferito i vari maestri che l'hanno ascoltato e anche i maestri che lo stanno seguendo attualmente, Maria Virgilio ha un talento proprio innato, per cui è nostra responsabilità coltivare questo talento, supportarlo, anche per la società stessa, perché lui, essendo anche studiando anche composizione, già iniziando con delle piccole composizioni, dà l'opportunità di poter trasmettere dei messaggi universali, perché la musica è l'unico linguaggio universale, quindi messaggi universali, messaggi di emozione, appunto grazie alla musica. Quindi appunto noi lo sosteniamo e sentiamo anche questa responsabilità per la divulgazione di questa sua musica, che comunque scalda il cuore.
0: Indubbiamente, vi ringrazio. Jessica, dimmi.
2: E qualcuno definisce anche terapeutica, perché abbiamo avuto la testimonianza diretta di vedere persone con delle disabilità, seppur temporanee, che all'ascoltarlo hanno cominciato a ballare dimenticandosi dei loro dolori, persone che magari zoppicavano, avevano delle difficoltà. Quindi a maggior ragione questa sua attività va sostenuta, perché proprio i suoi fan, il suo pubblico che già c'è, e afferma questo, e noi abbiamo avuto la possibilità di vederlo personalmente.
0: Ecco, molto importante. Io direi che con questo elemento che emerge veramente importante, bellissimo, chiudiamo qui quindi questo nostro incontro. Ti auguro tante cose.
3: Grazie
2: Massimo.
4: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.
5: Inizia a donare un nuovo sguardo al mondo. Scuola Triveneta Cani Guida. Dona due occhi a chi non vede per migliorare la qualità di vita e la libertà di spostarsi in autonomia e sicurezza. Visita il sito www.scuolatrivenetacaniguida.com e scopri come donare indipendenza e gioia. Scuola Triveneta Cani Guida. Insieme vediamo oltre.

0: anche nella giustizia.
1: Tipo?
0: Analizza documenti, organizza grandi quantità di dati e aiuta a trovare informazioni più velocemente.
1: Quindi fai compiti che nessuno ha voglia di fare.
0: Diciamo che aiuta con il lavoro più ripetitivo, dai.
1: E fin qui ci sono.
0: Ma immaginati un'altra situazione.
1: Quelli che ti piacciono tanto?
0: Esatto. Una telecamera intelligente riprende un incidente. La IA analizza le immagini e conclude che una certa auto è passata ad esempio con il rosso.
1: Quindi ha visto tutto.
0: O almeno sembra averlo visto.
1: E allora perché non può testimoniare?
0: Perché un testimone non deve solo raccontare ciò che ha osservato.
1: E cos'altro deve fare?
0: Deve assumersi la responsabilità di quello che dice.
1: Giusto, può essere interrogato.
0: Può essere contraddetto e spiegare come è arrivato alla conclusione.
1: E una I?
0: Qui iniziano i problemi.
1: Sì, ma perché?
0: Perché spesso non ragiona come una persona.
1: Quindi non può spiegare davvero il suo ragionamento.
0: Non nel modo in cui lo farebbe un essere umano, dai.
1: E se sbaglia?
0: Non può essere ritenuta legalmente responsabile.
1: Già. Dire che non puoi convocare un algoritmo e chiedergli conto delle sue scelte.
0: Esattamente.
1: Però, aspetta, anche gli esseri umani sbagliano, dimenticano dettagli, si confondono e mentono. Quindi siamo sicuri che un testimone umano sia sempre migliore?
0: Questa è una bella domanda. Infatti molti esperti discutono proprio di questo, sai?
1: Cioè?
0: Cioè, da una parte abbiamo persone che possono sbagliare per emozione, paura o memoria.
1: Dall'altra una macchina che non si stanca e registra tutto.
0: Ma può anche commettere errori diversi come dati incompleti, interpretazioni sbagliate o problemi del sistema.
1: Quindi il fatto che sia una macchina non significa automaticamente che abbia ragione. Non basta mica dire l'ha detto la I.
0: Anzi, proprio perché è una tecnologia complessa, bisogna capire come è arrivata a quella conclusione.
1: E non sempre è facile. Quindi per ora niente AI sul banco dei testimoni.
0: No, per ora proprio no.
1: Anche perché me la immagino male. Giura di dire la verità. Tutta la verità, nient'altro che la verità?
0: Sì, e lei risponde, errore di sistema!
1: Esattamente.
0: Però forse la vera domanda non è se la I possa o meno testimoniare, ma cosa significa davvero fidarsi di un testimone? Che sia una persona o che sia una macchina? Questa è un po' la riflessione di questo lunedì, ma vorrei sapere cosa ne pensate direttamente sui social della radio. Per oggi era tutto, a domani!
1: Ciao!
2: Sono pillole di
3: Inizio di settimana caratterizzato da un caldo intenso ed afoso praticamente su tutta l'Italia a causa di un anticiclone africano Caronte ormai alla sua massima potenza. In mattinata il sole dominerà la scena ovunque con pochi disturbi relegati quasi esclusivamente alle Alpi di confine. Nel pomeriggio maggiore attività temporalesca sui rilievi, specie su quelli alpini e su quelli appenninici del centro. Poche le variazioni sul resto del paese, ancora molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

Tutta l'estate 2026 è all'interno del disco novità di questa settimana con la nuova canzone di Basico. Il testo narra tutto quello che si può fare per conquistare l'amore di una ragazza. Ce la farà? Suoni di synth con un groove che ti trascina e ti fa stare bene. Tutto questo è il disco novità di questa settimana. Disco novità, Basico con 6-6.

Sognare. Non smettiamo mai di farlo. Ecco perché scegliamo lei. Perché sa farci sognare. In ogni suo angolo ci parla di suoni ancestrali, di storie millenarie, sapori autentici e di un'eterna bellezza. Viverla e rinascere ogni volta. Sardegna, sicuri di sognare.

Hai scelto di seguire le regole. Hai scelto di difendere la natura. Hai scelto di proteggere i più deboli. Non dare precedenza ai pedoni non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i pedoni. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Scopri cosa ti riservano le stelle con Le stelle di Azus.
1: Le stelle di Azus.
0: L'oroscopo del giorno, segno per segno, che ti guiderà su amore, lavoro e denaro.
2: Prodotto da cartomanti europei,
0: Le stelle di Azus è disponibile in esclusiva sulle emittenti del circuito Airplay. Affidati alla saggezza celeste e preparati ad affrontare la giornata con consapevolezza e fiducia. Sintonizzati e lasciati ispirare da
2: Le stelle di Azus,
0: solo per chi desidera il meglio dall'universo.
1: Le stelle di Azus.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
1: Da Steven Spielberg.
5: Non riesco a capire. Sono persone.
6: No.
1: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
5: Cosa vuoi fare?
6: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
1: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: I Minion sono tornati!
8: Il film su come conquistarono Hollywood.
9: Pignata, carbonara, lasagna.
8: E rischiarono di perdere il pianeta.
10: Hai scritto un film di mostri?
11: Io conosco il mostro perfetto per voi!
8: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
1: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.

Amici vacanzieri, amici radioascoltatori della nostra syndication, ci siamo. Siamo pronti a salutare il mese di giugno e dare il benvenuto al mese di luglio. Vacanzieri, ma li sentite queste onde del mare? Dai che ce l'abbiamo fatta, anche quest'anno ci siamo, visto che il mare viene scelto veramente da un'alta percentuale degli italiani. Un saluto a tutte le nuove emittenti radio-televisive collegate, questa è la syndication di Tempo Zero Gold, un sogno di mezz'estate, benvenuti, siamo nell'estate 1994, benvenuti. Eh sì, quando eravamo più giovani sicuramente, quell'estate del 1994, questo concentrato assoluto di pop, di cultura, di eventi sportivi indimenticabili, di tormentoni musicali che hanno segnato intere generazioni. Quindi c'era la grande realtà musicale. Nonostante la nostalgia che ci pervade, soprattutto per noi che abbiamo vissuto quegli anni. Come ogni anno d'estate, Tempo Zero Gold è un sogno di mezz'estate. Siamo partiti dagli anni 70, qualche estate fa, ecco, e siamo arrivati in questa estate 2026, agli anni 90. 1994, pensieri, parole d'autore. Benvenuti, mettetevi comodi. Vi vogliamo scrittori anche quest'anno, Signori miei, lei stette in classifica per tutta l'estate. Qualunque emittente radiofonica andavate ad ascoltare, sembrava la stessa. Assolutamente sì, benvenuti nell'estate 1994, perché per ben 6 settimane The Rhythm of the Night, Corona. Benvenuti, questo è il mio, il vostro sogno di mezza estate.

Era l'estate del 1994, non c'era WhatsApp, non c'erano i social media. Era l'estate del 1994, quando ci si passava a chiamare casa per casa, quando forse la vita era più semplice o semplicemente la semplicità non sapevamo cosa fosse. Era l'estate del 1994, era l'estate delle discoteche all'aperto, era l'estate delle discoteche della domenica pomeriggio. Erano gli anni 90, stavamo arrivando verso la nuova repubblica. L'estate del 1994, quando WhatsApp erano gli squilli della persona amata, quando non c'erano i messaggini della varie ed eventuali social media, ma nasceva il primo SMS. Erano le estati degli anni 90, l'estate del jukebox, l'estate delle radio locali e le dediche richieste. L'estate degli anni 90, quelli che ci porteremo sempre nel cuore, per tutti noi che li abbiamo vissuti e per tutti quelli ai quali vengono raccontati. Questo è Tempo Zero Gold, un sogno di una meravigliosa estate insieme. Estate con noi, estate 1994.

E poi ci sono anime che non si ingannano. Sono anime meravigliose che tengono i loro seminari. Non hanno né siti né blog sui quali scrivere di spiritualità o di crescita personale, ma hanno sviluppato un silenzio e, senza clamori e le loro naturali indicazioni, portano con semplicità e naturalezza la loro bellezza, la loro vibrazione nel mondo e contribuiscono così a renderlo un posto migliore nel quale vivere. Aprono le braccia, si illuminano gli occhi e li incrociano con il colore del sorriso, scaricando anche i cuori più belli, grazie a questi gesti indimenticabili. Gesti di gentilezza e spontaneità portano con sé la luce e la gioia. Arrecano stupore in chi vive nella loro grande concretezza. E vivono ancora anche sopra il dolore, senza vivere altro. Sono i portatori di fiamma, anima destinate con coloro con il fuoco, e incrociare in mondo le braccia. Il vecchio e il nuovo si incrociano nella vita.

E allora ditelo che siete diventate tutte ballerine di flamenco. Dos los ramatos, tappami levante, tappami, perché lo so che non ne tromberò neanche uno. Tappami levante, tappami. Sarebbe arrivato 2 anni dopo il ciclone, proprio il 20 dicembre del 1996. E ragazzi, dai, diciamocelo, è vero che il grande Ceccherini ha realizzato a livello di filmografia dei grandi successi, però quando pensi a Ceccherini pensa al ciclone. Dos los ramatos, nel grande casale di Toscano, dove la TV non funzionava, ne parleremo, tra 2 settimane dell'anno 1996, dove la TV non funzionava, però poi alla fine quando arrivavano le ballerine di flamenco, chissà come mai, The Rhythm is Magic,

Quanti ricordi, quanta voglia di vivere anche questa estate 1996. Ascoltatori, stanno arrivando maree di messaggi di chi ha vissuto proprio questi anni, estate 1994. L'estate dello sport, delle notti magiche, però amare negli USA, perché il re incondizionato dell'estate del 94 è stato il mondiale di calcio negli Stati Uniti. Un po' come quest'anno, ma siamo fuori, guarda un po' te. Ecco, un torneo giocato sotto un sole cocente e veramente orari impossibili per noi europei, rimasto impresso.

Nella memoria, perché il segno è il dramma dell'USA 94, l'Italia Arrigo Sacchi, l'allenatore dell'epoca, trascinata da un diciamo mondiale, un Roberto Baggio, arrivato in finale contro il Brasile il 17 luglio a Pasadena, e la finale si decise ai rigori, e quel rigore, amici, noi ce lo ricordiamo con il Divin Codino, però poi posteriori, ecco, possiamo dire vabbè, lo so, meglio prima, si stava meglio quando si stava peggio, quando Baggio comunque il 17 luglio sbagliò il rigore, però fu amaro, ma c'eravamo. Adesso tutti sul divano così possiamo dire, a rosicare un po', dai, lo possiamo dire sta cosa, il tiro alto, quello di Baggio, che appunto sancisce la vittoria di certo non dell'Italia, lasciando un intero paese col fiato sospeso e il cuore spezzato. Ma c'è anche la fine di un'era, anche il mondiale della squalifica di Diego Armando Maradona, ve lo ricordate, per droga dopo il gol, e appunto la folla esultava davanti alle telecamere contro la Grecia, arrivava anche la manita de Dios. Oh, c'era la Formula 1 però proprio anche nell'estate 1994, proprio in questa settimana, perché lo sport appunto giocato, quello girato, quello amato dai motori, cerca faticosamente di ripartire dopo la tragica scomparsa di Ayrton Senna, e quello fu veramente un grande dramma. L'estate vede l'accesso definitivo veramente del giovane Michael Schumacher, all'epoca veramente un ragazzino, amici miei. Questo un po' il lato sportivo di quella meravigliosa estate, ma c'era un giovane ragazzo invece, poco più che adolescente, lo possiamo dire, giovanissimo, veramente sì, perché in quell'estate nei jukebox c'era Jovanotti e c'era la sua prima serenata rap, tanto per ricordarla.

maestra, amore mio. Oh, quanti di voi l'hanno dedicato questo pezzo musicale? Noi adolescenti degli anni 90, noi che l'abbiamo veramente ascoltata, amata. Adesso si fa molto parlare, ma la musica trap, ma la musica rap. Lui fu uno dei grandi propulsori, insieme ovviamente all'articolo 31. E poi parleremo, vivremo anche l'album 2030, così come lui, il grande J-Ax, aveva un po' preannosticato il fatto che ci sarebbero mancati questi anni 90. Di un virus parlava, tra l'altro, nel suo 2030, proprio così. Amici radioascoltatori, li vedo pronti dall'altra parte del videovol, i miei colleghi dell'emittente in syndication sulla nostra antenna nazionale, per farci prendere la nostra primissima pausa. E allora, fermissimi qui, si dice, beh sì, nella capanna internazionale, fermissimi qui lo diciamo, e lo trasportiamo anche in tempo zero, un sogno di mezza estate, va bene così? Ecco, fermissimi lì, perché torniamo tra pochissimo con le Zeppelin, estate 1994.

0: Radio Domus Nova.
1: Amica di giorno, compagna di notte, notte.
2: Il mio, il tuo, insieme è un meraviglioso sogno di mezza estate, 1994.

Lo sapevi che il ristagno non è mai un'ottima idea? Il ristagno non è positivo. Che si tratti di relazioni, di lavoro, di qualsiasi area della tua vita, l'acqua che non scorre crea batteri, marciume, distorsioni. E la vita, prima o poi, interviene. Qualunque decisione tu abbia rimandato, qualunque verità tu abbia provato a non guardare, tornerà da te sotto forme diverse. E un giorno, quando meno te l'aspetti, arriveranno. Sai cosa? Arriverà il caos, la distruzione, la tempesta, il buio, l'abisso. Attraverseranno la tua vita come un fiume in piena, anche se per anni hai cercato di evitarli. Ma non è una punizione, è una condizione necessaria per l'eliminazione, per l'equilibrio, per la trasformazione. Simone Zenghi, filosofo contemporaneo, un sogno di mezza estate. E allora, estate con noi nel 1994.

Che cos'è la vita se non un cammino meraviglioso? Un cammino meravigliosamente unico. La vita è un cammino semplice e lineare lungo quale posizione precedente, liberamente senza intoppi, ma piuttosto un intrico attraverso il quale dobbiamo trovare la nostra strada. Spesso smarriti, confusi, talvolta imprigionati in una grande e violenta realtà, in un vincolo cieco. Ma sempre abbiamo fede. Si supererà ogni prova, ogni forza. Le forze non quelle che ci saranno aspettate, ma certamente quelle che alla fine si rivelerà la migliore per noi. Tutto il mio viaggio qui, adesso, ora e sempre. Tutto il mio viaggio è per far continuare ad andare sempre avanti e trascorrere questo tempo nel futuro e togliere il bisogno di essere come tutti gli altri per rimettere nella natura di se stessi e lavorare da quel persino centro finché avvenga. Comunque, la mia realtà qualche volta non è stato e non è facile, proprio per no, per niente. Ci sono cose che prima o poi ancora ci troviamo dentro, con le quali ci fanno soffrire, che diventano urgenti, ti gelano le pareti del cuore e fa male persino tremare. Qualche volta certe ferite ti cadono addosso insieme a breccia e non resta altro che un lunghissimo silenzio e fare delle tue labbra ossi di pace e prima di qualsiasi deserto, come facessi a mantenere viva la fiamma in ogni occasione. Lo sapevi forse solamente il tuo Dio d'amore, che le gambe ti trasportano ovunque, che il cielo arriva lo stesso anche quando non hai né voglia né tempo di alzare lo sguardo. Sei pura magia che sulla terra, sulla strada lascia un raggio di sole. Sei pura medicina che condivide tutto il tuo sapere con il mondo per guarire le ferite di ogni persona. Sei la luna, sei la versione migliore e più bella di te stesso. E ora che il mondo ti conosca, molti viaggiano portando con sé il loro mondo e ciò che sono. Quando ritornano al punto di partenza si ritroveranno ciò che erano. Ho compreso che se vogliamo cambiare, dobbiamo cambiare noi stessi. Cambiare noi stessi cambierà il nostro viaggio. E cosa ricerchiamo e vedrete capire. Possiamo viaggiare nei luoghi più belli, meravigliosi e lontani, eppure porteremo sempre con noi la nostra testa, il nostro se stesso. Puoi nasconderti nelle più grandi grandinate, profonde cavalcate nella vita, puoi scappare ovunque su questa terra, oppure se porti con te gli stessi pensieri continuerai a vivere sempre nella stessa mente. Non è importante quindi scoprire come mete percorse tante le strade. Il vero viaggio, il vero cammino, il vero cambiamento arriva dentro di noi. Quando accadrà, cambierà ogni cosa fuori e dentro di noi. Corrado De Biasi, Un sogno di mezza estate, 1994.

l'acqua a colei che scorre, che sa sempre dove andare, e ogni nostro passaggio lascerà come l'acqua, perché l'acqua sistema sempre tutto, l'acqua non porta rancore. L'acqua ricompone la sua stessa forma. L'acqua si comporta nel modo nel quale l'essere umano non riesce a fare, ossia ricomporsi. Ricomporsi come se tutto fosse mai trascorso. L'acqua non ha memoria. L'acqua risistema qualunque volontà noi vogliamo darle. È la vita, è la passione, è la dimenticanza del cuore per dimenticare e ricominciare sempre. Benvenuto, sei in un sogno di mezza estate 1994 sulla tua antenna nazionale in syndication.

0: mare calmo della sera, un giovanissimo, meraviglioso Andrea Bocelli. In quell'estate 1994 c'era anche il remake di Fiorello con Il cielo, tra l'altro, che ritroveremo proprio al rientro della nostra brevissima pausa. E voi nei vostri messaggi ci state chiedendo: ma è che io non mi interessa il calcio e anche in quell'anno 1994 non ho guardato i mondiali? Beh, sicuramente abbiamo seguito tanto altro di altro genere in TV e in radio. Tra poco ne parleremo rigorosamente in onda, in diretta, tra pochissimo, fermi lì.
1: Senti anche tu queste vibrazioni? Sono le onde di Domus Novas, il nuovo hub radiofonico che spazza via l'ordinario. Troverai qui da noi previsioni meteo, emergenze ambientali e tante informazioni utili. Siamo la tua bussola per un viaggio sicuro attraverso qualsiasi tempesta. Domus Novas, dove la sicurezza e l'intrattenimento si incontrano. Dai grandi successi contemporanei al meglio della musica di sempre, qui è dove il mondo si trasforma in suoni. Domus Novas, dove la voce e la sicurezza si fondono per offrirti il meglio. E poi programmi, rubriche che rendono la nostra radio davvero unica. E ora fai un salto nel futuro, scarica anche tu l'app Domus Novas su Android ed Apple Store. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
0: Il nostro meraviglioso sogno di mezza estate, anno 1994.

Ma che uomo sei se non hai il cielo? C'è di mezzo, e ne parleremo tra pochissimo, il grande successo ovviamente del grande Renato Zero. Questo era Fiorello, Fiorello falsissimo. Tra l'altro questo pezzo musicale, lui giovanissimo veniva dalle navi di crociera, lo sappiamo, prima di diventare l'attuale speaker in Rai e anche presentatore televisivo proprio in quegli anni con grande successo del karaoke, ecco, lui veniva veramente da matatore a livello comunque di feste, quindi ovviamente anche nelle varie navi da crociera. Questa era la voce giovanissima del grande giovane Fiorello, all'epoca anche per lui gli anni passano. Ma se nell'estate del 1994 non guardavi i mondiali perché dici alla fine anche se gioca l'Italia a me che me ne frega, sicuramente ti devi ricordare del Re Leone, il grande classico di Disney che esce negli States a giugno, in Italia arriverà poi in autunno diventando immediatamente un fenomeno globale e quindi anche di grande commozione con la sua colonna sonora formata da Elton John, Frozen, Forrest Gump, ragazzi miei, iniziava così con i suoi grandi schermi americani a luglio, dando vita a uno dei personaggi più iconici della storia del cinema. La vita è come una scatola di cioccolatini. C'erano anche Phil Collins, però, perché dopo aver vinto la loro Palma d'Oro a Cannes, a maggio, il capolavoro di Quentin Tarantino inizia a far parlare di sé in tutto il mondo, riferendo il cinema d'azione e anche di dialoghi pop. C'era The Mask, tra l'altro, con Jim Carrey, che è diventato veramente una superstar globale grazie alla commedia esplosiva uscita appunto proprio in quei mesi. La musica del festival, non soltanto al bar ma anche delle spiagge, la colonna sonora dell'estate era un mix di veramente da grandi successi, dance, di spiagge, di ribellione, del rock, i tormentoni in Italia nelle radio del festival condotto quell'anno da Amadeus e Federica Panicucci con appunto il festival bar, The Rain of Love di cui abbiamo parlato, la regina assoluta delle spiagge, e abbiamo ascoltato Sweet Dreams of Memories, la Bush. E poi c'era Il Cielo, appena ascoltato nella versione di Fiorello del festival, nelle sezioni album e hit estive, con Jovanotti che abbiamo trovato, con la sua serenata rap, il rock dei grandi eventi, World Rock 95 ad agosto, la sua 25esima edizione, il suo anniversario, e poi con la sua grande realtà, il post di Gregory e la prima estate senza... Quindi Kubekin, ossia scomparso ad aprile, in grandi realtà con i Green Day, tra l'altro, per le boy band e non solo. Ma attenzione, perché nella società l'inizio del futuro, internet, muove i primi passi nel luglio proprio del 1994, un signore del nome di Steve Bezos fonda una piccola libreria online chiamata Amazon. Nessuno avrebbe ovviamente potuto immaginare che sarebbe diventata Amazon. Ecco, i telefonini cellulari iniziavano a vedersi e i primi SMS, anche se i telefonini, come un po' ovviamente il polarismo Motorola MCT Tech, servono ancora quasi solo a telefonare, solo un lusso per pochi. I ragazzi spiaggia comunicano ancora a colpi di gettoni telefonici e schede SIP delle cabine pubbliche. Ecco che cos'era il 1994. Ci sono stati eventi politici, perché si apre con le marce della Prima Repubblica, travolta dalle inchieste di Mani Pulite, di cui abbiamo parlato la scorsa settimana, e vede una rapidissima riconfigurazione del potere. Perché il 26 gennaio di quell'anno la discesa in campo di Silvio Berlusconi, che avrebbe portato poi a quello che conosciamo, Forza Italia, dal 27 al 28 marzo le elezioni politiche, la prima con il sistema maggioritario, il cosiddetto Mattarellum, il centrodestra vince, dicevamo, le elezioni, la Libertà del Nord, Forza Italia, la Lega non quella di Salvini neanche a parlarne, ma la Lega, quella del Bossi, quella del noi ce l'abbiamo duro, e il polo del boom governativo, ma anche del Sud, Forza Italia, Alleanza Nazionale, c'era un certo Fini, sconfitti i progressi guidati da Achille Occhetto. E poi il 5 maggio la fuga di Craxi, travolto dalle indagini di Tangentopoli, l'ex leader del PSI,
Bettino Craxi abbandona l'Italia e si rifugia ad Hammamet. Il 10 maggio, giuramento del governo Berlusconi. Quindi nasce il primo esecutivo guidato dal Premier, che era ovviamente un po' come il figlio, sei comunque un impresario. Non veniva visto di buon occhio dalla parte politica, perché comunque un impresario molto americano, dove ci avrebbe portati. E poi a novembre, il 22, l'invito a comparire, mentre il presidente Napolitano, una conferenza internazionale all'ONU sulla criminalità organizzata, Berlusconi riceve l'invito a comparire. Sarebbe stato il primo di una lunghissima serie a cascata. Poi a dicembre, la caduta del governo, la Lega Nord ritira l'appoggio all'esecutivo. Il 22 dicembre Berlusconi rassegna le dimissioni, ponendo fine al suo primo governo dopo appena 7 mesi. C'erano anche gli eventi televisivi, che non solo raccontano la rivoluzione politica, ma si rinnovano profondamente nel linguaggio e nei volti, seguendo quindi le abitudini dei programmi cult. Il debutto di Berlusconi, quindi, dicevamo, poco prima delle elezioni di marzo, i due leader, lui e appunto Occhetto, si sfidano all'americana. Sarebbe stata la prima volta, il suo primo sguardo. Il debutto di Straniero Amore è con San Valentino nel 1994, segna l'esordio su Rete 4 del programma quotidiano da Alberto Castagna condotto, il competitor del programma. La storia che è riconoscibile è lo Strano Amore, la nascita di Storie Maledette il 18 settembre, appena al termine di quell'estate lì, e quindi esordisce Rete in Franca, Leo Visini, con un format giornalistico all'epoca unico. I nuovi palinsesti dei quiz e dei presentatori, perché nasce Luna Park su Rai 1, un gioco presentato e pensato per centrare la corazzata La Ruota della Fortuna, che con Mike Bongiorno aveva grossi risultati, e Luna Park, Rai 1, doveva un po' correre ai ripari. Parliamo del Preserale, che appunto vede allearsi alla conduzione i grandi della Rai: Pippo Baudo, Mara Vanier, Fabrizio Frizzi, Milli Carlucci e Rosanna Lambertucci. Paolo Bonolis veniva da lì, porta al successo esclusivo estivo ormai sul finire Beato tra le donne su Rai 1. Su Canale 5 debutta il quiz dei cervelloni condotto da Paolo Bonolis, e poi appunto i mondiali USA di cui abbiamo parlato, che ci hanno portato a quel rigore maledetto, e anche questo era il 1994. Questa è la sua grande storia, la storia di un anno in pillole, se volete, ma tanto per ricordare questo grande, meraviglioso anno, come un e poi, detto in due frasi.

remember lei, la signora Ciccone. I remember, questo pezzo musicale che ci arriva direttamente nel cuore con la grande voce della signora della musica. Questo era ed è un sogno di mezz'estate. La prossima settimana arriveremo a metà degli anni 90, 1995, per tutti coloro che masticano l'inglese. E poi fa anche un po' figo, 1995. E anche lì andremo a conoscere, ad amare anche quell'anno meraviglioso, come ogni anno che durante queste estati che abbiamo vissuto insieme, partendo, pensate, dagli anni 60. Sono ben 4 anni che abbiamo avuto questa meravigliosa idea, secondo il mio punto di vista, ma anche secondo voi, perché la amate veramente, rivivere quei momenti, insomma, no, della nostra vita, della nostra storia. Ragazzi, qui parliamo di 30 anni fa, negli anni 90, quindi insomma. Amici, grazie veramente di cuore, la versione Reloaded sarà disponibile tra 60 secondi grazie ai tecnici dell'emittente, sarà disponibile all'interno del sito e ovviamente nelle pagine ufficiali di Tempo Zero e nella pagina ufficiale del sottoscritto Simone Papini, speaker radio televisivo doppiatore, va bene? Buon estate ragazzi, buon mese di luglio che è iniziato, sta iniziando questo passaggio tra giugno e luglio che ci fa capire che siamo veramente in mezzo del cammin di nostra vita estiva e speriamo che non esistano troppe folate del Niño, ecco. Ciao ragazzi, buona settimana, un sogno di mezz'estate torna tra 7 giorni fino a quest'ora su questa emittente, ovviamente sulla nostra antenna nazionale preferita in syndication. Amici, un abbraccio e grazie dagli studi di Monteleone d'Orvieto a Milano, Leroy 24orenews.it a livello televisivo da Roma. Grazie a tutti.

0: se avete intenzione di pubblicizzare la vostra attività commerciale. Voi ragazzi, rivolgetevi con fiducia a Radio Domus Novas. Eh sì, se no, cosa ci sto a fare qua io? Voi ragazzi, ciao.
1: Oggi è lunedì 29 giugno 2026. La Chiesa ricorda i santi Pietro e Paolo. La luna è piena, mentre il proverbio del giorno è cinese e dice «Anche un coniglio intrappolato è pronto a lottare». Insomma, meglio non dare per scontato di poter sopraffare qualcuno solo perché in apparenza debole oppure mite. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nella storia. Nel 1520, accusato dal popolo di complicità con gli spagnoli, a Tenochtitlan veniva ucciso Montezuma II, l'ultimo imperatore azteco. Nel 1552 il medico italiano Gerolamo Cardano arrivava a Edimburgo per curare l'arcivescovo John Hamilton, che era ormai impossibilitato a parlare, ottenendo subito un deciso miglioramento. Nel 1613 un incendio distruggeva il teatro The Globe di Londra, dove avevano preso vita le principali opere di William Shakespeare. Nel 1807 Napoleone aboliva la Federazione dei Sette Comuni, il piccolo stato tra le province di Vicenza e Trento, con capitale ad Asiago. Nel 1900 in Svezia nasceva la fondazione del premio Nobel, per un premio annuale in fisica, letteratura, chimica, medicina e per la pace. E nel 1933 Primo Carnera diventava il primo italiano a conquistare il titolo di campione mondiale dei pesi massimi di pugilato. Nel 1978 nel Principato di Monaco si celebravano le nozze della 21enne principessa Carolina con il banchiere Philippe Junot, ma l'unione sarebbe durata solo 2 anni. Nel 2000 moriva 78enne a Roma l'attore Vittorio Gassman, uno dei maggiori interpreti della prosa e della commedia italiane. Nel 2003 Paolo Bettini conquistava il titolo di campione italiano di ciclismo su strada. Nel 2007 entrava in commercio l'iPhone, il telefono cellulare intelligente prodotto dalla Apple, che con le caratteristiche di un mini computer tascabile ha rappresentato una delle maggiori rivoluzioni nel settore. E gossip, nel 2012, dopo 5 anni di matrimonio, si separavano oggi gli attori statunitensi Tom Cruise e Katie Holmes. Sono nati il 29 giugno, nel 1620 il rivoluzionario Masaniello, nel 1798 il poeta Giacomo Leopardi, nel 1900 l'aviatore e scrittore Antoine de Saint-Exupéry, nel 1925 l'undicesimo presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano, nel 1929 la giornalista e scrittrice Oriana Fallaci e nel 1946 il giornalista Antonio Padellaro. Inoltre sono nati oggi il conduttore e giornalista TV Jacopo Volpi e l'attore e comico Maurizio Battista, entrambi nel 1957, l'autore e cantante dei Tiro Mancino Federico

in viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 131 Dir Centrale Nuorese è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo di Santa Giusta e lo svincolo di Loiri Porto San Paolo in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di circa 1,2 km in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Burcei in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 132 di Ozieri è attivo un senso unico alternato di 1 km circa tra lo svincolo di Tula e lo svincolo con la casa cantoniera Carralzu in provincia di Sassari. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito straideanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: due minuti.
1: Estate!
0: Un libro.
2: Partire sembra sempre la risposta. Costruirsi altrove, reinventarsi, tenere il passato a distanza di fuso orario. Ma poi arriva un momento, un ritorno, una festa, un profilo sui social, in cui tutto quello che avevamo lasciato è ancora lì, ad aspettarci, esattamente dove l'avevamo lasciato. Io sono Gianluca Melilli, benvenuti. Con Due Minuti un Libro oggi entriamo in un romanzo generazionale che racconta cosa resta di noi quando smettiamo di muoverci. E se anche tu scrivi romanzi in cui le relazioni contano più delle trame, su 2minutiunlibro.it trovi gli strumenti giusti per far arrivare il tuo libro ai lettori che aspettano di leggerlo. Oggi tocca a Gabriella Dallago con Giorni Futuri. La fine di un'amicizia può far tremare il mondo anche più della fine di un amore. Almeno per Irene e Ottavia è andata così. La loro è sempre stata una simbiosi giocata sugli opposti. Una al liceo si nascondeva, l'altra era la più popolare. Una è cresciuta con una madre molto ingombrante, l'altra con una madre molto assente. A una piaceva Pietro, ma a Pietro piaceva l'altra. Perché adesso non si parlano più? Con una scrittura contemporanea e letteraria, l'autrice ci trascina tra i non detti e i giochi di specchi di un'amicizia tra due millennial a partire da una domanda. Provare a tenere in vita un rapporto finito è un gesto di speranza o di paura? Di Gabriella Dallago, Giorni Futuri, edizione Einaudi.
3: Radio Domus Novas.
4: La mia radio.
5: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
7: Capisci quello che dice?
8: Roba senza senso.
7: Io invece sì.
9: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
8: Cosa vuoi fare?
10: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
9: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
11: I Minion sono tornati!
12: Il film su come conquistarono Hollywood.
13: Pignata, carbonara, lasagna.
12: E rischiarono di perdere il pianeta.
14: Hai scritto un film di mostri?
15: Io conosco il mostro perfetto per voi!
12: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
16: Quest'estate scopri come essere super.
17: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
18: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
19: Sei una piccola selvaggia, vero?
18: Come? Non ci siamo ancora presentati.
16: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
20: Tutta l'estate 2026 è all'interno del disco novità di questa settimana con la nuova canzone di Basico. Il testo narra tutto quello che si può fare per conquistare l'amore di una ragazza. Ce la farà? Suoni di synth con un groove che ti trascina e ti fa stare bene. Tutto questo è il disco novità di questa settimana. Disco novità, Basico con 6-6.

0: Radio Domus Novas, la radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Inizio di settimana caratterizzato da un caldo intenso ed afoso praticamente su tutta l'Italia a causa di un anticiclone africano Caronte ormai alla sua massima potenza. In mattinata il sole dominerà la scena ovunque, con pochi disturbi relegati quasi esclusivamente alle Alpi di confine. Nel pomeriggio maggiore attività temporalesca sui rilievi, specie su quelli alpini e su quelli appenninici del centro. Poche le variazioni sul resto del paese, ancora molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

notte in Italia, notte da passare con te, al prezzo della mia vita.

se davvero balla, balla come sai.

davanti a questo vecchio che muore, che muore. Agli animali del deserto, le tigri del Bengala dormono calme anche se questa è

0: Oggi è lunedì 29 giugno 2026. La Chiesa ricorda i santi Pietro e Paolo. La luna è piena, mentre il proverbio del giorno è cinese e dice «Anche un coniglio intrappolato è pronto a lottare». Insomma, meglio non dare per scontato di poter sopraffare qualcuno solo perché in apparenza debole oppure mite. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nella storia. Nel 1520, accusato dal popolo di complicità con gli spagnoli, a Tenochtitlan veniva ucciso Montezuma II, l'ultimo imperatore aztecco. Nel 1552 il medico italiano Gerolamo Cardano arrivava a Edimburgo per curare l'arcivescovo John Hamilton, che era ormai impossibilitato a parlare, ottenendo subito un deciso miglioramento. Nel 1613 un incendio distruggeva il teatro The Globe di Londra, dove avevano preso vita le principali opere di William Shakespeare. Nel 1807 Napoleone aboliva la Federazione dei Sette Comuni, il piccolo stato tra le province di Vicenza e Trento, con capitale ad Asiago. Nel 1900 in Svezia nasceva la fondazione del premio Nobel, per un premio annuale in fisica, letteratura, chimica, medicina e per la pace. E nel 1933 Primo Carnera diventava il primo italiano a conquistare il titolo di campione mondiale dei pesi massimi di pugilato. Nel 1978 nel Principato di Monaco si celebravano le nozze della 21enne principessa Carolina con il banchiere Philippe Junot, ma l'unione sarebbe durata solo 2 anni. Nel 2000 moriva 78enne a Roma l'attore Vittorio Gassman, uno dei maggiori interpreti della prosa e della commedia italiane. Nel 2003 Paolo Bettini conquistava il titolo di campione italiano di ciclismo su strada. Nel 2007 entrava in commercio l'iPhone, il telefono cellulare intelligente prodotto dalla Apple, che con le caratteristiche di un mini computer tascabile ha rappresentato una delle maggiori rivoluzioni nel settore. E gossip, nel 2012, dopo 5 anni di matrimonio, si separavano oggi gli attori statunitensi Tom Cruise e Katie Holmes. Sono nati il 29 giugno, nel 1620 il rivoluzionario Masaniello, nel 1798 il poeta Giacomo Leopardi, nel 1900 l'aviatore e scrittore Antoine de Saint-Exupéry, nel 1925 l'11° presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano, nel 1929 la giornalista e scrittrice Oriana Fallaci e nel 1946 il giornalista Antonio Padellaro. Inoltre sono nati oggi il conduttore e giornalista TV Jacopo Volpi e l'attore e comico Maurizio Battista, entrambi nel 1957, l'autore e cantante dei Tiro Mancino Federico Zampaglione nel 1968 e per chiudere la cantante Nicole Scherzinger, nata in questo giorno nel 1978. Era l'ultima segnalazione per il 29 giugno 2026, ma come sempre tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Sei pronto a far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno degli speaker della nostra radio. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.

0: in viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 131 Dir Centrale Nuorese è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo di Santa Giusta e lo svincolo di Loiri Porto San Paolo in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di circa 1 km e 200 metri in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Burcei in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 132 di Ozieri è attivo un senso unico alternato di 1 km circa tra lo svincolo di Tula e lo svincolo con la casa cantoniera Carralzu in provincia di Sassari. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito straideanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Buongiorno, siete all'ascolto di Radio Domus Nova. Buon ascolto.

0: due minuti.
1: Estate!
0: Un libro.
2: Partire sembra sempre la risposta. Costruirsi altrove, reinventarsi, tenere il passato a distanza di fuso orario. Ma poi arriva un momento, un ritorno, una festa, un profilo sui social, in cui tutto quello che avevamo lasciato è ancora lì, ad aspettarci, esattamente dove l'avevamo lasciato. Io sono Gianluca Melilli, benvenuti. Con due minuti un libro oggi entriamo in un romanzo generazionale che racconta cosa resta di noi quando smettiamo di muoverci. E se anche tu scrivi romanzi in cui le relazioni contano più delle trame, su 2minutiunlibro.it trovi gli strumenti giusti per far arrivare il tuo libro ai lettori che aspettano di leggerlo. Oggi tocca a Gabriella Dallago con Giorni futuri. La fine di un'amicizia può far tremare il mondo anche più della fine di un amore. Almeno per Irene e Ottavia è andata così. La loro è sempre stata una simbiosi giocata sugli opposti. Una al liceo si nascondeva, l'altra era la più popolare. Una è cresciuta con una madre molto ingombrante, l'altra con una madre molto assente. A una piaceva Pietro, ma a Pietro piaceva l'altra. Perché adesso non si parlano più? Con una scrittura contemporanea e letteraria, l'autrice ci trascina tra i non detti e i giochi di specchi di un'amicizia tra due millennial a partire da una domanda. Provare a tenere in vita un rapporto finito è un gesto di speranza o di paura? Di Gabriella Dallago, Giorni futuri. Edizione Einaudi.
3: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
4: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vagis. Poche parole e tanta musica. Il jazz e dintorni sarà in onda il venerdì sera alle 21 su Radio Domus Novas. Ti aspetto.
5: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica.
6: Questa è Radio Domus Novas. Questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. Il meglio della musica. Il meglio della musica. Di oggi e di ieri. Lo trovi solo su Radio Domus Novas. Accendi la tua giornata con Questa è Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio.

0: Ehi, dico te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.
1: Idea News Magazine.
2: Ben ritrovati a Pineta Oggi Report, il nostro approfondimento che oggi sarà diverso dal solito, perché vi stiamo per presentare un talento straordinario, un talento eccezionale. Lui è un bambino, poco più di un bambino, un ragazzino di appena 13 anni che sa suonare in una maniera incredibile il violino. È un grande talento. Il sottoscritto lo ha raggiunto in località Cormons, siamo in provincia di Gorizia, a pochissimi chilometri dal confine di stato con la Slovenia. Lo ha incontrato con i suoi genitori. Lui è Maria Virgilio Long Savugin. Subito i nostri servizi.

0: siamo con Maria Virgilio Long Savugin, così giovane e già riconosciuto un grande talento musicale. Ecco, come è iniziata la tua passione per la musica e in particolare per il violino?
1: Caro Massimo, sono sempre stato attratto dalla musica, ma a 3 anni e mezzo sono rimasto folgorato da uno strumento in particolare. Un amico di famiglia ci ha postato il video del violinista tedesco David Garrett, che ha totalmente catturato la mia attenzione. Al termine del video io avevo la certezza che sarei diventato un violinista e da quel momento il mio principale interesse è divenuto il violino. A 4 anni ho finalmente potuto intraprenderne lo studio.
0: Bravissimo. Ecco, infatti so che la tua crescita musicale è stata estremamente rapida.
1: Sì, è vero, anche se comunque, nonostante la mia intenzione fosse sempre stata quella di diventare violinista solista, sono stato primo violino per diversi anni.
0: Ecco, in questi anni hai partecipato anche come solista in diversi concorsi, anche internazionali, che ti hanno consentito di esibirti su palchi di teatri prestigiosi. Come sei arrivato a convogliare i tuoi studi nel percorso attuale? Ecco, mi interessa in modo particolare questa cosa, perché non è facile.
1: Nonostante fossi molto giovane, sono stati anni intensi di esperienze e di incontri. Il mio tempo era scandito tra lezioni, prove con l'orchestra, pianisti accompagnatori, maestri di altre scuole con cui mi interfacciavo costantemente e compagni con cui mi confrontavo e provavo. Infatti suonavo nell'orchestra professionale, cioè dei professionisti, e come primo violino nell'orchestra giovanile. Ho potuto intessere amicizie comunque anche con compagni stranieri. È stato molto formativo e indubbiamente divertente. Infatti ero piccolo e anche molti dei miei compagni lo erano, perciò seppure in un contesto di professionalità ci siamo divertiti come si diverte qualsiasi altro bambino. Però ad un certo punto ho capito che tutto questo non mi bastava più e dovevo accelerare. A 7 anni ero pronto a trasferirmi in Svizzera, a Ginevra, presso l'International Menuhin Music Academy. Ma mentre i miei genitori stavano valutando come organizzarsi per questo, grazie a dei conoscenti ho potuto incontrare il mio attuale maestro di violino, colui che ha segnato la svolta nella mia vita e che ora mi sta conducendo saldamente lungo il percorso formativo da solista. Grazie a lui, il violinista e direttore d'orchestra maestro Carlo Grandi, mi sto perfezionando come ho sempre desiderato poter fare. Inoltre, grazie al maestro Gianni Del Zotto, sto realizzando un altro sogno che avevo da sempre, cioè imparare la composizione. Grazie a lui lo scorso anno ho conseguito il diploma a livello unico di teoria, ritmica e percezione musicale presso il Conservatorio Tartini di Trieste. Questo ovviamente mi serve anche per migliorare l'esecuzione.
0: Certamente. Quindi puoi ritenerti soddisfatto di quanto hai ottenuto fin qui, ma immagino che la tua sia una vita di sacrifici.
1: Certamente sono molto soddisfatto. Quando si svolge l'attività che si ama, anche il più grande impegno lo si affronta con piacere. Comunque ho sempre ricavato del tempo da dedicare anche agli svaghi. Ho giocato a tennis per diversi anni raggiungendo un buon livello di preparazione. Da sempre mi dedico al nuoto, infatti i miei genitori mi hanno iscritto al primo corso quando avevo appena 10 mesi. Oltre a questo frequento con molto piacere il circolo degli scacchi del mio paese e quando gli impegni me lo consentono sono ministrante presso la parrocchia Madonna della Misericordia di Gorizia.
0: Bene, a questo punto incontriamo anche i genitori di Maria Virgilio. Abbiamo anche una vecchia conoscenza, Jessica, nostra collega, diciamo giornalista di qualche decennio fa, ma anche non proprio decennio, qualche anno fa, vero? Come stai?
2: Di qualche anno fa, sì, tutto bene, caro Massimo. Ben trovato in questa situazione completamente nuova, diversa, perché con lui c'è stata un'evoluzione della nostra attività, quindi siamo passati nel settore musicale e quindi spazio ai giovani e ai nuovi talenti.
0: Ecco, devo dire che è stato bravissimo anche nell'intervista. Ecco, vi aspettavate una cosa così?
3: No, non ce l'aspettavamo e dobbiamo anche considerare che per noi come genitori è una grande responsabilità. Perché da quello che ci hanno riferito i vari maestri che l'hanno ascoltato e anche i maestri che lo stanno seguendo attualmente, e Maria Virgilio ha un talento proprio innato, per cui è nostra responsabilità coltivare questo talento, supportarlo, anche per la società stessa, perché lui, essendo anche studiando anche composizione, già iniziando con delle piccole composizioni, dà l'opportunità di poter trasmettere dei messaggi universali, perché la musica è l'unico linguaggio universale, quindi messaggi universali, messaggi di emozione, appunto grazie alla musica. Quindi appunto noi lo sosteniamo e sentiamo anche questa responsabilità per la divulgazione di questa sua musica, che comunque scalda il cuore.
0: Indubbiamente, vi ringrazio. Jessica, dimmi.
2: E qualcuno definisce anche terapeutica, perché abbiamo avuto la testimonianza diretta di vedere persone con delle disabilità, seppur temporanee, che all'ascoltarlo hanno cominciato a ballare dimenticandosi dei loro dolori, persone che magari zoppicavano, avevano delle difficoltà. Quindi a maggior ragione questa sua attività va sostenuta, perché proprio i suoi fan, il suo pubblico che già c'è, e afferma questo, e noi abbiamo avuto la possibilità di vederlo personalmente.
0: Ecco, molto importante. Io direi che con questo elemento che emerge veramente importante, bellissimo, chiudiamo qui quindi questo nostro incontro. Ti auguro tante cose.
3: Grazie
2: Massimo.
4: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.

0: La violenza negli stadi è il modo più vile di uccidere lo sport.
1: Gli altri sono te. Rispettati.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Quest'estate scopri come essere super.
4: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
5: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
6: Sei una piccola selvaggia, vero?
5: Non ci siamo ancora presentati.
3: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
7: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
3: Da Steven Spielberg.
7: Non riesco a capire. Sono persone.
8: No.
3: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
7: Cosa vuoi fare?
8: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
3: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
9: I Minion sono tornati!
10: Il film su come conquistarono Hollywood.
11: Pignata, carbonara, lasagna.
10: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
12: Io conosco il mostro perfetto per voi!
10: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: in the mix.
1: Ciao, sono Andrea T. Noi stiamo insieme il sabato alle ore 11 e la domenica alle ore 19 su Radio Domus Novas con la classifica Trend Italia di Riviera Trend. Un abbraccio da Andrea T. Vi aspetto con Trend Italia Dance, la classifica dance di Riviera Trend.

immergiti nelle sue acque. Lasciati ispirare dall'infinità dei suoi profumi, dalla sua bellezza secolare. Ma non dimenticare. Abbi cura di lei, proteggila dai comportamenti irresponsabili. La Sardegna ha bisogno anche di te. Previeni gli incendi e se ne avvisti uno, chiama il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale al numero 1515.

0: Salve, sono Paolo Garoli. Sono qui per ricordarvi che ogni mercoledì alle 20.45 e domenica alle 20 va in onda il Black Planet Radio Show su Radio Domus Novas.it, la prima radio web della protezione civile.
1: Tune in, Black Planet Radio Show, hosted by Paolo Garoli.

sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

tutta l'estate 2026 è all'interno del disco novità di questa settimana con la nuova canzone di Basico. Il testo narra tutto quello che si può fare per conquistare l'amore di una ragazza. Ce la farà? Suoni di synth con un groove che ti trascina e ti fa stare bene. Tutto questo è il disco novità di questa settimana. Disco novità, Basico con 666.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Inizio di settimana caratterizzato da un caldo intenso ed afoso praticamente su tutta l'Italia a causa di un anticiclone africano Caronte ormai alla sua massima potenza. In mattinata il sole dominerà la scena ovunque, con pochi disturbi relegati quasi esclusivamente alle Alpi di confine. Nel pomeriggio maggiore attività temporalesca sui rilievi, specie su quelli alpini e su quelli appenninici del centro. Poche le variazioni sul resto del paese, ancora molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

Questa è Radio Domus Novas. Questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. Il meglio della musica. Il meglio della musica. Di oggi e di ieri. Lo trovi solo su Radio Domus Novas. Accendi la tua giornata con Questa è Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio.

in viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 131 Dir Centrale Nuorese è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo di Santa Giusta e lo svincolo di Loiri Porto San Paolo in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di circa 1 km e 200 metri in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Burcei in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 132 di Ozieri è attivo un senso unico alternato di 1 km circa tra lo svincolo di Tula e lo svincolo con la casa cantoniera Carralzu in provincia di Sassari. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito straideanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: compagnia, attenti! Pronti? Caricare! Compagnia, puntare! Fuoco!
1: Tutte le emittenti sono cadute sotto i terribili colpi. Meno una. È lei, Radio Domus Novas, perché solo i migliori sopravvivono.

0: anche nella giustizia.
1: Tipo?
0: Analizza documenti, organizza grandi quantità di dati e aiuta a trovare informazioni più velocemente.
1: Quindi fai compiti che nessuno ha voglia di fare.
0: Diciamo che aiuta con il lavoro più ripetitivo, dai.
1: E fin qui ci sono.
0: Ma immaginati un'altra situazione.
1: Quelli che ti piacciono tanto?
0: Esatto. Una telecamera intelligente riprende un incidente. La IA analizza le immagini e conclude che una certa auto è passata ad esempio con il rosso.
1: Quindi ha visto tutto.
0: O almeno sembra averlo visto.
1: E allora perché non può testimoniare?
0: Perché un testimone non deve solo raccontare ciò che ha osservato.
1: E cos'altro deve fare?
0: Deve assumersi la responsabilità di quello che dice.
1: Giusto. Può essere interrogato.
0: Può essere contraddetto e spiegare come è arrivato alla conclusione.
1: E una I?
0: E qui iniziano i problemi.
1: Sì, ma perché?
0: Perché spesso non ragiona come una persona.
1: Quindi non può spiegare davvero il suo ragionamento.
0: Non nel modo in cui lo farebbe un essere umano, dai.
1: E se sbaglia?
0: Non può essere ritenuta legalmente responsabile.
1: Già. Direi che non puoi convocare un algoritmo e chiedergli conto delle sue scelte.
0: Esattamente.
1: Però, aspetta, anche gli esseri umani sbagliano, dimenticano dettagli, si confondono e mentono. Quindi siamo sicuri che un testimone umano sia sempre migliore?
0: Questa è una bella domanda. Infatti molti esperti discutono proprio di questo, sai?
1: Cioè?
0: Cioè, da una parte abbiamo persone che possono sbagliare per emozione, paura o memoria.
1: Dall'altra una macchina che non si stanca e registra tutto.
0: Ma può anche commettere errori diversi come dati incompleti, interpretazioni sbagliate o problemi del sistema.
1: Quindi il fatto che sia una macchina non significa automaticamente che abbia ragione. Non basta mica dire, l'ha detto la I.
0: Anzi, proprio perché è una tecnologia complessa, bisogna capire come è arrivata a quella conclusione.
1: E non sempre è facile. Quindi per ora niente AI sul banco dei testimoni.
0: No, per ora proprio no.
1: Anche perché me la immagino male. Giura di dire la verità. Tutta la verità, nient'altro che la verità?
0: Sì, e lei risponde, errore di sistema!
1: Esattamente.
0: Però forse la vera domanda non è se la AI possa o meno testimoniare, ma cosa significa davvero fidarsi di un testimone? Che sia una persona o che sia una macchina? Questa è un po' la riflessione di questo lunedì, ma vorrei sapere cosa ne pensate direttamente sui social della radio. Per oggi era tutto, a domani!
1: Ciao!
2: Sono pillole di AI.
3: Radio Domus Novas.
4: La mia radio.

Sì, dico te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.

Aiuto, fate presto! Fate presto! Veniteci a salvare!

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
2: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Come? Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
11: Capisci quello che dice?
12: Roba senza senso.
11: Io invece sì.
13: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
12: Cosa vuoi fare?
11: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
13: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Radio Domus Novas, ogni giorno, conquista la vostra attenzione.
15: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.

0: L'acqua è al centro della nostra vita e della vita dell'Italia. Insieme possiamo prendercene cura e compiere scelte che ci vedano protagonisti. Non lasciamo scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizziamo lavatrici e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizziamo l'uso dell'acqua corrente e riusiamola quando si può. Verifichiamo che non ci siano perdite negli impianti. Semplici gesti quotidiani che non comportano sacrifici e che tutelano un bene prezioso per il nostro futuro. Consumiamo l'acqua responsabilmente. L'acqua è vita, non sprecarla. Dipartimento per l'informazione e l'editoria. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Sì, sendo così, non sendo, sendo poco, non sendo proprio.
2: Bentornati all'ascolto di Chilling Me Softly.
1: Continua a non sentire.
2: Chilling Me Softly Smooth Night.
1: Poi mi sentite.
3: Chilling Me Softly.
4: Albanese.
1: Oh, mi sentite.
4: Jazz.
2: Musica elegante.
3: Chilling Me Softly
5: Smooth Night.
6: The best contemporary jazz in the world.
4: Chilling Me Softly. Ma chi l'ha fatto entrare?
5: Smooth Night.
2: I like Chilling Me Softly.
5: Smooth Night.
7: Un programma di Patrizio Sigona.
1: I miei sentimenti.
4: Ma Albanese, ma non stavi da Jalapas, te? Ma vieni fino a Chilling Me Softly a rompere quelli, insomma, i cosiddetti, Cioè, veramente, io non so più. Cioè, è molto divertente, devo dire la verità. Complimenti alla regia. Però ogni volta mi dovete modificare assolutamente questa sigla. Non va bene. Ve l'ho già spiegato la settimana scorsa e anche quella prima e forse ancora prima. Forse una mesata, forse di più. Se non mettete l'ufficiale sigla di Chilling Me Softly Smooth Night, i miei ascoltatori, e peggio ancora, le mie ascoltatrici, non riconoscono il programma e quindi non vengono a sentirmi, capito? Comunque carina questa cosa con il bravo Albanese. E voi siete su Chilling Me Softly Smooth Night. Con voi Patrizio Sigona per questa nuova puntata in questo caldo. Allora, sta arrivando una perturbazione, magari andiamola a prendere, ce la portiamo. Niente, non c'è nessuna perturbazione in arrivo. Però ci sta tanta musica, troppa bella musica, come al solito le novità che arrivano da tutto il mondo della contemporary jazz che trovate qui in questo programma Chilling Me Softly Smooth Night, che va in onda sempre alla stessa ora da questa radio. Non potete mancare, soprattutto adesso che fa caldo, ventilatore alla mano, orecchio teso e

se non che accattivante, direi. Questi potrebbero essere tre nuovi aggettivi per individuare e delineare l'accuratezza e la capacità di questo gruppo che si chiamano The Alan Carman Project, gruppo nato nel 2016 da Philip Sais, Gumby Ortiz e ovviamente Alan Carman, proprio per generare questa musica che andava tra il jazz, lo smooth jazz e il funky, una roba fantastica, ovviamente una novità.

pezzo dell'amico Jackim Joyner, che vado a salutare. Ciao Jackim. E sto parlando del suo ultimo album, Every Part of Me. E questa era appunto il singolo estratto allora, Just Like That. Eravamo agli inizi del 2026. E ogni tanto mi fa piacere anche riascoltare qualche cosa di questo album, che è stato un successo. Ma adesso attenzione, andiamo in Italia, perché c'è una ragazza che è venuta alla notorietà con quel programma televisivo che era Dalla strada al palco. Sto parlando di Selma, che oggi è una delle voci più belle del panorama italiano, voce sicuramente jazz. È uscito il suo ultimo 45 giri, o anche singolo, si chiama Cicatrici nell'anima. E l'ascoltiamo, Acidi Misoffili, Selma, Cicatrici nell'anima.

0: L'eleganza dell'arpeggio di Steve Oliver, un chitarrista di jazz contemporaneo, neanche a farla apposta ovviamente, non poteva essere altrimenti. Ma Steve Oliver è anche compositore, arrangiatore, tante cose. Questo è il suo ultimo album, si chiama Inner Fire ed è ovviamente il brano estratto dall'album che ha lo stesso titolo. Inner Fire, un'altra delle novità di Cilimissofli che mi mandate voi, perché siete voi che mi suggerite anche tante cose tramite il numero WhatsApp 327 68 52 592. Ripeto, 327 68 52 592. Intanto ascoltiamo Roberto Valli.
1: Hey everyone, my name is Roberto Valli and you're listening to me on Chilling Me Softly, Smooth Night.

copertina è strepitosa, si vede lui, immaginiamo sia lui con un cappellaccio, sdraiato su un'amaca tra due palme, appoggiato a una palma un surf, appoggiato all'altra palma l'immancabile contrabbasso. Roberto Balli, che è stato anche il direttore esecutivo della Dian Shore, per ricordare questa

0: So, un saluto da Roma. Ciao e grazie per la tua meravigliosa musica.
1: You can listen quality jazz music here.

mi piace tantissimo. Lo so perché mi arrivano tutti quelli che sono le statistiche, i resoconti di ascolto di questo programma, e che ogni volta che le vado a leggere vedo sempre un tantino di più di ascolto rispetto alla volta precedente. Questo non solo mi fa felice, mi lusinga, ma sicuramente mi dà anche lo spron giusto per potervi portare sempre più bella musica contemporary jazz, come questa di Bill Haler, che ci ha appena presentato Offshore, una sua ultima novità 2026, come lo è anche questa di Joe Taylor. Arriva sulla mia scrivania, perché scrivania non è mica nera, è il color marrone. Vabbè, Joe Taylor, Melba, è il suo ultimo singolo, e questa è Chill Me Softly, Smooth Night.

0: sento, così non sento, sento poco, non sento proprio.
1: Scusi?
0: Continuo a non sentire. Sì, i miei sentimenti.
2: No, senta,
0: ma voi mi sentite?
2: Sì, purtroppo.
1: Noi sì, lei.
0: Mi sentite?
2: Sì. Purtroppo sì.
0: Così sento poco, non sento, non sento
2: ecco,
0: niente.
2: Tiri via la cuffia allora.
3: Ciao, sono Vincenzo Schettini, da influencer spero di influenzare chi è alla guida. Non guardate il cellulare, niente video, chat social, anche i miei ovviamente, perché sentite qui.
4: Alla guida, l'uso del cellulare e il mancato rispetto delle regole uccidono.
3: Capito? Quando siete alla guida tutto può aspettare. Io vi aspetto, senza problemi.
4: Niente distrazioni, guida e basta. Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Questa è Radio Domus Novas. Questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. Il meglio della musica. Il meglio della musica. Di oggi e non ieri. Solo su Radio Domus Novas. Accendi la tua giornata con questa è Radio Domus Novas. La tua guida sicura

soul, rhythm and blues, ma anche smooth jazz, visto che è accompagnata da grandissimi artisti che abbiamo sentito questo ultimo suo singolo Impossible appena uscito. Ma le novità di Jimmy Soffli continuano con The TNL Collective.

0: Un gruppo assolutamente raffinato, elegante, direi veramente la musica smooth jazz più, come dire, più eccellente, eccelsa, no, finito i termini. Sono The TNR Collective e questo pezzo Colors, ci sono tutti i colori del jazz, della smooth jazz, della contemporary jazz. Insieme a loro in questo brano hanno suonato anche Ryan LaVallette, Adrian Crutchfield, B.K. Jackson e niente po' di meno che Lemek. Beh, insomma, diciamo la musica di classe, la musica elegante, quando c'è si fa sentire. E come se si fa sentire? E questa è Chilling Softly.
1: State ascoltando un programma di Patrizio Sigona.

0: Uscito ad aprile questo ultimo album di Walter Bisley, da cui abbiamo estratto Take Me Away, che è anche il titolo dell'intero lavoro. Ma approfitto di questa meravigliosa musica molto rilassante, molto chilling me softly, sapete, chilling me softly vuol dire proprio questo, rilassami con delicatezza, tienimi calmo, ce n'è bisogno oggi come oggi è star calmi. Ma stavo per dire questo, stanno cominciando ad arrivare tramite il numero di WhatsApp tantissimi vostri lavori. Mi rivolgo ovviamente a tutti gli artisti di jazz, smooth jazz e contemporary jazz, ma anche rhythm and blues, insomma di black music, tanto per farla finita, che stanno mandando dei loro provini, dei loro brani, per poter essere poi inseriti, e a settembre vedremo di creare una rubrica proprio per queste novità.
1: Hi, this is trombonist Buff Dillard, and you're listening to my music right here on Chilling Me Softly.
2: Smooth Night.
0: Chi non ha bisogno di essere, come dire, spronato, promosso e portato alla ribalta è Buff Dillard, quel trombone di Buff Dillard. Uno dice così, uno potrebbe anche, come dire, offendersi, ma in realtà è così. Buff Dillard è il suo trombone. Dal suo ultimo album, Don't Wanna Be Lonely, non lasciatemi mai solo, mi raccomando aumentate l'ascolto di questo programma, perché io vi conto, se vi conto, ogni giorno.

La ricerca cambia musica con Tu Shine Jazz for SLA, un aiuto concreto alla ricerca sulla SLA con le note del jazz, un festival scritto e diretto dagli occhi di Italo Leali, più di 40 concerti che hanno raccolto e donato 60.000 euro al Centro Nemo, un aiuto da chi la SLA la vive in prima persona. Tu Shine Jazz for SLA di Italo Leali. Tu Shine Jazz for SLA, perché far parte della ricerca è jazz.

Vi ricordo che ci saranno tantissimi appuntamenti per tutta l'estate e oltre con il Tushin Jazz Foslà. Partecipate tutti, perché la ricerca è importante.

0: seconda metà della puntata di oggi di Chilling Me Softly's Moon Night. Vi ricordo con Patrizio Sigona con voi al microfono per portarvi sempre le ultime novità, come per esempio Jeff Ryan, Stay Till Tomorrow, che comunque fa parte di questo in continuo flusso di dischi, di brani, di canzoni che mi arrivano tutti i giorni su quella famosa scrivania marrone, che scrivania dove praticamente io vado a fare una quasi impossibile selezione per poter portarvi quello che possa piacervi di più. Ma adesso, per esempio, c'è un'ultima novità, è di un grandissimo amico, Michael Browning.
1: Hi, this is Michael Browning, and you're listening to my music on Chilling Me Softly
2: Smooth Night.

0: e ti metti alla guida di una Spider bella aperta con il sole in faccia sul tramonto e via su quelle lunghissime strade americane che non finiscono mai, sempre dritte, dritte, che noia, sempre dritte. Preferisco le strade di montagna italiane perché danno più stuzzicano, no? Derapata a destra, derapata a sinistra, però rimaniamo in quel mood che è la, della California, di queste strade dove Michael Browning ci fa guidare con Drive Time. Questo è il titolo di questo brano. Ciao Michael, è sempre un piacere averti su Chilly Me Softly, perché la tua musica è bellissima, meravigliosa, elegante, e se la volete riascoltare andate su SoundCloud perché lì trovate ogni puntata di Chilly Me Softly.
1: Se vuoi riascoltare questa puntata vai su SoundCloud e cerca la pagina di Chilly Me Softly.
2: Sì, ma termina domenica, però
3: devi sbrigarci.
4: Alfredo, sì, dico a te, hai un bel ristorante, ma vedo famiglie in difficoltà. Perché non aggiungi un posto a tavola? Ma no, intendevo offerte speciali per le famiglie. Ecco, bravo, così raddoppia l'allegria. Cerca i locali con l'insegna aggiungi un posto a tavola che c'è un bambino in più. Trovi più sconti e accoglienza per la tua famiglia. Informazioni su mimit.gov.it.
5: Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Das Omen.
7: Stio, senti anche tu quello che sento io?
8: Sì, Olio, è Radio Domus Novus.
7: Lo sapevo. Che cosa credi, stupido?

Ma poteva mancare Marion Sullivan in questa puntata di Cile Miss Softly? Per carità, ci saremmo persi cose meravigliose, non avremmo sentito questa cosa bellissima che si chiama Open the Door, estratto da Breakover, un album del 2024-2025, un pochino al cavallo, insieme alla voce stupenda di Marion Sullivan. C'era al piano Brandon McCune, ma poi al basso Buster Williams e alla batteria Jay Sawyer. Insomma, una cosa da brividi, come al solito. Ma queste sono le chicche di Chilling Me Softly Smooth Night. Voi restate con me, e ascolterete sempre questo genere di musica, e ce n'abbiamo tantissima da farvi sentire, e non soltanto le ultime novità, ma anche i bellissimi brani musicali che, secondo me, rimarranno nel tempo. Grazie Marian, un abbraccio e un bacio grosso.

0: E adesso ve la pongo io una domanda. Ve la pongo e voglio anche una risposta. Avete il numero di telefono 327-6852-592 di WhatsApp per mandarmi la risposta, per cui non trovate scuse, perché la voglio. Questo gruppo, dove me lo collocate? In quale panorama del genere del musicale riuscite a metterlo? Abbiamo sentito del jazz, abbiamo sentito del funky, abbiamo sentito del pop, abbiamo sentito del rock, abbiamo sentito del new age, abbiamo sentito quella che si chiama contemporary music. Ed è questo l'esempio. Loro sono dei Youths e questo è il loro ultimo album, che si chiama Cosmic Traveler, e ce l'hanno fatto fare un bel viaggio cosmico.
1: Dove c'è il jazz, c'è Cilimmi Softly Smooth Night.
2: Un programma di Patrizio Sigona.

Non è che voglio dire perché lui è francese, quindi la musica è raffinata e elegante. No, è proprio perché è bravo. Si chiama Billy Lagrange, è un chitarrista francese di smooth jazz, ma di jazz, è un percorso musicale veramente nutrito. Questo è il suo ultimo album, che si chiama Elegant.

Rita Carter ci racconterà di un uccellino molto raro.

Give Me What You Need, questo è il titolo di questo brano di Mike Murray, che io saluto perché so che è uno dei miei affezionati ascoltatori. Ciao Mike, spero che ti faccia piacere ascoltare queste tue musiche nel programma di Chili Mi Soffi. Perché poi senti che eleganza, senti che raffinatezza, che suoni, tu ci fai viaggiare con la mente, ci fai stare

0: questa è tutto, Mike Murray. Patrizio Sigona vi ringrazio per l'ascolto, vi dà appuntamento alla prossima settimana, sempre alla stessa radio, sulla stessa radio e alla stessa ora. Ciao a tutti.
1: Avete ascoltato?
2: Non si può lavorare così.
3: Secondo me è una merda.
2: Diciamo così.
3: Cambiamo il finale e poi ricominciamo, ok?
1: Avete ascoltato?
4: Chilling Me Softly. Smooth Night. Un programma di Patrizio Sigona.

Radio Domus Novas, la radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

0: A far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno degli speaker della nostra radio. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.
1: Yeah, breezy, trigger.

0: non bruciare, con il fuoco non scherzare,
1: che se bruci la foresta viene uno che ti arresta.
2: E la pena più leggera sono 4 anni di galera.
3: E poi costa ai cittadini un bel mucchio di quattrini.
0: Stacci attento con la fiamma, che lo dico alla tua mamma.
4: Stacci attento alla foresta, che poi niente più ci resta.
5: Fai come me, spegni il fuoco. Se avvisti un incendio, chiama il 1515 del Corpo Forestale dello Stato.

0: perché c'è scritto 50?
1: Perché le macchine non possono andare più veloci di 50.
0: E tu a quanto vai?
1: Amore, io stavo andando troppo veloce.
2: Lo capisce anche un bambino che la velocità può distruggere una vita. La velocità troppo elevata provoca 30.000 incidenti l'anno. Non rischiare, resta sulla buona strada.

0: C'è un mostro enorme che galleggia negli oceani. Oltre 5 trilioni di pezzi di plastica che stanno compromettendo la salute dei nostri mari e che dobbiamo combattere per proteggere questo spettacolo incontaminato. Forse non lo sapete, ma più del 40% della plastica viene usato una sola volta e poi gettato. Una bottiglia può restare intatta per 450 anni o per sempre. Ogni minuto in tutto il mondo si vendono quasi 1 milione di bottiglie di plastica. Quelle che non vengono smaltite finiscono negli oceani o sulle nostre spiagge. Chissà come saremo tra 30 anni e come sarà il nostro futuro. Di una cosa siamo certi. Entro il 2050 tutte le specie di uccelli marini del pianeta avranno consumato plastica. Per fermare questo disastro, evitiamo la plastica monouso.
1: Facciamo la scelta giusta. Scegliamo il pianeta.

one goes out to all the pretty ladies around.

0: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
1: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.

Se c'è il pericolo di una piena, non sostare sui ponti o vicino ai fiumi. Non percorrere strade inondate o sottopassi allagati. Ricordati che l'auto non è un rifugio sicuro. Se la tua casa è minacciata da un'alluvione, chiudi il gas, stacca la corrente e raggiungi i piani superiori. Usa il telefono solo per chiedere soccorso. E ricorda, la protezione civile.

0: Andrea Pozzoli.
1: Sei pronto a far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra grande famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su www.radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno dei nostri speaker. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.

0: Hai scelto chi volevi diventare.
1: A, B, C.
0: Hai scelto chi ti faceva battere il cuore. Hai scelto di seguire i tuoi sogni. Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto. Per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

L'acqua, un bene prezioso, insostituibile, vitale. Utilizziamola consapevolmente, senza sprechi.

0: La violenza? La violenza è la cosa più stupida che si possa fare a se stessi. E poi, oltre a non aver mai risolto niente, è così antiquata. Se proviamo a sfidarci, la nostra energia volta al bene comune, non si può mai dire. C'è del mistico nella vita.
1: Gli altri sono te. Rispettati.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto. Per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

Siamo in mare da sempre, per garantire la tua sicurezza. Una missione che portiamo avanti grazie a 11.000 uomini e donne, mezzi e tecnologie. Abbiamo un unico grande obiettivo: proteggere il mare e chi lo vive. Guardia Costiera, la tua sicurezza in mare. Per le emergenze in mare, chiama la Guardia Costiera.